Quando spengo la luce, mi ritrovo a volare nel buio, mi lascio portare dal vento, attraverso quartiere e città, e atterro in un campo di grano, milioni e milioni di fiori, una luna gigante che sale, e si specchia nei laghi e nel mare.

nessuno e nessuno, nessuno sa mai dove va, e continua a volare con le ali coperte di luce. Non ci sono confini, non incontro barriere, e tutti hanno sguardi di pace e parole per ogni dolore, meraviglia e stupore, e ogni cosa è perfetta com'è. C'è l'orchestra che suona gli accordi di mille canzoni, e il vapore di mille fiammelle su mille lampioni.

Hai paura, hai l'ansia, hai timore, hai le paranoie. Non distolgono lo sguardo come ti

L'amore si nasconde negli occhi di chi lo ha vissuto già. Tra gli alberi e il silenzio nella notte, sopra le città, perso tra le vie che nessuno sa.

Comunque sia, ne ho fatte di promesse. All'unica in eterno.

perché non andavo tanto bene a scuola. Poi mi ha salvato un prete che mi ha messo in un seminario. E lì ho potuto studiare senza grande successo. Arrivato in seconda liceo, non riuscivo a tollerare l'autorità sopra di me. Sono uscito da questo seminario, mi sono messo a portare da solo 5 anni di ginnasio più 3 di liceo. Mi sono fatto dare un po' di lezioni di trigonometria, perché non capivo bene come funzionava. E mi sono presentato da solo agli esami di maturità. E lì, cosa è successo? È successo che ho preso 10 in filosofia, 10 in storia. Cioè, un successo spaventoso. E allora ho iniziato a credere in me stesso. Però, attenzione, sempre a partire da...

perché si innamorano dei modelli che queste macchine, che si chiamano televisori o che si chiamano internet, fanno a loro vedere. E poi, nel sospetto di non realizzare quei modelli, incominciano quei fenomeni depressivi che loro stessi non ammettono. E allora, per non incontrare l'angoscia della depressione, giuroba, anche per il diritto di emozionarsi, visto che la nostra società non è che ne offra molte di possibilità di emozionarsi. Ciao!

con il caffè che sapeva di finto. La pioggia bagnava piano il mio cappotto e il semaforo era sempre rosso.

povero vecchio non aveva il coraggio di dire alla nuora che dovevano andarsene con le buone dalla casa del Nespolo dopo tanto tempo che c'erano stati, e pareva che fosse come andarsene dal paese e spatriare, o come quelli che erano partiti per ritornare e non erano tornati più, che ancora c'era lì il letto di Luca e il chiodo dove Bastianazzo appendeva il giubbone. Ma infine bisognava sgomberare con tutte quelle povere masserizie e levarle dal loro posto, che ognuna lasciava il segno dove era stata, e la casa senza di esse non sembrava più quella.

Il cuore si stanca anche lui, vedi? E se ne va pezzo a pezzo, come le robe vecchie si disfanno nel bucato.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: sono matta.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.

il cuore si stanca anche lui, vedi? E se ne va pezzo a pezzo, come le robe vecchie si disfanno nel bucato.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Ragazzi,

povero vecchio, non aveva il coraggio di dire alla nuora che dovevano andarsene con le buone dalla casa del Nespolo dopo tanto tempo che c'erano stati, e pareva che fosse come andarsene dal paese e spatriare, o come quelli che erano partiti per ritornare e non erano tornati più, che ancora c'era lì il letto di Luca e il chiodo dove Bastianazzo appendeva il giubbone. Ma infine bisognava sgomberare con tutte quelle povere masserizie e levarle dal loro posto, che ognuna lasciava il segno dove era stata, e la casa senza di esse non sembrava più quella.

quel che abbiamo già vissuto senza fine. Tu sei un attimo senza fine.

0: sponsorizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
1: Scarica il Tondo Rosa. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: E allora tutti abbiamo dovuto iniziare a lavorare fin da piccoli.

poi ero destinato a fare il metalmeccanico fine, perché non andavo tanto bene a scuola. Poi mi ha salvato un prete che mi ha messo in un seminario e lì ho potuto studiare senza grande successo. Arrivato in seconda liceo, non riuscivo a tollerare l'autorità sopra di me. Sono uscito da questo seminario, mi sono messo a portare da solo 5 anni di ginnasio più 3 di liceo. Mi sono fatto dare un po' di lezioni di trigonometria, perché non capivo bene come funzionava. E mi sono presentato da solo agli esami di maturità. E lì, cosa è successo? È successo che ho preso 10 in filosofia, 10 in storia. Cioè, un successo spaventoso. E allora ho iniziato a credere in me stesso.

di sé, perché si innamorano dei modelli che queste macchine, che si chiamano televisori o che si chiamano internet, fanno a loro vedere. E poi, nel sospetto di non realizzare quei modelli, incominciano quei fenomeni depressivi che loro stessi non ammettono. E allora, per non incontrare l'angoscia della depressione, giuroba, anche per il diritto di emozionarsi, visto che la nostra società non è che ne offra molte di possibilità di emozionarsi.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, consegnate le borse di studio. Caronno per Tosella, picnic in civili al Parco Lura. Saronno, l'ultimo raggiro ad una saronnese. Ancora Saronno, proteste negli asili per il caldo. Bentrovate ai microfoni di questo radiogiornale, Gia Mazzucchelli, alla regia Antonio Colombo. Questi titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi. Cominciamo subito dal primo. Saronno, sono state consegnate in questi giorni le borse di studio a Ceti, promosse dal Rotary Club Saronno e andate a studenti saronnesi che si sono particolarmente distinti nell'anno scolastico. La cerimonia si è svolta nella sede di Confcommercio Ascom Saronno in via Ferrari. L'edizione 2026 ha segnato una novità importante. Per la prima volta il progetto ha visto la collaborazione di Confcommercio, che ha ospitato l'iniziativa sottolineando il legame tra scuola, territorio e mondo delle imprese. A consegnare le borse di studio sono stati il presidente del Rotary Club Saronno, Massimiliano Fragata, numerosi soci del club e il presidente di Confcommercio, Andrea Busnelli. Nel suo intervento Fragata ha ricordato i valori che ispirano il suo sodalizio e il significato della borsa di studio dedicata alla memoria di Alberto Aceti, un socio particolarmente attivo e che continua a ricordarci i valori dell'impegno civile, della generosità e dell'attenzione verso le nuove generazioni. Attraverso questo premio desideriamo mantenere vivo il suo esempio. Le borse di studio sono state assegnate a Filippo Lonardi dell'Istituto Ossoline, Cristian Monti del Liceo Legnani, Stefano Cicala del Liceo Scientifico Grassi, Andrea Ventura dell'ITIS Riva, Elisa Paleardi del Collegio Arcivescovile Castelli, Cristian Mario Villani del Liceo dell'Istituto Prealpi, Sara Grosso dell'Istituto per l'Industria e Artigianato, Michele Rizzi dell'ITC Zappa, Laura Passerini dell'Istituto Padre Monti. Caronno per Tosella. Sempre più persone maltrattano il Parco Lura in Viale Europa. Fanno picnic improvvisati, poi se ne vanno abbandonando i rifiuti a terra. È il deprecabile comportamento di chi si regista da quando c'è del bel tempo e molti decidono di mangiare all'aria aperta nel tratto di verde a forma di otto in Viale Europa, dove ci sono anche sedute con tavolini. Ne consegue un degrado mal tollerato dai fruitori del parco che fanno footing o passeggiate. Chiederemo telecamere e interventi per sanzionare chi lascia questo degrado, che non può continuarlo a farla franca. Si chiede in pratica di applicare l'ordinanza che inasprisce le sanzioni del regolamento di igiene urbano e introduce nuove tipologie di violazioni. L'abbandono di sacchetti nei cestini o attorno può arrivare a costare 130 euro, mentre lasciare rifiuti abusivi prevede un'ammenda di 166 euro. La polizia locale è in azione anche con le fototrappole, grazie a cui sono stati individuati diversi cittadini colpevoli di abbandono di spazzatura.

Saronno. Una richiesta di pagamento per una fattura mai vista prima, inviata tramite posta elettronica certificata e accompagnata da toni formali e minacce di azioni legali. È quanto accaduto nei giorni scorsi a un'azienda del Saronnese, finita nel mirino di un nuovo tentativo di truffa informatica che sfrutta la paura di insoliti e contenziosi per spingere i destinatari ad aprire allegati potenzialmente pericolosi. Nel messaggio ricevuto compariva come oggetto, sollecito formale, regolarizzazione fattura. Nel testo si faceva riferimento a una presunta fattura scaduta. Il mittente sosteneva di allegare nuovamente il documento e invitava a regolarizzare il pagamento nel più breve tempo possibile, aggiungendo che in assenza di riscontro entro la settimana la pratica sarebbe stata inoltrata a un legale. Un dettaglio ha però fatto scattare immediatamente l'allarme. Il nominativo del mittente indicato nella comunicazione era completamente sconosciuto all'azienda che ha ricevuto il messaggio. Inoltre non risultava alcun rapporto commerciale riconducibile alla fattura citata. Abbiamo subito capito che si trattava di un tentativo di raggiro, ma certo in un primo momento la tentazione di cliccare sull'allegato e controllare c'era. Saronno. Temperature elevate, anche negli asili cittadini non se ne può più e i sindacati sono sul piede di guerra. La UIL FP Varese domanda al Comune interventi urgenti per affrontare l'emergenza. Manca un'adeguata climatizzazione per bimbi personale, è in sintesi il contenuto del comunicato sindacale e questo rende sempre più difficile lo svolgimento delle attività quotidiane. La richiesta all'amministrazione di provvedimenti straordinari per affrontare questa situazione. La tutela della salute non è facoltativa, sottolineano dal sindacato. Bambini e lavoratori non possono essere lasciati soli in condizioni critiche. In prospettiva si può certo pensare a progetti per portare l'aria condizionata nelle scuole, ma nell'immediato è difficile trovare soluzioni e probabilmente non resta che confidare nell'attuazione della canicola.

sbagliate. C'è un'Italia che non smette mai di emozionare, quella delle auto d'epoca, della passione autentica e della bellezza senza tempo. Lo sa bene Gianmario Cattaneo, appassionato di auto di Cogliate, che domenica scorsa ha portato la sua Balilla del 1937 tra le meraviglie del lago di Como. Tra oltre 50 vetture storiche al primo raduno dei veterani Car Club Como, la sua Balilla ha conquistato l'attenzione di turisti e persino di una locomotiva argentina che ha voluto farsi fotografare accanto a questo gioiello della tradizione automobilistica italiana. Gianmario ha commentato: queste auto raccontano la nostra storia e continuano a far sognare giovani e meno giovani, e osservando la Balilla brillare al sole sulle rive del lago era facile capire il perché. Simboli di un'Italia che cambia, ma che non perde mai il fascino della sua eleganza. Gianmario ha poi lasciato Como con la promessa di ritornare con una splendida Topolino del 1947, altro gioiello della sua scuderia privata. Queste le notizie di Orizzonti News che abbiamo tratto dalla Prealpina, il notiziario Igea, la lettura con Antonio alla regia. Vi auguro un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.

0: te vega così. Luce nel tuo sto.
1: Programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
2: Scorriamo insieme i nostri programmi radio di mercoledì 1 luglio alle 9.30 e replica 17.05 nel Blu dipinto di blu con Massimo Tallarini, speciale Festival Bar. 10.05 e 17.40 Evergreen con Gisella Viccardi. Alle 10.30 e 19.10 Conoscere l'Italia a cura di Elvira Ruocco, tradizioni e costumi del nostro bel paese. 11.05 replica 19.40 Donna ti voglio cantare con Federica Battignani. 11.30 18.25 Eccellenza in tavola a cura di Carla e Niva. Alla sera alle 21 tutto musica con il maestro Claudio Borroni. A seguire alle 22 Bastardi senza gloria con Marco e Laura. Vi ricordiamo, ogni giorno puoi seguire la Santa Messa feriale festiva anche sul canale YouTube Audio Streaming. Resta dunque in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Agent
1: d'hier,
0: d'inque
1: e de demain.
0: Ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9.25
1: e in replica alle 19.10
0: va in onda il
1: Cicciaremo un Cicinin con Anna e Anna.
2: Blue Night entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
3: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu.
2: È tempo di Saronno Famosi, il music contest organizzato da Radio Orizzonti e Oratori di Saronno, con finale al Teatro Giuditta Pasta.
4: Vai su radioorizzonti.eu e iscriviti come band o solista alla categoria junior o senior entro il 5 luglio. Il vincitore potrà incidere, produrre e pubblicare il proprio brano con un produttore professionista.
2: Fatti sentire, è tempo di Saronno Famosi The Music Contest 2026.

0: Curiosi,
1: The Music Talk,
0: con Anna Galoppo
1: e Matteo Guaragno. Ciao a tutti,
0: ciao,
1: buongiorno,
0: tutti.
1: Buonasera.
0: Ciao, ecco qua i nostri ospiti. Allora, Mario e Edo, adesso chi è Mario? Chiedo giustamente. Allora.
2: Io sono Mario.
3: Io sono Edo.
1: Siamo qua pronti per la terza puntata dello speciale dedicato al contest, al Music Contest Saranno Famosi.
0: Per siamo farvi conoscere i nostri cantanti.
1: Esatto,
0: insomma,
1: i nostri concorrenti. Mario e Edo, voi siete arrivati sul podio, terzi. Il risultato, direi, più che dignitoso. Ve lo aspettavate così, domanda
3: no.
1: Bruciapelo?
3: Per niente.
1: Per niente.
2: Ma perché...
1: Avete fatto un pronostico prima del...
3: Bah, non avevamo avuto tanto il
2: diciamo
3: coraggio,
2: che noi
3: però...
2: non pensavamo di arrivare sicuramente sul podio.
3: Esatto. Mm.
2: Ma perché avevamo portato un altro brano all'inizio, che era una cover.
1: Sì.
2: E... Però poi un giudice è venuto a dirci che secondo lui noi dovevamo comporre, perché ce l'avevamo, ma se non componevamo non avremmo trasmesso quello che eravamo. E quindi abbiamo fatto questa pazzia di fare un brano in due settimane.
0: No, ma voi dovete ringraziarlo, perché
1: sì, veramente,
0: sì, veramente avete fatto
1: sì.
0: un salto di qualità.
3: Veramente.
0: Beh, comunque dovete ringraziare anche me per una cosa, vero?
3: Cioè, effettivamente
0: ma
3: uno
0: te
3: dei
0: non
3: giudici,
0: lo sai, non lo sai, so.
3: Uno dei giudici ci ha complimentato
2: l'outfit,
3: la divisa.
1: Ah,
3: eravamo in camicia, grazie a lei.
2: È stata una sua idea.
0: Sì, perché quando li ho visti ho detto, ma ragazzi, tutti carini, tutti così.
1: Ma ti eri messo d'accordo col giudice, perfetto.
0: No, assolutamente no, assolutamente no. Però, Matteo, tu non lo sai, loro hanno vinto per un'altra cosa. Per le fans,
1: le
0: quante ne avevate?
1: Quante
0: salutiamolo.
1: Sono, quante sono? Si contano su.
2: No, non su due
0: no,
2: mani, veramente,
0: no,
2: sono mani. Veramente tante.
0: No, no, Matteo, tu non c'era la prima volta io vedo questo gruppo, ho detto, ma questi non sono preso tutti, gli hanno, se li sono portati dietro. E aumentavano man mano il numero di fan. Cioè, la sera a teatro, praticamente era mezzo teatro con le vostre fans, però, ma poi le fans agguerrite. Andavano lì, li supportavano prima di salire.
1: Per...
0: Quando è vero o no? Ma cosa sono vostre amiche? Amiche della scuola,
1: ma le conoscete tutte? Innanzitutto,
3: tecnicamente sì. No, la fortuna che abbiamo avuto è che veniamo dal mondo dell'oratorio e appunto anche io e lui ci siamo conosciuti lì. Quindi...
0: Ecco, appunto, raccontiamo una storia.
3: Beh, allora io e lui ci siamo conosciuti in oratorio perché io sono un anno in più in realtà di lui, però lui suonava già nel coro della chiesa e un giorno la direttrice del coro mi ha sentito suonare in oratorio così per divertimento e mi ha chiesto di venire e poi ho conosciuto lui.
1: Ma cantavate le canzoni della chiesa quindi?
3: Noi suonavamo.
1: Suonavamo.
3: Tu cantavi già?
2: Io canto da 4 anni più o meno.
3: Sì, lui cantava già.
2: Ma in realtà è stato tutto un po' improvvisato perché io e lui cioè puntualmente ci ritrovavamo in oratorio a cantare tutt'altro e, ma veramente a perdere la voce, cioè passavano le ore anche da soli a urlare, a fare di quelle robe inascoltabili e poi è uscita sta cosa di Saranno Famosi, quindi mi ha detto bah, proviamo. E in realtà c'è stato un duro lavoro perché lui non voleva.
1: Ecco, qui veniamo a... Infatti volevamo chiedere,
0: quindi tu hai iniziato a fare da stalker giorno notte, partecipiamo.
1: Chi dei due era più convinto e come hai fatto a convincerlo a questo punto, Mario?
2: Allora, perché io l'ho anche convinto a iniziare canto, lui non faceva canto, ha suonato pianoforte per tanti anni e io invece sì. Allora, già è stato un parto convincerlo a fare canto e poi eravamo già indecisi su ma cosa portiamo, ma come ci chiamiamo, ma cosa facciamo, come facciamo. Alla fin fine, dopo due settimane passate a Edoardo, ma noi siamo bravi, noi possiamo farcela.
0: Bravo, motivatore,
2: sì,
0: bravo.
2: Sì, sì, sì. E alla fine ci siamo in realtà ridotti all'ultimo, ci siamo iscritti il giorno prima
3: termine.
1: Sì. Porca, cioè, pensa a te.
2: Il termine era il 10 settembre.
0: Senti, la scelta della canzone, la prima canzone, diciamo, com'è stata?
3: Ma in realtà è stata molto, molto semplice perché noi appunto abbiamo suonato tanto tanto in oratorio e c'è stato un piccolo periodo in cui mi pare io avevo visto
1: il film
3: A Million Dreams e ero proprio
2: The Greatest Showman.
3: Io ero proprio, cioè avete presente subito dopo che vedi un film,
1: certo,
3: sei, vuoi parlare
1: certo.
3: solo di quello,
0: esatto.
3: E quindi mi sono messo a parlare
1: sulla pancia.
3: Poi ha delle musiche secondo me a livello di musical
1: musica di quel film sono
0: anche le coreografie sono bellissime
3: anche le coreografie e quindi noi in oratorio il Don organizza sempre qualche spettacolo così
1: sì.
3: E noi eravamo iniziati a fare iniziato a dire cavolo, facciamo The Greatest Showman e quindi ci siamo sparati per tipo 2 mesi soltanto canzoni di The Greatest Showman, quindi sappiamo suonare tutte e la più bella, la più toccante alla fine è Million Dreams,
1: bellissima, sì,
3: è capitata a puntino
1: bello.
0: Senti, ma un'altra cosa, voi come avete fatto, perché se lo sono chiesti tutti, in 2 settimane a preparare un pezzo?
1: No, veramente.
0: No, tutti siamo arrivati, abbiamo una nuova canzone.
1: A me in camerino hanno confessato che avevano finito di scriverlo la sera prima.
0: No, vabbè, addirittura.
2: Ma no, perché come?
0: Avete allora vissuto insieme per 2 settimane, non so, giorno e notte.
2: No, e qui c'è un altro dramma.
0: Esatto. Eccoli.
2: Quello che voi non sapete è che io sono una persona tremendamente impegnata.
1: È vero.
2: Cioè, io mi alleno 6 volte a settimana.
0: Ecco, raccontaci anche dopo la parte sportiva.
2: Io faccio atletica.
0: Atletica, che cosa?
2: E decathlon, proprio multiple.
0: Mamma mia.
2: Sì, sì, sì.
0: Dopo spieghiamo un po' cos'è, adesso vai avanti a raccontarci.
2: E in più faccio appunto musica, faccio l'educatore oratorio, faccio un sacco di cose, e quindi incastrarci era molto difficile, diciamo, e è stata una composizione un po' online, wireless.
3: Sì, sì, che è complicato.
0: 4.0, 5.0.
2: Sì, perché noi ci chiamavamo, io chiamavo Edoardo, ma questa cosa ha senso? No, è terribile! E è andata avanti così per 2 settimane, poi in realtà quando sai di cosa parlare ti viene un po' più semplice. Molto ha fatto, purtroppo per fortuna, la pressione della finale.
0: Ok.
2: Nel senso che noi abbiamo
0: però anche la melodia, come avete trovato anche la melodia?
2: Ma allora, la nostra insegnante ci aveva detto: partite dalla melodia e non dagli accordi. E quindi cioè, tipo, una a me è uscita mentre ero in bicicletta. Ho iniziato a fare no, e alla fine mi è uscito qualcosa, ho preso il registratore, l'ho registrato, sono
1: subito
2: andato a casa.
1: Sì, perché se poi te la dimentichi, ciao.
3: La mia strofa l'ho scritta lì di notte. Di notte, di nascosto, non l'ho registrata.
0: Allora, ragazzi, questo è un dono, perché pensate, i cantanti magari chissà quanto tempo passano per trovare il pezzo, e voi, insomma, è un dono incredibile. Cioè, non so, in un mese mettete giù 6 pezzi.
3: Beh, più che un dono, secondo me, è tanto l'esperienza musicale. Quello fa tanto. Non è...
2: Sì, anche perché non abbiamo niente di più rispetto agli altri, secondo me.
3: Sì, esatto. Anzi,
2: fa molto la passione, l'essere creativi,
3: l'impegno, l'esperienza.
0: Anche perché, diciamo, siete arrivati terzi. Cioè, non è che avete scritto una canzone poi, insomma, siete arrivati terzi grazie alla canzone, ma che era anche bella, che sentiremo dopo, ovviamente.
1: Spoiler. No, ma poi volevo chiedere, ma la sera prima del contest, quando avete finito la finale, vi siete almeno visti di persona
0: per
1: la
0: provare
1: sera?
0: Insieme, sì, oppure no,
3: la sera prima? Sì.
2: Ma perché in realtà noi non avevamo avuto il coraggio di farla sentire a nessuno fino alla sera prima.
3: Esatto.
0: Saranno famosi
1: The Music Talk
0: con Anna Galoppo
1: e Matteo Guaragno. Ciao a tutti,
0: ciao,
1: buongiorno,
0: tutti.
1: Buonasera.
0: Ciao, ecco qua i nostri ospiti. Allora, Mario e Edo, adesso chi è Mario? Chiedo, giustamente.
2: Io sono Mario.
3: Io sono Edo.
1: Siamo qua pronti per la terza puntata dello speciale dedicato al contest, al Music Contest Saranno Famosi.
0: Per farvi conoscere i nostri cantanti.
1: Esatto,
0: insomma,
1: i nostri concorrenti. Mario e Edo, voi siete arrivati sul podio, terzi. Il risultato, direi, più che dignitoso. Ve lo aspettavate, così, domanda a bruciapelo?
3: Per niente.
1: Per niente.
2: Ma perché...
1: Avete fatto un pronostico prima del...
3: Bah, non avevamo avuto tanto
2: diciamo
3: il coraggio, però...
2: Non pensavamo di arrivare sicuramente sul podio.
3: Esatto.
2: Ma perché avevamo portato un altro brano all'inizio, che era una cover.
1: Sì.
2: E però poi un giudice è venuto a dirci che secondo lui noi dovevamo comporre, perché ce l'avevamo, ma se non componevamo non avremmo trasmesso quello che eravamo. E quindi abbiamo fatto questa pazzia di fare un brano in 2 settimane.
0: No, ma voi dovete ringraziarlo, perché
3: veramente
0: avete fatto un salto di qualità.
3: Veramente.
0: Beh, comunque dovete ringraziare anche me per una cosa, vero?
3: Cioè, effettivamente uno
0: ma
3: dei giudici,
0: sai, non lo sai,
3: uno dei giudici ci ha complimentato la divisa. Eravamo in camicia, grazie.
2: È stata una sua idea.
0: Sì, perché quando li ho visti ho detto: ma ragazzi, tutti carini, tutti così.
1: Ma ti eri messo d'accordo col giudice, perfetto.
0: No, assolutamente no. Però Matteo, tu non lo sai, loro hanno vinto per un'altra cosa. Per le fans,
1: le
0: quanti ne avevate?
1: Quante sono? Si contano su.
2: No, non su due mani. Veramente tante.
0: No, no, Matteo, tu non c'era prima. La prima volta io vedo questo gruppo, ho detto: ma questi non si sono preso tutti, se li sono portati dietro. E aumentavano man mano il numero di fans. Cioè, la sera a teatro, praticamente era mezzo teatro con le vostre fans. Però, ma poi le fans agguerrite andavano lì, li supportavano prima di salire.
1: Per...
0: Quando è vero o no? Ma cosa sono vostre amiche? Amiche della scuola?
1: Ma le conoscete tutte?
3: Tecnicamente sì. No, la fortuna che abbiamo avuto è che veniamo dal mondo dell'oratorio e appunto anche io e lui ci siamo conosciuti lì, quindi...
0: Ecco, appunto, raccontiamo una storia.
3: Beh, allora, io e lui ci siamo conosciuti in oratorio perché io sono un anno in più in realtà di lui, però lui suonava già nel coro della chiesa e un giorno la direttrice del coro mi ha sentito suonare in oratorio così per divertimento e mi ha chiesto di venire e poi ho conosciuto lui.
1: Ma cantavate le canzoni della chiesa, quindi?
3: Noi suonavamo.
1: Suonavamo.
3: Tu cantavi già?
2: Io canto da 4 anni più o meno.
3: Sì, lui cantava già.
2: Ma in realtà è stato tutto un po' improvvisato perché io e lui cioè, puntualmente ci ritrovavamo in oratorio a cantare tutt'altro, ma veramente a perdere la voce, cioè passavano le ore anche da soli a urlare, a fare di quelle robe inascoltabili. E poi è uscita questa cosa di Saranno Famosi, quindi mi ha detto: bah, proviamo. E in realtà c'è stato un duro lavoro perché lui non voleva.
1: Ecco, infatti volevamo chiedere.
0: Quindi tu hai iniziato a fare da stalker giorno notte, partecipiamo.
1: Chi dei due era più convinto e come hai fatto a convincerlo a questo punto, Mario?

0: Terminerà il 10 settembre.
1: Se hai lasciato la canzone, no, la prima canzone, diciamo, com'è stata?
2: Ma in realtà è stata molto, molto semplice, perché noi appunto abbiamo suonato tanto tanto in oratorio, e c'è stato un piccolo periodo in cui mi pare io avevo visto
3: il film,
2: il film A Million Dreams, e ero proprio
0: The Greatest Showman.
2: Io ero proprio, cioè, avete presente, subito dopo che vedi un film,
3: certo,
2: sei, vuoi parlare solo di quello,
1: esatto.
2: E quindi mi sono messo a parlare, sì, veramente, veramente. Poi ha delle musiche, secondo me, a livello di musical, la migliore produzione musicale di tutti, la musica di quel film sono
1: beh, anche le coreografie sono bellissime,
2: bellissime anche le coreografie. E quindi noi in oratorio il Don organizza sempre qualche spettacolo così, sì. E noi eravamo iniziati a fare, avevamo iniziato a dire cavolo, facciamo The Greatest Showman, e quindi ci siamo sparati per tipo 2 mesi soltanto canzoni di The Greatest Showman, quindi sappiamo suonare tutte. E la più bella, la più toccante alla fine è A Million Dreams, quindi
3: bellissimo, sì,
2: è
3: sì,
2: capitata
3: sì,
2: a puntino.
1: Senti, ma un'altra cosa, voi come avete fatto, perché se lo sono chiesti tutti, in 2 settimane a preparare un pezzo?
3: No, veramente.
1: No, tutti siamo arrivati, abbiamo
3: tra
1: una nuova canzone.
3: A me in camerino hanno confessato che avevano finito di scriverlo la sera prima.
1: No, vabbè, addirittura.
0: Ma no, perché?
1: Come? Avete vissuto insieme per 2 settimane, non so, giorno e notte.
0: No, e qui c'è un altro dramma.
1: Esatto. Eccoli.
0: No. Quello che voi non sapete è che io sono una persona tremendamente impegnata.
3: È vero.
0: Cioè, io mi alleno 6 volte a settimana.
1: Ecco, raccontaci anche dopo la parte
0: sportiva. Io faccio atletica.
3: Ah, atletica.
1: Atletica, che cosa?
0: E decathlon, proprio multiple.
1: Mamma mia.
0: Sì, sì, sì.
1: Dopo spieghiamo un po' cos'è, adesso vai avanti a raccontarci.
0: E in più faccio appunto musica, faccio l'educatore in oratorio, faccio un sacco di cose, e quindi incastrarci era molto difficile, diciamo. E è stata una composizione un po' online, wireless.
2: Sì, sì, è complicato.
1: 4.0, 5.0.
0: Sì, perché noi ci chiamavamo, io chiamavo Edoardo, ma questa cosa ha senso? No, è terribile! E è andata avanti così per 2 settimane. Poi in realtà, quando sai di cosa parlare, ti viene un po' più semplice. Molto ha fatto, purtroppo per fortuna, la pressione della finale.
1: Ok.
0: Nel senso che noi abbiamo
1: trovato... Però anche la melodia, come avete trovato anche la melodia?
0: Ma allora, la nostra insegnante ci aveva detto, partite dalla melodia e non dagli accordi. Mm. E quindi, cioè, tipo, una a me è uscita mentre ero in bicicletta. Ho iniziato a fare... No, e alla fine mi è uscito qualcosa. Ho preso il registratore, l'ho registrato, sono
3: subito
0: andato a casa.
3: Sì, perché se poi te la dimentichi, ciao.
2: La mia strofa l'ho scritta lì di notte. Di notte, di nascosto, non l'ho registrata.
1: Allora, ragazzi, questo è un dono, perché pensate, i cantanti magari chissà quanto tempo passano per trovare il pezzo, e voi, insomma, è un dono incredibile. Cioè, non so, in un mese mettete giù 6 pezzi.
2: Beh, più che un dono, secondo me, è tanto l'esperienza musicale. Quello fa tanto. Non è...
0: Sì, anche perché non abbiamo niente di più rispetto agli altri, secondo
2: sì,
0: me.
2: Sì, esatto. Anzi,
0: fa molto la passione, l'essere creativi,
2: l'impegno, l'esperienza.
1: No, perché diciamo, siete arrivati terzi. Cioè, non è che avete scritto una canzone e poi, insomma, siete arrivati terzi grazie alla canzone, ma che era anche bella, che sentiremo dopo, ovviamente.
3: Spoiler. No, ma poi volevo chiedere, ma la sera prima del contest, quando avete finito la finale, vi siete almeno visti di persona
1: per
3: la sera?
1: Provare insieme, sì, oppure no,
2: la sera prima, sì.
0: Ma perché in realtà noi non avevamo avuto il coraggio di farlo sentire a nessuno fino alla sera prima.
2: Esatto.
1: Te lo so già io, avete chiamato tutte le fan.
0: No, mia madre diceva, mia madre mi ha detto, fate un concerto privato, così se non piace non la portate
1: il giorno prima.
0: È venuto a casa mia, abbiamo provato solo davanti ai miei genitori, che erano tutti emozionati, dicevo, ma come avete fatto? Mia mamma mi ha chiesto se abbiamo usato ChatGPT.
3: Ormai anche le canzoni si scrivono con
1: ChatGPT. E quindi da lì, insomma, diciamo, i genitori sono stati il vostro primo pubblico,
0: sì,
1: positivo.
0: Sì.
1: Nei confronti,
3: beh, l'approvazione
1: di
3: della mamma comunque è fondamentale in
0: tanto.
3: Ogni cosa.
1: Quanti erano?
3: Cioè, ti dà una bella...
0: Solo i miei.
1: Due.
2: Sì,
1: e da lì voi carichi abbiamo detto qua andiamo. Quindi le fans chissà avrebbero voluto magari avere qualcosa.
0: Ma le fans non se l'aspettavano, molte non lo sapevano nemmeno, quindi...
3: Ah, non sapevano che cambiavate pezzo.
0: No, infatti è appena finito, ah, mi avete fatto commuovere tutte lì.
3: Avranno pensato, ognuno allora, avrà pensato che era dedicato
1: a lei. Come è nata, cioè a cosa si ispira il testo? Perché vabbè. No, ecco qua, già stanno nascondendo qualcosa.
3: Allora,
1: vogliamo sapere.
3: Quando glielo ho chiesto, mi fanno un po' tutti e due.
1: No, adesso lo
3: vogliamo
1: sapere. Ma
3: c'è più uno
1: o
3: l'altro che ha vissuto questa storia d'amore?
0: Diciamo che l'idea era molto mia del tema.
1: perché le canzoni nascono anche dalla realtà, cioè sì, dall'esperienza, no, cioè, vissuta.
0: Se non avessi avuto l'esperienza

0: Hai fatto fatica a scriverla.
1: Ecco, quindi ringraziamo, non diciamo il nome, ma la ringraziamo
0: per avermi fatto soffrire.
1: Allora, dalla sofferenza c'è sempre qualcosa di positivo in questo caso.
2: Tornerà magari dopo l'avrà vista l'esibizione.
0: Sì.
1: Sì, ah, sì, sì, sì. Cosa ha detto?
2: Ah, era nel pubblico?
0: Sì.
1: Era nel pubblico, pure. È tornata?
0: Non si è capito se è tornata.
1: Veramente abbiamo,
2: non si è capito, vabbè,
1: non si è capito, però
2: è ancora presto,
1: però
2: è
1: ancora presto, ma
2: da...
1: già insomma è una grande notizia,
0: sì,
1: cioè,
0: sì,
1: grazie, una canzone.
0: E quindi lui ha dovuto un po' immedesimarsi, diciamo.
2: Sì.
1: Allora speriamo che tu non passi quello che ha passato.
3: No, in due è normale, alla fine si creano delle bozze, si propongono all'altra persona,
2: certo.
3: E poi si sviluppano insieme. Questa, la bozza più bella l'aveva fatta lui, questa canzone che subito appena mi aveva mandato le prime bozze, certo. Era veramente bella, quindi giustamente poi mi sono agganciato e ho messo la mia parte.
2: C'è messo il tuo.
3: Eccetera, sì. Mm-mm. Però la bozza è partita da lui. Sì.
1: Però il fatto che questa canzone ha avuto un effetto anche positivo, eh?
0: No.
1: Siamo contenti.
3: Molto.
2: No, vabbè, non parliamo troppo presto, Anna, che ha detto che non si sa ancora se è tornata.
1: Allora, io direi partiamo.
2: Nel dubbio cantiamo.
1: Con
2: facciamo
1: una canzone
2: cantare.
1: Che non è ancora quella che lasciamo un po' di attesa.
0: Suspense.
1: Che cosa avete portato?
0: Allora, Stargazing.
2: Bello, a me piace un sacco.
3: Di Miles Smith.
1: Come mai? Vabbè, voi cantate sempre in inglese anche.
0: Allora, in realtà è stato molto improvvisato. Ci siamo visti
1: vabbè,
0: quando
1: ma voi
0: domenica.
1: Siete così, è giusto.
2: No, io non sapevo che canzone portassero fino a 5 minuti
0: esatto.
1: Ma va bene così. Secondo me voi, anzi, se vi cioè, non preparate mai
2: peggio.
1: Troppo presto perché
3: finora ha funzionato bene. Quindi
2: esatto,
3: continuiamo a
2: fare le cose all'ultimo.
1: Allora, organizziamo il set. E
2: a voi, lo studio è vostro.

0: perché col pianoforte non è mai andato a braccetto, però adesso ricomincerò e
1: sì. Più protezioni possibili. Cosa facevi? Atletica, che specialità?
0: Io ho fatto mezzo fondo, mentre Mario...
2: Io faccio prove multiple, ma in realtà è una cosa un po' strana, nel senso che io ho iniziato prove multiple in prima superiore. E prima facevo calcio, prima ho fatto circo, questa cosa non la so nemmeno.
1: Circo?
2: Ho fatto circo, e quindi ho una carriera un po' particolare, però adesso mi sono appassionato.
3: Scusa, circo cosa facevi? Saltare sugli elefanti?
2: Sì, in realtà all'inizio si chiamava gioco circo, quindi era proprio fare le cose con le palline.
1: Okay.
2: Librista. Poi in realtà è diventata acrobatica, quindi sono presenti i trapezi, i tessuti, il cerchio. Sì, sì. Questo alle elementari. Poi c'è stato il Covid, c'è stata tutta la pandemia, ho cambiato sport e adesso sono fisso sull'atletica. Diciamo che
1: partecipi a qualche gara?
2: Sì. Fatto per ora siamo ai livelli regionali, puntiamo più in alto, ovviamente.
1: Certo.
2: E sì, ci sono due stagioni, quella invernale inizierà a dicembre e poi quella estiva inizia ad aprile.
1: Quindi allenamenti quante volte a settimana?
2: 6.
1: Mamma mia.
2: Diciamo che è quasi
3: la vita da sportivi è così.
1: La vita da sportivi così. E tu calcio invece, vabbè, allenamenti. Dove giochi? A Saronno?
0: Sì, adesso giocherò a Regina Pacis.
1: E invece come scuola? Cosa fate?
0: Io faccio lo scientifico tradizionale al Collegio Castelli. E boh, mi trovo molto bene, adesso faccio il quarto anno, un anno ancora di calma prima della maturità.
1: Poi cosa vorresti fare, cosa ti piacerebbe fare?
0: Ma poi dopo io ho un po' una passione particolare, nel senso che vorrei lavorare in ambito di soccorso come pilota, però è tutto da vedere appena finiamo. Magari poi in realtà finisco per fare il cantante.
1: Infatti. Ma e se sei con lui sicuramente. Esatto.
2: Ah, sta passione è veramente da tanto in realtà, cioè, sì, da quando l'ho conosciuto era sempre noto come il pilota, no? Lui ogni tanto va a pilotare degli elicotteri e ha fatto ciao, sono su un elicottero. come?
3: Tu Mario invece?
2: Io invece faccio scienze applicate alle orsoline. E io sono in terza, appunto, sono l'anno più piccolo. E quindi non faccio latino. Però è, diciamo, una scelta.
3: Hai scelto bene.
2: In realtà.
0: Scelto facile.
2: La mia scelta non è stata per il latino, in realtà. È stata perché, purtroppo, la mia scuola dà le ore di laboratorio solo a scienze applicate. E io tenevo tantissimo il laboratorio perché vorrò fare qualcosa in ambito scientifico.
1: Tipo?
2: E io vorrei fare il ricercatore. Mio papà dice che non si vive di ricerca in Italia, ma
1: la musica,
2: andremo all'estero.
3: Anche la mia prof di scienze me lo diceva sempre.
2: Però mi affascina un sacco. Sì, sì.
1: Però dai, insomma. Qualcosa, ma non vi conoscevate già per la scuola, solo per l'oratorio?
0: Sì, solo per l'oratorio.
1: Non avete mai studiato insieme?
0: No, mai.
2: Proprio... Ma io ho una foto di lui 3 anni fa che è comparso nella mia vita. Così.
0: Ma in realtà, se proprio vogliamo, c'è un piccolo aneddoto.
1: Sì.
0: Nel senso che entrambi abbiamo fatto, qua a Saronno c'è una scuola musicale, l'albero musicale, no? E c'è un corso per bambini piccoli, tipo dai 3 ai 5 anni, su questa torre. E cioè in questa torre qua della struttura e a caso una volta era uscita questa conversazione, abbiamo scoperto che in realtà per un anno eravamo in contemporanea, non abbiamo foto, però tecnicamente quando tu avevi 4 anni
1: dalle foto dei genitori avete
0: non abbiamo foto,
2: ma perché
1: abbiamo
3: soltanto documentazione, però
0: sappiamo che lui era scritto, io ero scritto, quindi diamo per scontato.
2: Io tra l'altro mi ricordo solo che suonavo delle maracas e che saltavo con queste maracas, non mi ricordo
3: già pronto per il circo.
2: Sì, esatto.
1: Già, ecco, da lì ti hanno indirizzato. E magari possiamo chiedere, magari trovano, ci sono foto di repertorio.
0: Magari,
1: di voi due l'albero musicale, chiederemo.
0: Fra un po'.
1: Però allora, dopo questo primo pezzo insieme, cioè la vostra idea qual è? A parte lo sport, a parte la scuola, musicalmente.
0: Ma la nostra idea è di andare avanti perché questa è stata un'esperienza stupenda, è stata un'esperienza divertentissima e comporre questa canzone è stato veramente veramente bello, quindi andare avanti e vedere come va.
3: Avete già iniziato a comporne un'altra?
0: Sì.
1: Ecco, anche voi avete vinto 2 ore in studio.
0: Sì,
1: esatto. Cosa però
2: in realtà diciamo che abbiamo un'altra idea, nel senso che noi abbiamo vinto la registrazione, però sì, della registrazione non dico che ce ne facciamo poco, però è un brano che,
0: essendo stato, che composto, fare noi.
2: Essendo stato composto in 2 settimane, è un po' grezzo. E quindi siamo già andati a incontrarli, quelli dello studio, ci hanno, abbiamo parlato, ci hanno fatto delle proposte, vorremmo proprio andare a produrlo, riarrangiarlo con loro.
1: Perfetto, certo, perché c'era la possibilità, ovviamente la vincitrice ha vinto tutto il pacchetto, però la possibilità anche per gli altri di aggiungere delle cose, e vi dico che avete fatto davvero bene, perché è un peccato non tentare,
2: sei d'accordo.
1: Matteo? Cioè non tentare, non provarci.
3: Bisogna provare qualsiasi cosa, in qualsiasi
1: ma sicuramente non devo dirlo a lui, che è il motivatore per eccellenza.
3: No, esatto, il mental coach.
1: Vedete, qualcosa del dietro le quinte che voi non abbiamo ancora chiesto.
3: Esatto, ci interessava sapere anche dagli altri, gli abbiamo chiesto magari chi sono quelli con cui avete legato di più, quelli che facevano un po' più di casino nel backstage, se qualche aneddoto che ci volete raccontare.
2: Allora, vabbè, i più casinisti erano lo Stuollet. Ma tra l'altro noi conoscevamo già Linda, l'abbiamo conosciuta per altre amicizie e sappiamo che è scatenatissima.
3: Salutiamo Linda, che è un personaggio
1: Linda,
3: da
1: tanto
3: parco.
1: Ci rivedremo presto.
2: Ci è proprio caricato. E no, invece l'aneddoto vuoi dirlo tu di cosa sta facendo il padrino?
3: Boh, l'aneddoto
1: io lo so.
0: A un certo punto entra Matteo perché stavate facendo delle riprese, delle interviste.
3: Sì.
0: E praticamente entra dopo aver passato tra tutti i camerini, giusto?
3: Sì, sì.
0: Perché di là stavano facendo un po' di casino, un po' c'era chi provava i brani, eccetera. Entra da noi e ci trova Mario seduto per terra a studiare. Studiare arte, giusto? Era arte.
1: No, cioè arte, neanche il testo che avete imparato.
3: Era
1: una
3: storia, poco.
2: Era storia dell'arte.
1: Perché avevate l'interrogazione.
3: Io ho letto tipo l'età degli ottoni.
1: Scusate, avevate l'interrogazione?
2: Io avevo l'interrogazione.
3: Beh, a questo punto com'è andata l'interrogazione?
2: Bene, ho preso 9 e mezzo.
1: Ma io guarda, non devo neanche parlare, però vi devo interrompere perché noi vogliamo sentire il brano.
3: Certo.
1: Siccome manca poco, vogliamo lasciarvi lo spazio per sentire il fantastico brano ispirato da non si sa chi, ma che ha aiutato loro a vincere il terzo posto. Quindi
3: due ricordi.
2: Tuoi ricordi.
3: A voi.

0: 1960 2728 o scrivi a staff@radiorizzonti.org.
1: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.
2: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!
3: In Blu 2000, news.
4: Buongiorno da Chiara Placenti al microfono, Alessandro Paiola in regia. Chi nasce negli Stati Uniti è cittadino americano. La Corte Suprema boccia il tentativo di Trump di abolire lo Ius Soli con un decreto esecutivo, infliggendo un duro colpo alla stretta del presidente sull'immigrazione. È un male per il nostro paese, ha commentato Trump. Si allenta gradualmente la morsa del caldo sull'Italia, arrivano i temporali anche di forte intensità, allerta arancione oggi in Lombardia. Il Ministero della Salute intanto contesta i dati dell'OMS rispetto ai 5 morti per il caldo in questi giorni e annuncia una rivalutazione nella prevista riunione sull'emergenza di questa mattina. Si terrà invece il 6 luglio la riunione tra OMS ed Europa. Fermatevi, sarebbe uno scisma, lo chiede Papa Leone nella lettera rivolta alle febbriani che oggi prevedono di consacrare senza mandato pontificio 4 vescovi. Rita Salerno.
5: E l'ultimo appello prima delle consacrazioni episcopali in programma domani nel seminario svizzero di Econ. Leone XIV invita la fraternità sacerdotale San Pio X a tornare sui propri passi e lo fa rivolgendosi in una lettera in francese a Don Davide Pagliarani, superiore generale del gruppo tradizionalista fondato dal vescovo Marcel Lefebvre contro le riforme del Concilio Vaticano II. Nel documento il pontefice suggerisce un percorso di dialogo perché, scrive, lacerare la tunica di Cristo è un peccato di estrema gravità. Nel testo in cui chiede di recedere dalla decisione, Leone riconosce l'attaccamento alla vita liturgica, l'impegno nella formazione sacerdotale e il desiderio di fedeltà alla tradizione alla base delle comunità legate alla fraternità San Pio X, motivi di attenzione e di benevolenza dei pontefici che lo hanno preceduto. Da Roma, Rita Salerno.
4: Stati Uniti e Iran, restano le distanze tra le parti, soprattutto per la gestione di Hormuz. In questi giorni non ci saranno colloqui diretti, ma negoziati indiretti a Doha. Opposizione all'attacco su legge elettorale, le dichiarazioni di Meloni che punta a rompere il tabù di un presidente della Repubblica di destra. Conte annuncia intanto il ricorso alla Corte Costituzionale se fosse approvata la nuova legge elettorale. 4 arresti per l'attentato dinamitardo davanti alla casa del giornalista Ranucci a Pomezia il 16 ottobre scorso, in manette 3 uomini ed una donna di origine campana pronti a fuggire all'estero, ora è caccia ai mandanti. Mondiale di calcio, la Francia batte 3-0 la Svezia e va agli ottavi contro il Paraguay. Messico batte l'Ecuador 2-0, Costa d'Avorio Norvegia termina 1-2. Wimbledon, Sinner oggi nel secondo turno contro Borges. Questa era l'ultima notizia.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
2: E bentrovati al Buongiorno in Blu, anche oggi insieme fino alle 10, come facciamo tutti i giorni, almeno fino al 10 di luglio, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10. Vi ricordo che potete anche in questi giorni di caldo, caldissimo d'estate, ascoltarci e riascoltarci con l'app Play 2000. E a proposito del caldo anomalo di questi giorni, già siamo al primo luglio, ma abbiamo già avuto due ondate di calore, i giornali questa mattina continuano a occuparsene e tanto, guardando alle previsioni, guardando un clima che ormai è cambiato, guardando anche a gli sviluppi meteoclimatici che prevedono nelle prossime ore un abbassamento graduale delle temperature accompagnato da forti temporali che potranno portare anche venti, a raffiche intense, piogge abbondanti e grandinate. Quindi oggi per esempio allerta arancione in Lombardia, ma tra oggi e domani l'allerta arancione dovrebbe raggiungere ulteriori regioni. Intanto è prevista una cabina di regia al Ministero della Salute, mentre il 6 luglio si incontreranno Organizzazione Mondiale della Sanità e responsabili referenti europei proprio per parlare di un'Europa che si sta scaldando ad una velocità più alta del previsto. Questo è uno dei temi, ma l'apertura dei quotidiani questa mattina guarda soprattutto a quello che è successo negli Stati Uniti, quindi il secondo round delle decisioni attese in questi giorni dalla Corte Suprema, perché ieri è arrivata la decisione rispetto a uno dei temi più importanti e cruciali rispetto alla presidenza Trump, ovvero quello dell'immigrazione, e su questo si è espressa l'alta Corte dicendo: no, lo ius soli è fondante del sistema statunitense, dunque rimane. Se ricordate, uno dei primi provvedimenti di Trump era stato proprio quello di abbattere lo ius soli, ovvero quella legge per cui tu sei americano se nasci in territorio americano. E invece Trump appunto diceva che questo così era troppo facile ottenere la cittadinanza americana, casomai da persone, anche da donne in questo caso, arrivate il giorno prima di partorire sul suolo statunitense. E quindi questo è un duro colpo sicuramente per Trump, anche se qualcuno dice: attenzione, perché sembra un duro colpo, ma in realtà forse gli hanno fatto un favore. Ci arriviamo. E poi ancora sulle pagine dei quotidiani i scenari che arrivano dal Venezuela, le preoccupazioni internazionali per gli sviluppi della guerra nel Golfo, l'attentato di Monaco che ci porta direttamente al fronte russo-ucraino, e poi molto risalto sui quotidiani questa mattina anche la lettera di Papa Leone scritta ai Lefebvriani, Lefebvriani che oggi ordineranno senza mandato pontificio 4 vescovi, e questo li colloca di per sé nel territorio dello scisma. Ci arriviamo, ma per gradi. Cominciamo dal Corriere della Sera. Migranti, la sconfitta di Trump è un male per gli Stati Uniti, dice il presidente, ora il Congresso deve fare una legge. Nelle pagine interne troviamo l'intervista a Yascha Mounk, che è un docente di affari internazionali alla John Hopkins University, anche uno degli editorialisti di punta della prestigiosa rivista The Atlantic, che dice, rispondendo alla domanda quali saranno le conseguenze politiche di questa sentenza, dice: la politica sull'immigrazione di Trump è molto impopolare. Certo, gran parte dell'opinione pubblica, compresa quella di origine latinoamericana, era molto scontenta per la gestione di Joe Biden. Aveva infatti l'impressione che avesse aperto le frontiere, creando un caos totale nel paese. Ma, dice Yascha Benjamin Mook, ma alla maggioranza degli americani non piace neanche che gli agenti dell'ICE, quelli dell'immigrazione, entrino nei quartieri di tutte le città alla caccia di persone senza documenti. Inoltre, gran parte degli americani prova molta simpatia per gli stranieri che vivono nel paese da 20, 30 o 40 anni senza aver mai commesso un crimine. Sono considerati parte integrante della comunità. Infine, quasi tutti pensano che se tu sei nato negli Stati Uniti, sei americano, senza ombra di dubbio. Quindi, se Trump avesse vinto e avesse cominciato a togliere la cittadinanza da alcune persone nate negli Stati Uniti, la sua popolarità sarebbe diminuita ulteriormente. In questo senso, conclude Mook, questa sentenza della Corte lo ha salvato politicamente. E quando veramente in politica si dice che bisogna guardare non soltanto al primo strato, ma anche a capire quello che c'è sotto a livello poi di dinamiche che si possono in qualche modo sviluppare. Siamo su Repubblica, anche Repubblica titola su questa notizia: Ius Soli schiaffo a Trump. E qua invece troviamo un'altra versione, un'altra lettura della vicenda. Questa volta l'intervista è ad Alan Dershowitz, che è docente, avvocato, avvocato anche noto di massimo rango, quello che ha difeso Jay Simpson, Klaus von Bülow, e dice: il provvedimento di Trump era chiaramente da respingere, ma se le Camere varassero una nuova norma, i giudici potrebbero ricredersi. Qui siamo un po' sul tecnico, però dice Dershowitz che se Trump vince alle midterm di novembre, in realtà avrebbe i numeri al Congresso per far passare la legge. Uno dice: ma com'è possibile? La Corte Suprema oggi la boccia e potrebbe poi la legge essere ripresentata dopo novembre? E qua si spiega la motivazione. C'è una via d'uscita per Trump, si basa sulla seconda clausola dell'emendamento, che richiede alle persone interessate al passaporto di essere soggette alla giurisdizione degli Stati Uniti per ottenere la cittadinanza. Il Congresso potrebbe approvare una legge per chiarire che le persone appena nate nel paese, dove non passano il loro tempo, con cui non hanno legami, non sono considerate soggette alla giurisdizione. Così potrebbe annullare o limitare questa sentenza, che era peraltro del tutto prevedibile, direi scontata. Perché prevedibile? Perché l'ordine esecutivo varato da Trump era troppo ampio e quindi incostituzionale. Se però il Congresso approvasse una legge per affermare che un bambino nato negli Stati Uniti, dove ha passato solo una settimana senza alcun legame con il paese, non è soggetto alla sua giurisdizione, potrebbe limitare la sentenza. E lei pensa che la Corte Suprema lo accetterebbe? Nella sentenza, spiega ancora l'avvocato Dershowitz, nella sentenza non ha accennato al ruolo del Congresso, lasciandogli quindi lo spazio per agire. Sospetto che la questione tornerà davanti alla Corte nei prossimi anni. Quindi, come dire, non finisce qua. Restiamo su Repubblica, taglio centrale, bomba a Ranucci, 4 gli arresti, PM dicono ora caccia ai mandanti. Diritto supremo, il titolo dell'Avvenire. I giudici, il 14° emendamento garantisce la cittadinanza a chi nasce negli Stati Uniti. L'abolizione dello Ius Soli, voluta da Trump, dichiarata incompatibile con la Costituzione statunitense. Intanto però sul fronte migranti, Avvenire ci riporta in Europa e ci parla di alcune limitazioni rispetto ai ricongiungimenti familiari che sono in corso in Germania, Austria, Portogallo, ma attenzione, non in Italia. Dalla Germania all'Austria, passando per il Portogallo, scrive l'Avvenire, crescono le limitazioni. In Italia il diritto resta intatto, ma si temono rallentamenti per ragioni burocratiche. Questa possiamo dire che i rallentamenti burocratici sono l'elemento di grande democrazia del nostro paese. Ovviamente questa è una battuta, ma restiamo su Avvenire per concentrarci sulla questione Lefebvriani e la lettera di Leone. Il Papa scrive a Lefebvriani: tornate sui vostri passi. Andrea Galli nel suo pezzo: vi prego e vi chiedo con tutto il cuore, tornate sui vostri passi. È il cuore dell'appello rivolto a Don Davide Pagliarani, superiore generale della Fraternità, in vista della consacrazione di 4 nuovi vescovi senza mandato pontificio. E nel pomeriggio è arrivata la risposta dello stesso Pagliarini, che però chiede al pontefice di benedire la loro scelta, così di fatto dichiarando l'intenzione a proseguire nel cammino intrapreso. Quindi in pratica Lefebvriani hanno risposto: no, noi andiamo avanti, se vogliamo evitare lo scisma allora facci avere il mandato pontificio. E quindi vi rendete conto di quanto siano drammatiche queste ore, con tra l'altro i commenti che si susseguono su tutte le pagine dei quotidiani, proprio perché questo è un momento che definire di drammaticità storica è dire poco. Tant'è che anche La Stampa titola: l'ombra dello scismo, il Papa e Lefebvriani, non ordinate vescovi, siete fuori. La replica: Leone ci benedica. E poi nel pezzo dello Storico medievista, Franco Cardini, quel filo che lega Leone a Lutero. Io però mi trattengo sul quotidiano La Stampa per darvi menzione dell'editoriale saluto di Andrea Malaguti. Andrea Malaguti ha lasciato ieri la direzione della Stampa, da oggi il direttore è Antonio De Rosa, e come sempre ci ha abituati nei suoi editoriali della domenica, Andrea Malaguti fa precedere il suo pezzo da una citazione, una frase, il passaggio di un'opera, di uno scrittore, di un filosofo, questa volta di un cantante, Gino Paoli. Il mondo si è fermato, io ora scendo qui, prosegui tu, ma non ti mando sola. Quindi questo è un passaggio delle parole di Gino Paoli nella canzone Ti lascio una canzone. E il titolo dell'editoriale di Andrea Malaguti poi racchiude anche la sintesi di questo pezzo, che ripercorre la sua storia alla guida della Stampa. È diventato direttore nell'ottobre del 2023, però ha passato proprio, è nato giornalisticamente alla Stampa e ha ricoperto diversi ruoli per la sua trentennale carriera. E oltre ovviamente l'in bocca al lupo lo facciamo ad Andrea Malaguti, anche perché spesso è stato ai nostri microfoni per commentare scenari politici internazionali. L'editoriale titola La Stampa, il privilegio di un giornale libero. Il Messaggero, disagi per viaggiare meglio, 1300 cantieri attesi da anni. Allora, questa è un po' la risposta, perché questo è un colloquio, è un passaggio delle parole del ministro Salvini in questo colloquio tra Il Messaggero e Salvini, che risponde a quella paginona, addirittura il titolo d'apertura ieri del Messaggero, rispetto ai disservizi di voli e treni, che ovviamente chiamano in causa direttamente il Ministero dei Trasporti. E qui in questo colloquio Salvini dice: non possiamo fermare oggi i lavori, perché significherebbe rinunciare a un paese più moderno domani. I 1300 cantieri, che in effetti stanno soprattutto a livello di ferrovie creando disagi e allungamenti delle tempistiche di percorrenza delle tratte, nonché a volte proprio di sospensione delle tratte, quindi di alcuni treni, dice, in realtà i cantieri che ci sono ora erano attesi da anni, e quindi, come dire, ce l'abbiamo ora tutti insieme. Ricordiamoci che sono cantieri che sono stati decisi ora tutti insieme, questo Salvini lo sa benissimo, perché comunque faceva parte del governo Draghi, sono stati decisi con il PNRR, è per questo ora tutti insieme, e quindi non è che c'è stata lì l'illuminazione di qualcuno che dice: sai che apriamoli adesso tutti i cantieri, così traumatizziamo i cittadini, blocchiamo il paese, ma poi andremo a star meglio. Insomma, questo è un po' l'assunto del pezzo questa mattina del Messaggero. E poi però anche il quotidiano Capitolino torna sulla questione Lefebvriani, e lo fa col pezzo della vaticanista Gian Soldati, Scisma, appello del Papa, non lacerate la Chiesa, e l'editoriale dello storico Paolo Pombeni, che parla del segno dei tempi e dice: la notizia della ripresa dello scismo dei seguaci di Monsignor Lefebvre è stata registrata con distratto sgomento in quest'epoca ormai più che secolarizzata. Parliamo di ripresa perché il fondatore di quella che si chiama la Fraternità Sacerdotale San Pio X, fondata nel 1970, aveva già sfidato la comunione ecclesiale e l'autorità del Papa, consacrando 38 anni fa 4 vescovi immediatamente scomunicati dal Vaticano. Ma al contrario di quello che era storicamente avvenuto con altri scismi di epoche storiche lontane, poi Roma aveva progressivamente cercato di trovare il modo di creare uno spazio di convivenza. Nel 2009 Benedetto XVI, cioè quel cardinal Ratzinger che dall'ex Sant'Uffizio aveva guidato la condanna, aveva ritirato la scomunica. Del resto il movimento non si era molto sviluppato, la sua pretesa di continuare la celebrazione della messa in latino era stata accolta per tutti i fedeli che volessero conservare quella tradizione. Le controversie dottrinali sulla ricezione del Consiglio Vaticano II suonavano più pretestuose che fondate su qualche dottrina degna di questo nome. Insomma, non c'era in atto stato nessun serio scisma paragonabile alla riforma protestante. Perché allora oggi si riapre la sfida dei lefebriani? Sul soglio di Pietro non c'è più il sanguigno Papa Francesco, ma il cauto Leone XIV, che ha un occhio attento al significato che può essere positivo della tradizione. Un Papa agostiniano che però proprio per questo ha studiato la storia del suo ispiratore e ne conosce sia i cedimenti alla dottrina eterodossa del manicheismo, sia poi la lotta risoluta che contro di essa condusse da vescovo e padre della Chiesa. Quindi Pombeni cosa ci sta dicendo? Che forse i lefebriani, quello che non hanno fatto quando c'era il sanguigno, dice Paolo Pombeni Francesco, ci provano ora con un Leone XIV che sembra più cauto e più aperto anche al valore della tradizione. Certo, dice, attenzione, perché sia come agostiniano sia per quello che ha dimostrato, poi Leone XIV insomma ha saputo tenere anche posizioni molto, molto rigorose. Vedremo se poi la posizione di Paolo Pombeni, il pensiero di Paolo Pombeni viene in qualche modo anche confermato dalla concretezza delle azioni. Con QN, La Nazione, Il Giorno e Il Resto del Carlino torniamo a parlare del grande caldo, incubo, blackout, l'OMS, emergenza Europa. E poi l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato che in questi giorni di gran caldo e morti in Italia per motivazioni riconducibili alle alte temperature sono stati 5, ma il Ministero della Salute smentisce e dice che ufficialmente ci diranno qualcosa in più al termine della riunione d'emergenza del vertice convocato questa mattina al Dicastero della Salute. E poi andiamo sulla pagina politica. Destra al Quirinale, alta Digiline, no a un capo politico. L'ultimo tabù, Napolitano lo sfatò 23 anni fa, questo è il titolo del commento di Bruno Vespa. Il Foglio sta sulla politica e lo fa con un pezzo a firma, di Caruso, che è un colloquio anche qua con Matteo Renzi. Matteo Renzi dice: impedire a Meloni il colle, se a sinistra non prevale Tafazzi la fermeremo. Meloni ha distrutto l'Italia, è la scena di letto di Trump. Mantovano non è Gianni Letta ed è inadatto. Quindi di bocciatura assoluta dell'attuale classe di maggioranza. E poi alla domanda rispetto a Bannacci dice: arriverà al 10%. E rispetto alle sue sorti afferma: non voglio i voti del Partito Democratico e dei 5 Stelle e corro nel proporzionale. Quindi come vedete è un Renzi a tutto tondo che ripuntualizza posizioni, dichiarazioni, insomma, già emerse in questi giorni. Il Fatto Quotidiano, preferenze e giustizia, la destra perde la testa, Tajani sfascia tutto, dalla legge elettorale alle intercettazioni, gli scontri tra Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega, forzisti contro meloniani, poi il vertice dei tre partiti, Nordio nei guai su Melillo. L'ultima questione Nordio Melillo è quella riferita alle intercettazioni, sicuramente quello che sta portando più che una frizione all'interno della maggioranza la questione della legge elettorale e soprattutto la questione delle preferenze. Vedremo poi come andrà a finire, se in qualche modo, e se ricordate questa era la teoria espressa lunedì mattina ai nostri microfoni dal caporedattore politico dell'agenzia ASCA, che in qualche modo porteranno la legge elettorale su un binario morto, no? Quindi faranno attuare qualcosa a livello di Senato, però lasceranno lì il languire della serie, tanto dopo l'estate non ci si pensa più, voto probabilmente anticipato ad aprile, 11 aprile, così i parlamentari riescono a maturare anche il loro trattamento di fine rapporto, definiamolo così, le loro indennità, e quindi l'anticipo del voto poi ovviamente renderebbe impossibile tempisticamente una nuova legge elettorale. Il pensiero di Alberto Ferrarese in realtà è riportato oggi da molti analisti. Il Giornale, Covid, l'ora della verità per Conte. Il Giornale continua con l'inchiesta su mascherine e gestione emergenza, sia l'audizione dell'ex premier in commissione e l'ex premier dice: convocatemi. Le telefonate degli imprenditori che festeggiavano la nomina di Arcuri, ricordate Arcuri nominato da Conte commissario straordinario all'emergenza Covid. E poi c'è una primissima un primissimo piano, una fotonotizia di taglio centrale di Antonio Di Pietro, e uno dice sarà un'intervista sulla giustizia, visto che tra l'altro Di Pietro con le sue posizioni rispetto al referendum costituzionale può essere visto anche come non più ostile al giornale stesso. Invece ho un retroscena riguardo la corsa a sindaco di Milano. Santanchè spiazza tutti, Di Pietro sindaco di Milano. Sarebbe veramente interessante. Ora, ovviamente, come dire, Di Pietro anche semplicemente nel sentirlo parlare non ha proprio una cadenza meneghina, questo va da sé. È vero che come PM poi molto ha lavorato a Milano, inutile ricordare anche Mani Pulite, per cui tra l'altro non nella sostanza ma nella modalità, ricordiamo negli ultimi tempi Di Pietro aveva preso anche le distanze ammettendo degli errori che erano stati fatti rispetto alla tutela delle persone, quindi questo è un elemento che sicuramente sta rivalutando anche in un certo centrodestra la figura di Antonio Di Pietro. Da qui a proporlo come sindaco di Milano non lo so, o è una genialata oppure è un passo falso, per semplicemente è una butada, una provocazione del momento di una Santanchè che in qualche modo vuole avere anche uno scatto di reni rispetto a una politica da cui sicuramente si è sentita anche tradita con l'obbligo alle dimissioni. Siamo sul Sole 24 Ore, uno sguardo sempre a Trump e alla sconfitta di Trump con la Corte Suprema che ha confermato la cittadinanza per diritto di nascita, e poi però il titolo d'apertura è tecnico azionario, Piazza Affari al top più 15% in 6 mesi, Milano batte Europa e Wall Street e mette a segno il miglior trimestre dal 2009, per Tokyo il risultato migliore da 50 anni, bene anche il Nasdaq. Chiudiamo la carrellata dei titoli con quelli sportivi, Milan grandi firme, dopo Ramos sogna Van Dijk, il nuovo 9 ufficiale, contratto fino al 2031, poi però troviamo anche la notizia di calcio e cronaca, Cabastoni indagato, inchiesta escort, l'interista sarà sentito venerdì, il legale del giocatore dice non ha avuto rapporti con minorenni, l'accusa di prostituzione minorile per aver avuto un presunto rapporto con una ragazza di 17 anni, vedremo, questo fa parte dell'inchiesta escort che è arrivata a toccare anche numerosi personaggi famosi dello sport e non solo. Allora, questi sono i principali titoli che troviamo oggi in edicola, tra pochissimo accendiamo i microfoni del Buongiorno in Blu, anche perché vogliamo capire che cosa sta succedendo ad Hormuz, che cosa sta succedendo a livello di negoziati, perché la clessidra scorre, si erano dati 60 giorni di tempo di tregua per arrivare a una definizione più solida di un accordo. Nelle ultime ore pare che a creare frizioni, a far saltare i negoziati diretti previsti ieri a Doha sia stata ancora una volta la gestione dello stretto. L'ultima versione è questa: stretto di Hormuz per questi 60 giorni, quel che ne resta, che sono una quarantina di giorni, passaggio gratuito per tutti, ma sempre coordinato dai due stati rivieraschi, quindi Iran e Oman, in attesa di definire lo stato nel senso status di Hormuz alla fine di questi giorni. Quindi è evidente che l'Iran dice no, d'ora in poi Hormuz lo gestiamo noi con l'Oman, non si torna indietro. Pedaggio non figura sulle carte perché il pedaggio metterebbe Oman e Iran fuori dal diritto internazionale e dal diritto commerciale, ma si parla di tariffe rispetto a servizi che non si capisce di che tipo siano. Ed è da qui che vogliamo cominciare la riflessione tra pochissimi minuti con Andrea Margelletti, presidente del CESI.
0: Estate in Blu 2000. Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti. Disco in Blu 2000. 2000. 2000.
3: Proposta della settimana è My Body Isn't Ready di Sonbo.

0: sempre il buongiorno in blu e bentornata ad Andrea Margelletti, presidente CESI, Centro Studi Internazionali. Buondì.
1: Buongiorno a voi e grazie per l'ospitalità e naturalmente di consueto un caro saluto ai vostri ascoltatori.
0: Sempre perfetto Andrea Margelletti, eh?
1: No, perfetto no, perlomeno educato.
0: Perlomeno educato, beh sì, che oggi l'educazione sfiora la perfezione visto che non è più cosa tanto riscontrabile. Vabbè, al di là di questo, Andrea Margelletti, ci aiuti Presidente a capire quello che sta succedendo tra Stati Uniti e Iran, perché ieri c'è stato il giallo, no? Di che cosa sarebbe potuto succedere a Doha, perché Trump dava per certi colloqui diretti, quindi un negoziato che sarebbe continuato in Qatar con la mediazione qatarina e pakistana, mentre i Pasdaran, Rashi, ha fatto sapere no, non ci sono colloqui diretti, e poi è stato il Qatar stesso ha spiegato andremo avanti con colloqui indiretti. E questa mattina Wall Street Journal ci dice che Trump in questi giorni ha valutato diversi piani di attacco di una guerra su vasta scala contro l'Iran, anche se al momento ha deciso di proseguire con la diplomazia e non esclude che se appunto i negoziati facessero un po' fatica a procedere regolarmente, i famosi 60 giorni di tregua, non avrebbe problemi ad andare oltre la scadenza che ad oggi sarebbe quella del 18 agosto. Intanto Israele è lì che gli sta di traverso lo stop che ha ricevuto da Washington rispetto al Libano, quindi sembra tutto un po' atteso, un po' appeso, con l'Iran che dice guardate Hormuz, tanto non si torna come prima, lo gestiremo noi e l'Oman. Come se ne
1: la
0: esce?
1: La vera domanda è perché lei mi chiama presto la mattina per farmi domande in cui lei ha già la risposta ed è bravissima. No. Lo dico da tempo, lei mi costerebbe troppo al mio istituto, ma sarebbe un game changer. Detto questo, seguo la filo giusto e corretto del suo ragionamento. Tra molti anni noi studieremo, chi si occuperà di relazioni internazionali studierà il conflitto Stati Uniti-Iran Israele come uno dei più disastrosi conflitti dal punto di vista politico mai immaginato in Occidente. Qualcosa come abbiamo già detto in altre occasioni, siamo riusciti a mettere una nazione che era paria della comunità internazionale al centro del dibattito, facendo sì che trasformasse un'area internazionale, acque internazionali, in una sorta di stretto di Suez, quindi di proprietà, cioè, e andiamo avanti così. Gli americani e l'amministrazione Trump è semplicemente disperata. Lo vediamo anche da certi nervosismi che hanno anche con gli europei, perché hanno i mondiali in corso, e avere i mondiali con una guerra perdurante è un problema serio.
0: Beh, sì, perché certo.
1: Hai sempre il timore di doverli sospendere per qualche evento terribile. Dall'altra parte, in un breve tempo avremo le elezioni di midterm che si giocheranno ovviamente come tutte le elezioni su tematiche di politica interna, e lì il prezzo della benzina al gallone è un qualcosa che ha un'influenza determinante sulle decisioni dell'elettorato americano. E dall'altra parte abbiamo Israele che fa tutte le pressioni del mondo affinché la guerra possa ripartire, perché non ha ottenuto quello che voleva, che era cambiare il regime, e gli iraniani che sinceramente sono diventati dei giganti, cioè hanno retto all'impatto devastante degli americani e degli israeliani. È cambiata la classe dirigente, perché quelli di prima non ci sono più, ma questa classe dirigente è paradossalmente ancora più dura, cioè sono morti i leader religiosi e sono rimasti i vecchi combattenti della guerra con l'Iraq degli anni '80. Quindi l'Iran ha tutto il tempo del mondo e può permettersi di far vedere al mondo che è una potenza di primo livello, perlomeno dal punto di vista regionale. Se lei è in grado di trovare un altro disastro di questa magnitudo, io ne sarei lieto.
0: No, credo veramente che perlomeno nella storia recente ripercorribile degli ultimi secoli, direi che proprio un errore tattico-strategico di queste dimensioni, con una portata di lungo raggio che vada veramente a rivedere completamente gli equilibri, perché è ovvio che non solo l'area del Golfo, ma il Medio Oriente non sarà più quello di prima, eh? Non è soltanto una questione di Hormuz. Onestamente faccio fatica a vedere scenari paragonabili a questo.
1: Dottoressa Placetti, c'è un altro dato che non smetterò mai di ripetere, mi perdoni ancora se mi ripeto anche da voi. Se a lei si rompe un tubo in casa, lei chiama l'idraulico. I tecnici, se ha un problema di cuore, va dal cardiologo. I tecnici servono per questo. Se le forze armate e i servizi segreti ti dicono non è cosa che bisogna fare questa, li devi ascoltare, perché sono tecnici, è il loro mestiere. Certo. Non è che se un politico va contro il volere, va contro i consigli di chi fa per una vita quel mestiere, necessariamente i suoi desideri si trasformano in realtà. Perché sì, non siamo nel mondo di Walt Disney, qua non c'è il principe azzurro o Cenerentola. Se c'è un'intera intelligence community che ti dice non è proprio il caso, e non è che se tu vai contro il volere di chi, ripeto, fa quel mestiere, e può dire io non voglio cambiare dieta, non voglio fare sport, voglio continuare a mangiare come se non ci fosse un domani, poi non ti puoi stupire se il cuore ogni ti dà una visaglia di stress, mettiamola così, ecco.
0: Qui è tutta la tracotanza dell'attuale amministrazione Trump, perché ovviamente non solo non ascolta i tecnici, ma si circonda anche di persone che fanno fatica poi, no, a contrastare le mire oniriche del presidente.
1: Questo è il grande problema, che spesso sempre di più si cerca, ma a tutti i livelli, non solo in politica, persone che ti siano fedeli, e invece che circondarti di persone che ti siano leali. È una differenza sottile ma fondamentale. Gli amici sono coloro che ti dicono stai sbagliando, questa cosa non va bene. Non sono coloro che ti dicono oggi c'è sempre il sole che illumina le tue gote, anche quando poi invece esci di casa e ti bagni.
0: No, infatti il discorso è proprio questo, perché che a nessuno sia venuto in mente, al di là di quello che intelligence e militari sicuramente hanno detto a Trump, ma se per 40 anni i presidenti statunitensi, anche nel momento di peggiore crisi, hanno evitato di fare guerra diretta all'Iran, dico io, ci sarà un motivo, no? Così almeno il pensiero uno potrebbe maturarlo.
1: La guerra la si può anche fare, ma la guerra non è mai successo nella storia, un cambio di regime fatto dall'alto.
0: Certo.
1: E quindi qualcuno che entra dentro i palazzi del potere e sostituisce una classe dirigente con un'altra, ci deve essere. Quindi la gente sul terreno la devi mettere, che siano i locali, che siano mercenari, che sia un esercito alleato, che sia il tuo, che siano gli alieni scesi da Marte, ma qualcuno ci deve
0: essere. Prevedere che ci sia.
1: Esattamente. Sì. Perché peraltro le guerre sono un grande fattore aggregante, e in una nazione che da sempre, dai tempi della Persia, vive di nazionalismo, immaginare che le bombe che ti cadono sotto casa e sopra casa, tu dica che la colpa è del re, del governo tuo, invece di chi ti lancia la bomba, insomma.
0: Sì, che poi al nazionalismo persiano si aggiunge anche il martirio sciita, no? Quindi veramente la combinazione è micidiale, e lo vediamo. Tra l'altro, però, come provocazione potremmo dire, presidente Margelletti, che una sorta di cambio di regime c'è stata, facendo riferimento a quello che diceva prima, perché la vecchia guardia, vecchia non solo politicamente ma proprio vecchia anche per una questione anagrafica, era già in conflitto con le nuove generazioni, quelle dei Pasdaran, e quindi in realtà, anche se le insegne restano, quindi a livello costituzionale niente è cambiato, perché resta una repubblica islamica dove c'è questa finta continuità con il figlio di Ali Khamenei, ovvero Mojtaba Khamenei, in realtà il cambio c'è stato, e come, perché adesso abbiamo una repubblica islamica guidata dai Pasdaran, dai guardiani della rivoluzione.
1: Pensi che genialata sono riusciti a immaginarsi tra Tel Aviv e Washington. tanto.
0: È incredibile, sì. Che poi tra l'altro uno dice, vabbè, ma comunque la guida suprema è in chiara continuità. Mica troppo, perché Mojtaba Khamenei è figlio del padre, no? È figlio di Ali Khamenei. Però in realtà è amico di guerra con i Pasdaran, il famoso contesto di guerra dell'Iraq a cui faceva riferimento prima. Quindi siamo proprio in uno scenario completamente diverso, anche a livello di guida suprema, posto che non sappiamo in che condizioni sia Mojtaba Khamenei.
1: Questo ci dà l'idea di come sia complesso e difficile il rapporto tra l'Europa e gli Stati Uniti e tra l'Europa e Israele nel momento in cui di fronte a i timori europei, le prudenze europee, le paure europee, ma anche, uno sente dire, una vecchia saggezza politica europea,
0: riconosciamocelo,
1: o perlomeno, se non saggezza, perlomeno vago intuito,
0: ma anche forse consapevolezza della storia, no? Ecco, un minimo di conoscenza.
1: Procedono, ripeto, pensando, ma questo lo vediamo anche con le decisioni in termini di politica interna, che i propri voleri debbano necessariamente trasformarsi in realtà.
0: Ma
1: così non è.
0: No,
1: è
0: assolutamente.
1: Non è così per nessuno di noi, non è così per i nostri ascoltatori, non è così per i nostri capaci elementi alla regia, non è così per lei, non è soprattutto così per me, non è così per nessuno. Purtroppo la vita ti sbatte in faccia quella che si chiama la realtà, e non sempre la realtà ci piace, ma la dobbiamo accettare perché per l'appunto è la realtà.

0: Fanti è quello che il Titanic non affonderà mai.
1: Sempre, poi senti la musichetta.
0: Perché altrimenti l'accettazione della realtà vorrebbe dire che ti stai accorgendo che il tuo paese sta vivendo una crisi istituzionale, forse costituzionale, profonda, seria. Ma dato che i sicofanti vivono in tutti i settori, mica solo alla Casa Bianca, vivono di la luce riflessa, la loro speranza è che questa luce non si spenga mai, e quindi è un meccanismo dove autoconservativo, dove sì, è tutto perfetto, sta andando tutto bene, invece c'è una vecchia battuta che dice che mentre cadi da un grattacielo altissimo, mentre precipiti giù, uno dice sino adesso tutto bene.
1: Beh, certo, uno si può affidare a qualsiasi dimensione mentale poi in certe occasioni.
0: Certo.
1: Presidente, c'è chi dice una volta che saranno superate le mille terme.
0: Mi faccia però una domanda per dare una bella notizia, perché se no poi non mi offrono neanche più un caffè al bar. Tutte le volte che mi chiamate io do delle disgrazie inenarrabili, e sento addirittura le voci in sottofondo della vostra regia che fa urla tribali quando c'è Margelletti, questo porta male.
1: No, purtroppo legge la situazione,
0: come voi sapete, sono l'uomo più allegro e di buon animo.
1: Assolutamente, e lo confermo, però semplicemente sa leggere la situazione e non ha timori nel dichiararla per quella che è. Purtroppo la situazione è questa, però potrebbe peggiorare, no? Non lo so, adesso le faccio.
0: Certo.
1: Se Trump, una volta superate le midterm, vadano come vadano, sia un presidente che ne esce rafforzato con un congresso, diciamo così, dove i suoi repubblicani in qualche modo riescono a recuperare dei consensi negativi di questo momento, sia che invece perda anche rovinosamente, a quel punto, sapendo che tra l'altro non deve correre per un nuovo mandato, potrebbe decidere per il sì alla guerra su vasta scala in Iran, se non ottenesse quello che si presume voglia ottenere?
0: Credo che lui viva ormai in una situazione dove, se non farà un ulteriore mandato, perché qua sono in grado di immaginarsi qualsiasi scenario,
1: certo,
0: perché nessuno avrebbe mai immaginato che ci sarebbe stata una crisi nella NATO, perché gli Stati Uniti volevano invadere una parte della Danimarca, ovvero la Groenlandia, quindi nessuno può dire che questa cosa non avverrebbe. E quindi il vero problema è che lui potrebbe anche dire: tutti hanno torto, solo io ho ragione, e avendo solo io ragione ho il dovere di indicare la strada, perché potrebbe anche volere lasciare una legacy, un'eredità morale come il più grande presidente degli Stati Uniti negli ultimi 100 anni, e fare qualcosa per cambiare il mondo. Quindi non lo sa sinceramente nessuno, credo non lo sappia neanche lui.
1: Molto probabile. E invece stiamo più vicini, ancora novembre non è così prossimo, invece è molto molto prossimo il vertice di Ankara settimana prossima. Trump ha detto che ci sarà, ma solo per rispetto al padrone di casa Erdogan, come dire, fosse per gli alleati non mi vedreste neppure. Come ci si arriva a questo vertice, tra l'altro anche a pochi giorni dalle polemiche per le parole di Rutte e alla chiara separazione tra Trump e Meloni?
0: Ci sarà, innanzitutto mi pare che il Presidente del Consiglio Meloni abbia tenuto un comportamento non solo estremamente dignitoso, ma anche molto logico, molto razionale. Gli europei non sono in questo momento minimamente in grado di rompere dal punto di vista militare e securitario con gli Stati Uniti, perché certo, non abbiamo in tutta l'Europa quel tipo di capacità che gli americani ci forniscono, e quindi trasformare in una questione personale una vicenda diversa, mi pare che il presidente Meloni ne abbia dato veramente, lo dico perché ha preso delle bordate terribili, ma si è comportata con grande raziocinio, con grande logicità, lo devo dire francamente. Era molto più semplice dire: ah, io qua là, su e giù.
1: Sì,

0: Considerando anche il carattere fumantino, invece è prevalso sicuramente la posizione e il profilo istituzionale.
1: Ha prevalso l'istituzione rispetto a qualcosa di diverso. E quindi il vero grande problema, lo vediamo anche recentemente con il Regno Unito, è stato che le grandi propositi di rafforzare la difesa europea, in questo caso la difesa delle singole nazioni, si scontrano con problemi economici molto forti, terribili, gravissimi. Allora il problema è che bisognerebbe guardarsi negli occhi e dire se veramente noi pensiamo di avere un problema securitario in Europa, secondo me ce l'abbiamo ed è drammatico, oppure no, perché non si possono seguire 10 priorità diverse. Allora, o si dice ai cittadini le cose come stanno e quindi di conseguenza i governi si adeguano, si muovono, o altrimenti diventa difficile far passare al popolo delle idee dei distanziamenti perché non sono capiti. Quindi gli inglesi hanno difficoltà a trovare i soldi per la difesa, gli inglesi, ce l'hanno i tedeschi perché i famosi 100 miliardi poi si sono trasformati sostanzialmente in un ruggito di un popolino, l'iniziativa essi che era quella di una sorta di scudo contro i droni e contro i missili europei si è trasformato anche questa non in un'opportunità ma in una maniera di comprare missili da difesa aerea americana a un costo migliore e non più. Noi paghiamo europei, ripeto, il fatto che non abbiamo minimamente una politica comune e questa cosa ovviamente in tempi dove, lo diceva correttamente lei, molto correttamente lei, introducendo il tema dell'intelligenza artificiale, dove ormai la velocità è più veloce della capacità di assumersi responsabilità.
0: Certo.
1: Ecco, noi siamo invece a ti scrivo una lettera, ma non una mail, ti scrivo proprio una lettera col calamaio e la penna d'oca.
0: Ma per capire, non è soltanto una questione dunque di tempi, ma di passaggi, cioè, se non ci diamo una vera configurazione politica, di politica estera, di politica della difesa, è inutile dire 10, 15, 20 anni
1: non
0: per
1: ci
0: avere...
1: Non sarà mai, perché lo vediamo, i partiti che hanno più forza sono i partiti europerplessi. Lo sono per convinzione, lo sono perché Mosca fa una straordinaria operazione di influenza, lo sono per tante ragioni, però questa è la realtà dei fatti. Noi abbiamo demolito l'idea di un'Europa comune, ma non noi italiani, tanti altri, addirittura gli inglesi ne sono anche usciti,
0: certo.
1: E quelli come noi, che sono invece europeisti convinti, giustamente perché la storia gli sta dando contro, vagano nel deserto alla ricerca di un eremo dove vivere, ecco.
0: L'immagine rende proprio bene l'idea. Ma ad Ankara noi vediamo che saranno presenti, al di là ovviamente degli alleati NATO, dei membri dell'Alleanza Atlantica, in due sessioni diverse, i paesi dell'area del Golfo e anche i paesi dell'area, diciamo così, del Pacifico, quindi Giappone, Australia, se non sbaglio ci saranno anche delegazioni di paesi, consideriamo le minori, cioè delle Filippine. Questo che significa? Che da un punto di vista di proiezione prospettiva la NATO potrebbe diventare anche qualcosa di diverso rispetto a quella che la conosciamo oggi?
1: No,
0: e sarebbe opportuno?
1: No, ecco. Non direi di no, direi che semmai sono gli Stati Uniti, il Dipartimento di Stato, il Dipartimento alla Guerra, perché adesso si chiama così, a volere mettere al tavolo buono, perché la NATO, l'Alleanza Atlantica, è dopo l'ONU il principale forum internazionale di sicurezza globale, intendo dire per molte nazioni, l'ONU è per tutte le nazioni del mondo, la NATO per i paesi dell'Alleanza Atlantica, e è quello di mettere fare tra il salto buono quello che per gli americani invece è preeminente, cioè non l'Europa ma l'Asia, perché il vero punto forte è un giorno dovremmo parlare di quanto la Cina stia guadagnando dalla crisi americana derivante dal conflitto in Iran. Esattamente. Quindi dato che gli americani cercano non tanto di creare una NATO in Asia, perché la vedo infattibile proprio sotto il punto di vista del concetto di percezione della minaccia, ma certamente proprio da lei e ai vostri e ai suoi microfoni, dottoressa Placenti, tanto tempo fa io vi parlai e fui purtroppo buon profeta, ma colpo di fortuna, non di abilità, nel discutere che secondo me la crisi vera non sarebbe stata per Taiwan ma per le Filippine, ed è notizia proprio di questi giorni l'aumento esponenziale delle minacce alla sicurezza filippina da parte della Cina. Quindi mentre in Europa noi parliamo di tutto fuorché di Ucraina, è un parente scomodo l'Ucraino, non vogliamo parlare, un po' ci vergogniamo un po' di lui, ci vergogniamo un po' di noi, un po' di tutto, quindi non se ne parla. La questione cinese invece in molti paesi è all'ordine del giorno, in Asia, non parliamone poi negli Stati Uniti. Quindi l'occasione è ghiotta per gli americani per far vedere come funzionano alcune cose a una serie di nazioni, di paesi nei confronti dei quali gli Stati Uniti hanno un interesse certamente più rilevante rispetto a quello che hanno nei confronti di altre realtà europee.
0: No, io ricordo che ne avevamo parlato insieme e abbiamo avuto occasione anche di ripeterlo a questi microfoni, come veramente le acque siano ancora molto più calde rispetto a quelle del Golfo Persico, proprio le acque del mar del Giappone, intendendo Filippine e Giappone, rispetto alla Cina, il timore che lì possa succedere qualcosa. Poi è ovvio che la Cina sta guadagnando tantissimo anche dalla crisi del Golfo, ma non solo. Invece, visto che ha fatto riferimento all'Ucraina, una domanda, poi giuro la libero, però una domanda in più gliela faccio. Vedendo quello che sta succedendo sul campo, dove persiste una guerra di attrito e quindi gli avanzamenti da parte della Russia sono veramente minimi a fronte della perdita di tanti, troppi uomini, veramente siamo ormai in un rapporto 1-8, è stato stimato. E addirittura invece con l'iniziativa che in alcune aree è tornata Ucraina, quindi con l'Ucraina che riesce a riconquistare dei pezzi piccoli, delle minime aree, ma dei fazzoletti di territorio. Tutto questo a fronte di una crisi ormai evidente di più elementi di sistema a livello della Russia. Secondo lei potrebbe tutto questo convincere Putin a cedere qualcosa e arrivare a dei negoziati veri, oppure dobbiamo temere un Putin in difficoltà?
1: Allora, Putin è l'espressione di una classe dirigente, di un gruppo dirigente molto ampio. E quindi definirlo come Fausto Coppi, un uomo solo al comando, è un po' imprudente. Credo che queste siano valutazioni ampie che devono fare quel gruppo dirigente. Certamente quello che sta pesando moltissimo non è tanto l'incapacità di sfondare il fronte o di proseguire in maniera netta, cosa che in qualche maniera i russi in piccole parti del Donbass lo fanno, ma quanto la campagna missilistica ucraina a medio lungo raggio, che sta facendo molto male.
0: Sì, le famose vere sanzioni, no? Le chiama così Zelensky.
1: Molto, molto male. Perché il punto fondamentale è che in questi anni, naturalmente con l'aiuto essenziale occidentale, ma gli ucraini hanno sviluppato un'industria missilistica e di droni di primo livello, perlomeno secondo lo standard europeo. Hanno addirittura delle cose che altre nazioni europee si sognano nelle notti più aperte. E queste cose, questi sistemi stanno mettendo a dura prova l'economia, perlomeno energetica, di Mosca. Questo è un problema molto serio che potrà svilupparsi ancora di più durante l'inverno, perché se scarseggia l'energia in Russia durante l'inverno, tenendo conto che i russi, gli ucraini subiscono queste mancanze sapendo di dover sopravvivere, perché è una guerra in cui loro si difendono, certo. sono stati attaccati, non è così per la popolazione russa.
0: No, infatti, se adesso il problema del carburante d'inverno sarà il riscaldamento.
1: C'è una percezione diversa.
0: Sì, chiaro. Quindi è una pressione che potrebbe in qualche modo pesare su l'entourage di Putin, mi riferisco agli oligarchi, ma ancora di più a Siloviki?
1: Io direi di sì, anche se la Russia ci ha abituato nella storia a delle stasi profondissime e degli accelerazioni improvvise.
0: Sì, è vero. Infatti l'adagio insegna: in Russia capisci quello che sta succedendo solo una volta che succede.
1: Esattamente.
0: Grazie sempre, Presidente.
1: Ci mancherebbe, vi obbligo a non chiamarmi più finché non vi saranno buone notizie, perché vorrei i suoi colleghi in regia evitassero di spendere i soldi dello stipendio in sale e nell'affitto di Santoni Voodoo, per evitare le mie valutazioni.
0: No, direi che ci sentiremo prima, ma per le buone notizie forse ancora c'è da aspettare un po' presto.
1: Arrivederci a voi.
0: Grazie sempre, Andrea Margelletti, presidente del CESI, il Centro Studi Internazionali. Per quanto ci riguarda, tra poco arrivano le news delle 8, anche qua ve lo dico, di buone notizie ce ne sono veramente poche, e poi continuiamo col nostro Buongiorno in Blu che ci porta direttamente negli Stati Uniti.
2: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti. Film da non perdere, le serie in arrivo, le newsletter dedicate, i podcast di approfondimento e poi i libri, report, festival, laboratori di formazione e incontri personali con registi, attori, maestranze. Tutto questo ha un solo nome: Cinematografo. La media company di chi ama il cinema. Per chi ama il cinema, smettila di fare lo spettatore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più, vai su cinematografo.it.
3: Vuoi avere un medico sempre a disposizione? Lo trovi ogni giorno alle 10 su TV 2000. Il mio medico ti spiega come curare e prevenire le malattie. Parole semplici e chiare per parlare di salute e benessere. Un appuntamento da non perdere.
4: Ogni sabato e domenica non perdete Borghi d'Italia. Mario Placidini ci accompagna nella storia, nell'arte, nelle tradizioni e nelle meraviglie italiane. Protagonisti di ogni puntata sono i borghi del bel paese. Con le testimonianze della gente, i loro dialetti, la chiesa, la natura, le associazioni, i colori, i sapori e l'autenticità dei piccoli comuni italiani. Borghi d'Italia vi aspetta ogni sabato e domenica alle 12:20 su TV 2000.
2: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su lumsa.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
5: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
6: Ciao, sono Monica Mondo. Ogni settimana ti aspetto con Soul.
5: Soul.
6: Sono incontri con uomini e donne di spessore culturale e umano per approfondire le domande fondamentali del vivere.
5: Il lunedì alle 21 su In Blu 2000.
2: In Blu 2000. News.
0: Chi nasce negli Stati Uniti è cittadino americano. La Corte Suprema boccia il tentativo di Trump di abolire lo ius soli con un decreto esecutivo, infliggendo un duro colpo alla stretta del presidente sull'immigrazione. Trump annuncia: questo è un male per il nostro paese, ma possiamo porvi rimedio al Congresso. Si allenta gradualmente la morsa del caldo in Italia, arrivano i temporali anche di forte intensità. Allerta arancione oggi in Lombardia. Il Ministero della Salute però ha già convocato una riunione sull'emergenza caldo, intanto contesta i dati dell'OMS sui 5 morti per afa in Italia. Fermatevi, sarebbe uno scisma, lo chiede Papa Leone nella lettera rivolta ai lefebriani, che oggi prevedono di consacrare senza mandato pontificio 4 vescovi. Rita Salerno.
7: E l'ultimo appello prima prima delle consacrazioni episcopali in programma domani nel seminario svizzero di Econ. Leone XIV invita la fraternità sacerdotale San Pio X a tornare sui propri passi e lo fa rivolgendosi in una lettera in francese a Don Davide Pagliarani, superiore generale del gruppo tradizionalista fondato dal vescovo Marcel Lefebvre contro le riforme del Concilio Vaticano II. Nel documento il pontefice suggerisce un percorso di dialogo perché, scrive, lacerare la tunica di Cristo è un peccato di estrema gravità. Nel testo in cui chiede di recedere dalla decisione, Leone riconosce l'attaccamento alla vita liturgica, l'impegno nella formazione sacerdotale e il desiderio di fedeltà alla tradizione alla base delle comunità legate alla fraternità San Pio X, motivi di attenzione e di benevolenza dei pontefici che lo hanno preceduto. Da Roma, Rita Salerno.
8: Oltre 100.000 morti dall'inizio della guerra civile scoppiata in Myanmar dopo il golpe di 5 anni fa, lo sostiene l'ACLED, l'organizzazione internazionale che monitora i conflitti. Opposizione all'attacco sulla legge elettorale, le dichiarazioni di Meloni che punta a rompere il tabù di un presidente della Repubblica di destra, ma la questione preferenze rispetto alla riforma elettorale crea frizioni anche all'interno della maggioranza. 4 arresti per l'attentato dinamitardo davanti alla casa del giornalista Sigfrido Ranucci a Pomezia il 16 ottobre, manette 3 uomini e una donna di origine campana che erano pronti a fuggire all'estero. Ora è caccia mandanti. Mondiale di calcio, la Francia batte 3-0 la Svezia, va agli ottavi, il Messico vince sull'Ecuador 2-0, Costa d'Avorio Norvegia è terminata 1-2. Tennis, Wimbledon, Sinner oggi nel secondo turno contro Borges, e questa era l'ultima notizia.
2: Buongiorno in Blu 2000.

Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

Cifra record per l'arazzo di Bayeux, narra la conquista normanna dell'Inghilterra. 800 milioni di sterline, quasi un miliardo di euro, è la cifra record con cui il governo britannico assicurerà l'arazzo di Bayeux che la Francia presterà al British Museum per una mostra in programma a Londra. Per il trasferimento del prezioso telo che immortala con un ricamo strepitoso i momenti salienti della conquista dell'Inghilterra da parte dei Normanni nell'undicesimo secolo è previsto un rigido protocollo che stabilisce come l'opera dovrà essere trasportata e protetta durante l'esposizione. Precauzioni di viaggio più che giustificate per il manufatto ora esposto al Museo di Bayeux in Normandia, un capolavoro di inestimabile valore e grande fragilità, che racchiude, oltre alla testimonianza storica di quegli eventi, la bellezza, la poesia e il talento di chi lo ha realizzato. Abili mani che su un telo di lino di 70 metri hanno ricamato le gesta del duca normanno Guglielmo, il conquistatore, diventato dopo la battaglia di Hastings del 1066 re d'Inghilterra.

0: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Scorriamo insieme i nostri programmi radio di mercoledì 1 luglio alle 9.30 e replica 17.05 nel Blu dipinto di blu con Massimo Tallarini, speciale Festival Bar. 10.05 e 17.40 Evergreen con Gisella Viccardi. Alle 10.30 e 19.10 Conoscere l'Italia a cura di Elvira Ruocco, tradizioni e costumi del nostro bel paese. 11.05 replica 19.40 Donna ti voglio cantare con Federica Battignani. 11.30 18.25 Eccellenza in tavola a cura di Carla e Niva. Alla sera alle 21 tutto musica con il maestro Claudio Borroni. A seguire alle 22 Bastardi senza gloria con Marco e Laura. Vi ricordiamo, ogni giorno puoi seguire la Santa Messa feriale festiva anche sul canale YouTube Audio Streaming. Resta dunque in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: News. Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, consegnate le borse di studio. Caronno per Tusella, picnic in civili al Parco Lura. Saronno, l'ultimo raggiro ad una saronnese. Ancora Saronno, proteste negli asili per il caldo. Bentrovate ai microfoni di questo radiogiornale, Gia Mazzucchelli, alla regia Antonio Colombo. Questi titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi. Cominciamo subito dal primo. Saronno, sono state consegnate in questi giorni le borse di studio a Ceti, promosse dal Rotary Club Saronno e andate a studenti saronnesi che si sono particolarmente distinti nell'anno scolastico. La cerimonia si è svolta nella sede di Confcommercio Ascom Saronno in via Ferrari. L'edizione 2026 ha segnato una novità importante. Per la prima volta il progetto ha visto la collaborazione di Confcommercio, che ha ospitato l'iniziativa sottolineando il legame tra scuola, territorio e mondo delle imprese. A consegnare le borse di studio sono stati il presidente del Rotary Club Saronno, Massimiliano Fragata, numerosi soci del club e il presidente di Confcommercio, Andrea Busnelli. Nel suo intervento Fragata ha ricordato i valori che ispirano il suo sodalizio e il significato della borsa di studio dedicata alla memoria di Alberto Acetti, un socio particolarmente attivo e che continua a ricordarci i valori dell'impegno civile, della generosità e dell'attenzione verso le nuove generazioni. Attraverso questo premio desideriamo mantenere vivo il suo esempio. Le borse di studio sono state assegnate a Filippo Lonardi dell'Istituto Ossoline, Cristian Monti del Liceo Legnani, Stefano Cicala del Liceo Scientifico Grassi, Andrea Ventura dell'ITIS Riva, Elisa Paleardi del Collegio Arcivescovile Castelli, Cristian Mario Villani del Liceo dell'Istituto Prealpi, Sara Grosso dell'Istituto per l'Industria e Artigianato, Michele Rizzi dell'ITC Zappa, Laura Passerini dell'Istituto Padre Monti. Caronno per Tusella. Sempre più persone maltrattano il Parco Lura in Viale Europa. Fanno picnic improvvisati, poi se ne vanno abbandonando i rifiuti a terra. È il deprecabile comportamento di chi si regista da quando c'è del bel tempo e molti decidono di mangiare all'aria aperta nel tratto di verde a forma di otto in Viale Europa, dove ci sono anche sedute con tavolini. Ne consegue un degrado mal tollerato dai fruitori del parco che fanno footing o passeggiate. Chiederemo telecamere e interventi per sanzionare chi lascia questo degrado, che non può continuarlo a farla franca. Si chiede in pratica di applicare l'ordinanza che inasprisce le sanzioni del regolamento di igiene urbano e introduce nuove tipologie di violazioni. L'abbandono di sacchetti nei cestini o attorno può arrivare a costare 130 euro, mentre lasciare rifiuti abusivi prevede un'ammenda di 166 euro. La polizia locale è in azione anche con le fototrappole, grazie a cui sono stati individuati diversi cittadini colpevoli di abbandono di spazzatura.

Saronno. Una richiesta di pagamento per una fattura mai vista prima, inviata tramite posta elettronica certificata e accompagnata da toni formali e minacce di azioni legali. È quanto accaduto nei giorni scorsi a un'azienda del Saronese, finita nel mirino di un nuovo tentativo di truffa informatica che sfrutta la paura di insoliti e contenziosi per spingere i destinatari ad aprire allegati potenzialmente pericolosi. Nel messaggio ricevuto compariva come oggetto, sollecito formale, regolarizzazione fattura. Nel testo si faceva riferimento a una presunta fattura scaduta. Il mittente sosteneva di allegare nuovamente il documento e invitava a regolarizzare il pagamento nel più breve tempo possibile, aggiungendo che in assenza di riscontro entro la settimana la pratica sarebbe stata inoltrata a un legale. Un dettaglio ha però fatto scattare immediatamente l'allarme. Il nominativo del mittente indicato nella comunicazione era completamente sconosciuto all'azienda che ha ricevuto il messaggio. Inoltre non risultava alcun rapporto commerciale riconducibile alla fattura citata. Abbiamo subito capito che si trattava di un tentativo di raggiro, ma certo in un primo momento la tentazione di cliccare sull'allegato e controllare c'era. Saronno. Temperature elevate, anche negli asili cittadini non se ne può più e i sindacati sono sul piede di guerra. La UIL FP Varese domanda al Comune interventi urgenti per affrontare l'emergenza. Manca un'adeguata climatizzazione per bimbi personale, è in sintesi il contenuto del comunicato sindacale e questo rende sempre più difficile lo svolgimento delle attività quotidiane. La richiesta all'amministrazione di provvedimenti straordinari per affrontare questa situazione. La tutela della salute non è facoltativa, sottolineano dal sindacato. Bambini e lavoratori non possono essere lasciati soli in condizioni critiche. In prospettiva si può certo pensare a progetti per portare l'aria condizionata nelle scuole, ma nell'immediato è difficile trovare soluzioni e probabilmente non resta che confidare nell'attuazione della canicola.

Cogliate, c'è un'Italia che non smette mai di emozionare, quella delle auto d'epoca, della passione autentica e della bellezza senza tempo. Lo sa bene Gianmario Cattaneo, appassionato di auto di Cogliate, che domenica scorsa ha portato la sua Balilla del 1937 tra le meraviglie del lago di Como. Tra oltre 50 vetture storiche al primo raduno dei veterani Car Club Como, la sua Balilla ha conquistato l'attenzione di turisti e persino di una locomotiva argentina che ha voluto farsi fotografare accanto a questo gioiello della tradizione automobilistica italiana. Gianmario ha commentato: queste auto raccontano la nostra storia e continuano a far sognare giovani e meno giovani, e osservando la Balilla brillare al sole sulle rive del lago era facile capire il perché. Simboli di un'Italia che cambia ma che non perde mai il fascino della sua eleganza. Gianmario ha poi lasciato Como con la promessa di ritornare con una splendida Topolino del 1947, altro gioiello della sua scuderia privata. Queste le notizie di Orizzonti News che abbiamo tratto dalla Prealpina, il notiziario IGEA, la lettura con Antonio alla regia. Vi auguro un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.

0: ogni secondo martedì del mese alle 9.30 con replica alle 17.10 vi aspettiamo con lo spazio dedicato alla medicina con Gruppo Bioanalisi.
1: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
2: Firma anche tu per donare il tuo 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu. Firma per donare il tuo 5 per 1000 alla radio più vicina a te. Quando compili la dichiarazione dei redditi nella casella del 5 per 1000 a sostegno degli enti del terzo settore, poni la tua firma e compila il codice fiscale di Radio Orizzonti in Blu 0328 2390 123. Firma per donare il 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu.

0: Recitiamo insieme la preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne
1: e venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu, che all'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Buongiorno a voi e a tutti quelli che pregano con noi, seguendo Radio Orizzonti. Iniziamo il nuovo mese di luglio, che è dedicato, secondo la tradizione, alla devozione al sangue preziosissimo di nostro Signore Gesù Cristo, e quindi celebriamo oggi la messa proprio del sangue preziosissimo di Gesù. Le lodi del mercoledì della prima settimana, pagina 157. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre,
0: nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. Dio nella casa di Davide ha suscitato per noi una salvezza potente. Benedetto il Signore, Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
1: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide suo servo.
0: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo.
1: Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
0: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza,
1: del giuramento fatto ad Abramo nostro padre di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
0: di servirlo senza timore in santità e giustizia al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
1: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade.
0: Per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati.
1: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge.
0: Per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte.
1: E dirigere i nostri passi sulla via della pace.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio
0: e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Dio nella casa di Davide ha suscitato per noi una salvezza potente. Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison. Preghiamo. O Padre, che nel sangue prezioso del tuo unigenito hai redento tutti gli uomini, custodisci in noi l'opera della tua misericordia, perché celebrando questi santi misteri riceviamo con larghezza i frutti della nostra redenzione. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore, nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Amen. Lodate il Signore, proclamatelo, cantate sulla cetra il nostro Dio, esaltate e invocate il suo nome.
1: Lodate il mio Dio con i timpani, cantate al Signore con cembali, elevate a Lui l'accordo del salmo e della lode, esaltate e invocate il suo nome, poiché il Signore è il Dio che stronca le guerre. Innalzerò al mio Dio un canto nuovo. Signore, grande sei tu e glorioso, mirabile nella tua potenza e invincibile. Ti sia sottomessa ogni tua creatura, perché tu dicesti e tutte le cose furono fatte, mandasti il tuo spirito e furono costruite, e nessuno può resistere alla tua voce. I monti sulle loro basi, insieme con le acque, sussulteranno. Davanti a te le rocce si struggeranno come cera, ma a coloro che hanno il tuo timore tu sarai sempre propizio. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodate il Signore e proclamatelo, cantate sulla cetra il nostro Dio, esaltate e invocate il suo nome. Cantate inni a Dio, cantate inni al nostro Re, cantate inni. Applaudite, popoli tutti, acclamate Dio con voci di gioia, perché terribile è il Signore l'Altissimo, Re grande su tutta la terra.
1: Egli ci ha assoggettati i popoli, ha messo le nazioni sotto i nostri piedi. La nostra eredità ha scelto per noi, vanto di Giacobbe, suo prediletto.
0: Ascende Dio tra le acclamazioni, il Signore al suono di tromba.
1: Cantate inni a Dio, cantate inni al nostro Re, cantate inni, perché Dio è Re di tutta la terra, cantate inni con arte.
0: Dio regna sui popoli, Dio siede sul suo trono santo.
1: I capi dei popoli si sono raccolti con il popolo del Dio di Abramo, perché di Dio sono i potenti della terra, Egli è l'Altissimo.
0: Lodate il Signore, popoli tutti, voi tutte nazioni, dategli gloria.
1: Perché forte è il suo amore per noi e la fedeltà del Signore dura in eterno.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Cantate inni a Dio, cantate inni al nostro Re, cantate inni. Nel cuore dell'empio parla il peccato, davanti ai suoi occhi non c'è timor di Dio, poiché egli si illude con se stesso nel ricercare la sua colpa e detestare. Inique e fallaci sono le sue parole, rifiuta di capire, di compiere il bene. Iniquità trama sul suo giaciglio, si ostina su vie non buone, via da sé non respinge il male. Signore, la tua grazia è nel cielo, la tua fedeltà fino alle nubi, la tua giustizia è come i monti più alti, il tuo giudizio come il grande abisso. Uomini e bestie tu salvi, Signore. Quanto è preziosa la tua grazia, o Dio. Si rifugiano gli uomini all'ombra delle tue ali. Si saziano dell'abbondanza della tua casa e li disseti al torrente delle tue delizie. È in te la sorgente della vita. Dalla tua luce vediamo la luce. Concedi la tua grazia a chi ti conosce, la tua giustizia ai retti di cuore. Non mi raggiunga il piede dei superbi, non mi disperda la mano degli empi. Ecco, sono caduti i malfattori, abbattuti non possono rialzarsi. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

Ormai dal mondo fugge la tenebra, rinasce ancora la luce, ritorna limpida e pronta la mente, la gioia dell'agire si ridesta.

0: Salvaci dall'insidia, dalla tristezza del male, preservaci. Non esca parola malvagia, l'iniquità non deturpi la vita. Odi, Padre Celeste, la supplica, e per Gesù Cristo esaudisci. Egli regna con te e con lo Spirito negli infiniti secoli. Amen.
1: Invochiamo il Redentore, rinnovando l'adesione della nostra fede alla luce del Vangelo.
2: Gesù Cristo, nostra speranza, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
2: Figlio di Dio, venuto nel mondo per salvare i peccatori, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
2: Tu che hai dato te stesso in riscatto per tutti, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
2: Vincitore della morte, che hai fatto risplendere tra noi la vita e l'immortalità, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
2: Giusto giudice, che darai a chi ti ha amato la corona della giustizia, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
2: Gesù Cristo, nostro grande Dio e Salvatore, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
3: Benedicimi, Padre.
1: Leggi la parola del Signore.
3: Lettura del libro del Deuteronomio. In quei giorni Mosè disse: vedi, io pongo oggi davanti a te la vita e il bene, la morte e il male. Oggi perciò io ti comando di amare il Signore tuo Dio, di camminare per le sue vie, di osservare i suoi comandi, le sue leggi e le sue norme, perché tu viva e ti moltiplichi e il Signore tuo Dio ti benedica nella terra in cui stai per entrare e prenderne possesso. Ma se il tuo cuore si volge indietro e se tu non ascolti e ti lasci trascinare a prostrarti davanti ad altri dei e a servirli, oggi io vi dichiaro che certo perirete, che non avrete lunga vita nel paese in cui state per entrare, per prenderne possesso, attraversando il Giordano. Prendo oggi a testimoni contro di voi il cielo e la terra. Io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, perché viva tu e la tua discendenza, amando il Signore tuo Dio, obbedendo alla sua voce e tenendoti unito a Lui, poiché è Lui la tua vita e la tua longevità, per poter così abitare nel paese che il Signore ha giurato di dare ai tuoi padri, Abramo, Isacco e Giacobbe. Parola di Dio.
4: Rendiamo grazie a Dio.
2: La legge del Signore è tutta la mia gioia.
4: La legge del Signore è tutta la mia gioia.
2: Beato l'uomo che non entra nel consiglio dei malvagi, non resta nella via dei peccatori e non siede in compagnia degli arroganti, ma nella legge del Signore trova la sua gioia, la sua legge medita giorno e notte.
4: La legge del Signore è tutta la mia gioia.
2: È come un albero piantato lungo corsi d'acqua, che dà frutto a suo tempo. Le sue foglie non appassiscono e tutto quello che fa riesce bene.
4: La legge del Signore è tutta la mia gioia.
2: Non così malvagi, ma come pula che il vento disperde, poiché il Signore veglia sul cammino dei giusti, mentre la via dei malvagi va in rovina.
4: La legge del Signore è tutta la mia gioia.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Lettura del Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo andarono dal Signore Gesù la madre e i suoi fratelli, ma non potevano avvicinarlo a causa della folla. Gli fecero sapere: tua madre e i tuoi fratelli stanno fuori e desiderano vederti. Ma egli rispose loro: mia madre e i miei fratelli sono questi, coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.
0: Ecco, abbiamo

0: vie, di osservare i suoi comandi, le sue leggi, le sue norme, perché tu viva. Quindi l'osservanza della legge del Signore non ci priva della libertà, anzi ci aiuta a vivere nella vera libertà e a non diventare schiavi del male, del peccato. Nella legge di Dio troviamo l'aiuto per la nostra vita. E poi ecco, il brano ci dice che dinanzi a noi ci sono come due vie. Ecco, ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli la via della vita, non della morte, non del male. Ecco, quindi sono richiami grandi, importanti, ecco, che sono necessari per tutti. Noi desideriamo la vita, desideriamo il bene, e la vita e il bene, la gioia, la troviamo nella legge di Dio, non nella legge del mondo, non nel male, non nel peccato. Il brano, il breve brano di Vangelo che abbiamo ascoltato dall'Evangelista Luca, potremmo intitolarlo La famiglia di Gesù, la vera famiglia di Gesù. E in questo brano Gesù non sottolinea tanto la sua famiglia di sangue, diciamo, ecco, Maria madre, ma la vera famiglia di coloro che, come Maria, ascoltano e praticano la parola di Dio. Quindi in pratica c'è una vera esaltazione, una vera lode da parte di Gesù verso sua madre Maria. Mia madre e miei fratelli sono questi, coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Questa è la grandezza della Madonna. E anche di tutti coloro che, sull'esempio della Vergine, ecco, vogliamo essere veri fratelli di Gesù? Vogliamo davvero appartenere alla sua famiglia? Osserviamo la sua parola. Osserviamo la sua parola. Mettiamola in pratica. Quindi sono due brani che si richiamano l'un l'altro. Ecco, la legge di Dio, la parola del Signore sono i binari indispensabili per una vita bella, vera, nella grazia di Dio e nella libertà. Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.

0: dopo il Vangelo. Ti loderò, Signore, nella grande assemblea, ti celebrerò in mezzo a un popolo numeroso.
1: Eleviamo con fiducia le nostre invocazioni al Padre.
2: Ascoltaci, Padre buono.
1: Ascoltaci, Padre buono.
2: Gesù ha proclamato suoi familiari coloro che compiono la tua volontà. Aiutaci a fare della tua volontà il nostro desiderio, ti preghiamo.
1: Ascoltaci, Padre buono.
2: Gesù ha vissuto fino alla fine la tua parola. Insegnaci a dimorare in te insieme a Lui, ti preghiamo.
1: Ascoltaci, Padre buono.
2: Gesù è il tuo volto e la tua narrazione ultima. Accordaci di confidare pienamente in Lui, ti preghiamo.
1: Ascoltaci, Padre buono.
2: Per tutti i defunti e in particolare per Giovanna e Tullio, che ricordiamo in questa Eucaristia, ti preghiamo.
1: Ascoltaci, Padre buono. Signore Gesù Cristo, che venendo in terra a rivelarci il mistero del Padre, hai voluto versare per noi il tuo sangue prezioso, eleviamo la nostra umile invocazione a te, che tanto hai voluto patire per i nostri peccati. Nel giorno dell'ultimo giudizio, fa che possiamo ritrovarci tra gli eletti insieme con te, che vive e regni nei secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Ci scambiamo nel Signore un segno di pace. O Padre clementissimo, accogli questo pane perché diventi il corpo di Cristo, tuo Figlio.
0: Amen.

0: Tu Padre Clementissimo, accogli questo vino perché diventi il sangue di Cristo, tuo Figlio.
1: Amen.
0: Accogli, o Dio, i doni che ti presentiamo e fa che, uniti a Gesù, mediatore della nuova alleanza, rinnoviamo nel mistero di questa celebrazione l'effusione redentrice del suo sangue. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al
0: Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre qui e in ogni luogo a te, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Cristo, Figlio tuo e Signore nostro, in uno slancio di pietà infinita si offrì all'immolazione della croce, riscattandoci dalla colpa nel suo sangue prezioso, per sostenerci e guidarci con un sacrificio perennemente operante fino alla vita eterna. A tutte le creature celeste e terrestre che acclamano a Lui, uniamo la nostra voce e nella comune letizia a te, o Padre, innalziamo l'inno di lode.

Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri, i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, i Santi Pietro e Paolo, Sant'Ambrogio, San Carlo, San Francesco e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Amen. Allo spezzare del pane, comportiamoci in modo degno di Dio, che ci chiama al suo regno e alla sua gloria.
0: Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sì.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
1: Alla comunione. In questo consiste l'amore di Dio, nell'osservare i suoi comandamenti, che non sono gravosi. Tutto quello che è nato da Dio vince il mondo, e questa è la vittoria che vince il mondo, la nostra fede.

0: Preghiamo. Dio onnipotente, che ci hai nutrito con il cibo e con la bevanda di salvezza, difendi da ogni male i tuoi fedeli, redenti dal sangue prezioso di Cristo tuo Figlio, per Lui che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Andiamo in pace.
1: Nel nome di Cristo.
0: Buona giornata a tutti.
1: Grazie altrettanto.
2: Credo.
3: Dalla parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Saronno avete ascoltato la Santa Messa. Un buon proseguimento di giornata sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
4: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
5: Buona giornata, il buongiorno sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
6: Buongiorno a tutti cari radioascoltatori e buon mercoledì 1 luglio. Siamo arrivati anche a luglio, continua a fare caldo, ma oggi danno temporali e vedremo poi col meteo e quindi magari ci rinfresca un pochino. Oggi ai microfoni Delia e qui con me alla regia Matteo. Vi ricordo le nostre frequenze, FM 88 su Saronno e dintorni, DAB più su Milano e provincia, radioorizzonti.org in audio e video e potete seguirci anche sulla nostra app di Radio Orizzonti. Vi ricordiamo che potete poi trovare in podcast molti dei nostri programmi e le nostre interviste sia sul nostro sito sia nella nostra app. E per chiedere dediche o porre domande ai nostri ospiti potete scrivere un messaggio al nostro numero WhatsApp 333 80 16 200.

0: Il santo del giorno, Oliviero Planket. Quello di Sant'Oliver, Oliviero Planket, è il volto di un padre per l'Irlanda, una terra alla quale si dedicò alla fine, lavorando come arcivescovo di Armagh, per dare unità e pace al suo popolo, oltre che per costruire una chiesa credibile e testimone autentica. Il suo impegno però si scontrò con gli interessi di parte e con le mire di chi voleva usare la religione per arrivare al potere. Accusato per un inesistente complotto cattolico, venne condannato e portato al patibolo a Londra nel 1681. Era nato a Lugerhue, in Irlanda, nel 1625 e aveva studiato a Roma al collegio irlandese, insegnando per 12 anni all'Urbaniana. Fu ordinato prete nella cappella dell'Ateneo Missionario nel 1654 da un vescovo irlandese in esilio per la persecuzione di Oliver Cromwell. Dopo la morte di quest'ultimo, con il regno di Carlo II, il clima mutò e nel 1670 Plunkett poté tornare in patria come arcivescovo di Armagh. Dal 1673 dovette però nascondersi per fuggire alla persecuzione che si era nuovamente inasprita. Venne però arrestato nel 1679, processato e portato a Londra, dove morì martire. Insomma, insinuare nella mente della gente l'idea che la causa dei loro mali siano fantomatici complotti è da sempre un modo per distrarre dalla vera strada che porta alla pace e giustificare autoritarismi e violenze. E fu proprio per l'accusa di un inesistente complotto cattolico che Oliver Planket divenne martire d'Irlanda, primate di quel paese.
1: Scorriamo insieme i nostri programmi radio di oggi, mercoledì 1 luglio. Alle ore 9.30, replica alle 17.05, Nel blu dipinto di blu, con Massimo Tallarini, speciale Festival Bar. Alle ore 10.05, replica alle 17.40, Evergreen con Gisella Viccardi. Alle ore 10.30, replica alle 19.10, Conoscere l'Italia, a cura di Elvira Ruocco, tradizioni e costumi del nostro bel paese. Alle ore 11.05, replica alle 19.40, Donna ti voglio cantare con Federica Batignani. Alle ore 11.30, replica alle 18.25, Eccellenza in tavola a cura di Carla Eniva. Alle ore 21, A tutta musica con il maestro Claudio Borroni. E per finire, alle ore 22, Bastardi senza gloria con Marco e Laura. E vediamo il meteo. Allora, per oggi soleggiato ma con nuvolosità in aumento da Alpi e Prealpi, dove saranno possibili temporali già dalla tarda mattinata. Temperature massime tra 30 e 32 gradi. Domani ben soleggiato, caldo meno opprimente, massime 30-32 gradi, debolmente ventilato da nord sulle Prealpi. Le temperature a Saronno oggi saranno una minima di 24 gradi e una massima di 33 gradi. La farmacia di turno oggi è a Gerenzano, farmacia comunale, via Primo Maggio 8. Risponde al numero 02 964 81 016. E al cinema Prealpi oggi potete vedere Minions e Monsters, un genere animazione, stasera alle ore 19 e alle ore 21.
2: Parole e immagini. Il pregiudizio razziale troverà sempre un fertile terreno in quella piccola e debole cosa che è il cervello umano. Viaggiare in città sui mezzi pubblici è molto interessante. Rientrando poi da qualche viaggio, qualche scrittore dice: l'altra notte ho preso al volo una delle ultime corse della metropolitana milanese di Stazione Centrale che portava a Duomo. Ho guardato i miei compagni di viaggio nel vagone, ero l'unico bianco e mi è sembrato di aver davanti una parabola del nostro futuro, la miscela di popoli così densa da rendere comune una simile esperienza. Però tutto questo avverrà con fatica. Le paure reciproche sono costantemente in agguato e possono esplodere. E uno dei primi fuochi è quello del razzismo, come dice la frase che abbiamo portato all'inizio di James Baldwin, un autore fortemente impegnato afroamericano nella sua patria sul tema dei diritti civili e dell'integrazione. Il razzismo pacchiano, isterico del nazismo, quello un po' ridicolo e fanfarone del fascismo, la xenofobia che ancora oggi serpeggia sotto apparenti forme di autodifesa, nasce dalla paura dell'altro e del diverso. La coesistenza delle differenze è spesso dura, esige un lavoro paziente di dialogo, di rispetto da entrambe le parti, ma la brutalità del rigetto razzista, oltre a non risolvere i problemi, li rende più tesi e non libera dai timori, anzi rende la vita più piena di acrimonia. Dio creò da un solo tutte le nazioni degli uomini perché abitassero sulla faccia della terra, dice San Paolo ad Atene negli Atti degli Apostoli. Cerchiamo di tirar fuori da noi e dagli altri l'Adamo, cioè l'umanità che tutti ci accomuna.

Ed eccoci ben ritrovati, vi ricordo che è stato attivato il canale WhatsApp di Radio Orizzonti per rimanere sempre aggiornati su quanto accade in radio e sulle nostre trasmissioni. È semplice, basta andare negli aggiornamenti dello stato e cercare il canale Radio Orizzonti, poi cliccare per seguirlo e resta aggiornato sui nostri ospiti e programmi. A Saronno, oggi mercoledì 1 luglio, dalle ore 10 alle ore 12, presso il fabbricato X2 in Viale Amendola, scambio tra culture Ecuador e Colombia, iniziativa del Centro per la Famiglia per creare occasioni di incontro, conoscenza e dialogo tra le diverse culture presenti sul territorio. A Cereano Laghetto, stasera mercoledì 1 luglio dalle ore 20, burraco d'estate presso Villa Rita in via Caemi 21. Sarà possibile giocare a burraco con un torneo. Saronno, giovedì 2 luglio e martedì 7 luglio alle ore 17, presso la Sala Nevera di Viale Santuario 2, laboratorio teatrale dedicato ai bambini tra 6 e 10 anni, organizzato dal Comune di Saronno in collaborazione con la Compagnia Teatrale Eccentrici Dadarò. Per la comunità pastorale Crocifisso Risorto di Saronno, presso il Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, anche in questo periodo estivo verrà ricordato San Carlo Acutis per il primo anniversario della canonizzazione. Quindi ogni prima domenica del mese sarà il 5 di luglio alle 17:25 esposizione della reliquia e Santo Rosario. Alle ore 18 Santa Messa e affidamento a San Carlo Acutis. Sempre a Saronno, per la comunità pastorale Crocifisso Risorto, Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, mercoledì 8 luglio, ore 17:30, Santo Rosario, partendo dal chiostro e arrivando in santuario. Ore 18, Santa Messa con affidamento alla Beata Vergine dei Miracoli e al termine benedizione dei pellegrini. A Saronno, Revri, ovvero sogno ad occhi aperti, da giovedì 9 luglio a sabato 11 luglio a partire dalle ore 18. L'assessorato alla cultura del Comune di Saronno organizza una serie di eventi in vari luoghi della città. Per vedere il programma completo potete visitare il sito del Comune di Saronno. E vi ricordo che a Cereano Laghetto c'è un nuovo servizio gratuito, un'ostetrica casa per i neogenitori. Il progetto A Casa con Te offrirà assistenza ostetrica domiciliare gratuita alle famiglie coi figli nati nel 2026. Si tratta di un'iniziativa pensata per offrire un supporto concreto alle famiglie nelle prime settimane dopo la nascita di un figlio, un periodo tanto ricco di emozioni quanto delicato, grazie alla collaborazione con Croce Azzurra di Rovellasca. Per informazioni e per richiedere il servizio è possibile consultare il sito del comune oppure contattare il numero 375 8286 120. E sempre a Saronno, per la comunità pastorale Crocifisso Risorto, venerdì 24 luglio, vigilia della festa di San Giacomo, alle ore 21, Santa Messa

nella chiesa di San Giacomo. E invece mercoledì 29 luglio, festa di Santa Marta, alle ore 21, Santa Messa nella chiesa di San Francesco. Ed eccoci arrivati al termine di questa prima parte di mattinata. Oggi facciamo gli auguri a Don Pierluigi Zaffaroni e a tutti coloro che oggi festeggiano un compleanno, un anniversario, qualsiasi cosa voi vogliate festeggiare. Con questa ultima canzone finale io vi saluto e ci sentiamo alla prossima. Buona giornata e ciao a tutti!

0: Buongiorno da Tirachille Dolfini. Chi nasce negli Stati Uniti è cittadino americano indipendentemente dal paese di origine dei genitori. La Corte Suprema americana boccia il tentativo di Trump di abolire lo Ius Soli con un decreto esecutivo. Possiamo porvi rimedio al Consiglio attraverso una legge, annuncia però il presidente americano. Fermatevi o sarà scisma, così Papa Leone nella sua lettera. Le Lefebvriani, che oggi è con in Svizzera, ordinano 4 vescovi senza il mandato pontificio. Ci dia la sua benedizione, dicono i seguaci di Monsignor Lefebvre, già scomunicato e poi riaccolto nella chiesa, ma non vogliono fermarsi.
1: Tornate sui vostri passi, è l'appello di Papa Leone XIV alla fraternità sacerdotale San Pio X. La lettera, scritta in francese e indirizzata a Don Davide Pagliarani, superiore generale del gruppo tradizionalista fondato dal vescovo francese Marcel Lefebvre, in aperto contrasto con la Santa Sede a causa delle riforme del Concilio Ecumenico Vaticano II, porta la data del 29 giugno, festa dei Santi Pietro e Paolo. La Chiesa è disponibile ad un percorso di dialogo e di intesa che lo Spirito Santo può rendere possibile e fecondo, si legge nel testo, e prosegue: prego per voi, perché lacerare la tunica di Cristo è un peccato di estrema gravità. Il Signore illumini le vostre coscienze e risvegli i vostri cuori. Da Roma, Rita Salerno.
0: Opposizione all'attacco, con reazioni scomposte dopo le dichiarazioni della Premier Meloni sulla possibilità di rompere il tabù della destra al Colle. Il PD non concepisce una figura non vicina alla sinistra. Al Quirinale, con il segretario Schlein, attacca la priorità della Meloni e la legge elettorale, il potere. Intanto il 5 Stelle, Conte, annuncia ricorso alla Corte Costituzionale se dovesse essere approvata la nuova legge elettorale. 4 arresti per l'attentato dinamitardo davanti alla casa del giornalista Siegfried Ranucci, avvenuto a Pomezia il 16 ottobre scorso. In manette 3 uomini e una donna di origine campana che erano pronti a fuggire all'estero. Ora è caccia ai mandanti. Si allenta gradualmente il caldo sull'Italia. Oggi le città da bollino rosso scendono a 21, mentre domani saranno solo 2. In arrivo temporali che fanno scattare l'allerta arancione in Lombardia. Intanto Copernicus registra a giugno un record del riscaldamento oceanico. Chiusura di giornata positiva per la borsa di Tokyo, con il Nikkei che termina le contrattazioni guadagnando lo 0,60%. Lo sport e il calcio, i mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico. La Francia batte 3-0 la Svizzera, va agli ottavi dove affronterà il Paraguay. Avanti anche il Messico grazie a un 2-0 sull'Ecuador. Stasera in campo Inghilterra-Congo e Belgio-Senegal. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, su DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in blu.
1: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti.

0: È tempo di Saronno Famosi, il music contest organizzato da Radio Orizzonti e Oratori di Saronno, con finale al Teatro Giuditta Pasta.
1: Vai su radioorizzonti.eu e iscriviti come band o solista alla categoria junior o senior entro il 5 luglio. Il vincitore potrà incidere, produrre e pubblicare il proprio brano con un produttore professionista.
0: Fatti sentire, è tempo di Saronno Famosi The Music Contest 2026.
2: Ai gente di ieri, d'incue e de domani, ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9.25
3: e in replica alle 19.10
2: va in onda il
3: Ci saremo un cicinin
2: con Anna e Anna.

0: blu.
1: Un saluto a voi tutti carissimi radioascoltatori di Radio Orizzonte in Blu, ben sintonizzati nuovamente sulle nostre festive ed estive frequenze, perché stiamo parlando ancora una volta nel blu dipinto di blu del Festival Bar, cioè il grande festival estivo della musica che per tanti anni ha allietato dagli anni 60 fino a metà degli anni 2000 le estati degli italiani. In studio Massimo, alla regia Antonio, buon ascolto. Arrivati all'estate del 2003, quella del 40° Festival Bar. 10 puntate registrate presso l'Arena Civica di Milano, Piazza del Duomo a Pistoia, l'Arena Alpe Adria di Lignano Sabbia d'Oro e la grande finale, come consueta abitudine, nello scenario dell'Arena di Verona. Le puntate vennero trasmesse andando in onda su Italia 1 il 22 e il 23 settembre per il gran finale. Tutti i conduttori furono Marco Maccarini, che ormai era diventato un VJ, e Michel Hunziker. Vincitore assoluto dell'edizione fu Eros Ramazzotti, sia nella sezione singoli con Un'emozione per sempre che in quella degli album con 9. Le Vibrazioni invece vinsero il premio Rivelazione Italiana e Neffa invece il premio delle radio. Ma facciamo un passo indietro, perché durante l'inverno quell'anno una canzone che aveva vinto il Festival di Sanremo era stata quella di Alex Britti, intitolata 7000 caffè, una canzone scritta e interpretata dallo stesso Britti, con cui partecipa al Festival di Sanremo nel 2003 classificandosi al secondo posto, e il brano poi viene inserito nel terzo album del cantautore romano che omonimamente viene intitolato 3. Un brano frequentemente trasmesso in radio raggiungendo la posizione numero 1 dell'airplay e che durante l'estate riottiene nuovamente il successo e si presenta ovviamente sul palco dell'Arena del Festival Bar del 2003, 7000 caffè.

Nell'estate del 2003, esattamente il 31 luglio, nasceva la TV Sky. Con parere favorevole della Commissione Europea si dà luogo alla fusione tra Telepiù e Stream TV, da cui nasce proprio Sky Italia, la piattaforma satellitare del gruppo News Corporation del magnate Rupert Murdoch. Ogni abbonato, per l'appunto con l'epoca, dotato di parabola satellitare, decoder e smart card, ha a disposizione 100 canali tematici, 40 canali premium tra cinema, sport e calcio, e molti protagonisti della TV generalista passano al gruppo Sky, tra comici, presentatori e giornalisti. Tra i volti storici, Ilaria D'Amico, Fabio Caressa e Fabio Tavelli. Dal giugno 2018 poi trasmette anche sul digitale terrestre con altri canali, però la strada è stata lunga anche per ricostruirla. Il Festival Bar nel frattempo procedeva tranquillamente con le sue puntate. Quella volta era di scena il buon Cesare Cremonini con la sua Latin Lover, una canzone registrata nel 2002 ma che ottiene l'album, entra poi nell'album Bagus nel 2003, dichiarando che l'unica materia per convincere le donne di essere un uomo in grado di amare come chiunque altro è di scrivere una canzone sull'argomento. Infatti nel video del brano fa un'apparizione la popolare soubrette Aida Jespica, e il brano è proprio presente nella compilation blu del Festival Bar, per cui partecipò a parecchie delle puntate che furono registrate e trasmesse poi da Italia 1. Cesare Cremonini, Latin Lover.

passiamo adesso a una esecuzione di una canzone che ottenne un successo incredibile, diventando non solo un protagonista del Festival Bar 2003, ma addirittura un tormentone estivo. Si intitolava Chihuahua, una canzone di DJ Bobo. Questo DJ Bobo, pseudonimo di Peter René Bowman, nato nel gennaio del 68 a Köllichen, è un cantante, compositore, ballerino, produttore discografico svizzero, uno dei pochi cantanti del

0: hit dell'estate 2003. Pensate che anche in Francia il brano divenne il jingle di una celebre marca di bevanda cola, nonché la hit dell'estate 2003 e la canzone più venduta, 750.000 copie per 11 settimane. Ebbe un grande successo in Italia grazie alla partecipazione ripetuta ovviamente al Festival Bar. Ma cos'era sto chihuahua? Beh, per l'appunto questa canzone, divenuto tormentone estivo, che è frutto della rielaborazione, scusate, della melodia di un brano omonimo del cantautore Luis Oliveira. La canzone ottiene un grande successo commerciale, usata anche come colonna sonora e anche come sigla di Moda Mare a Porto Cervo, che venne trasmesso poi su Canale 5. Arriva alla vetta in Francia, Spagna, Svizzera, Ungheria e si mantiene nella top 10 europea. Insomma, veramente un enorme successo, un po' fuoco di paglia potremmo dire, però DJ Bobo, la sua carriera di scrittore, compositore e cantante procede poi in tutta Europa. Andiamo a riascoltare insieme e ballarla Chihuahua.
1: Chihuahua, Chihuahua.

adesso arriviamo alla vera grande rivelazione del Festival Bar del 2003, Francesco Andrea Facchinetti. Autore, compositore, cantautore, disc jockey, imprenditore del 1980, agente dello spettacolo e l'agente anche di Mr. Rain, doppiatore talvolta, insomma dagli esordi della carriera fino al 2006 era noto con l'appellativo di DJ Francesco, come per l'appunto presenta il brano La canzone del capitano al Festival Bar del 2003. Dall'uscita della canzone Non cado più, per un breve periodo si è fatto chiamare semplicemente Francesco, ma chiesto DJ Francesco, era il figlio del cantante e tastierista dei Pooh Robby Facchinetti e di Rosaria Longoni, quattro fratellastri da parte del padre, la stilista Alessandra, Valentina, Roberta e Giulia. Francesco ha vissuto a Mariano Comense, un paese della Brianza Comasca dove risiedeva stabilmente la madre, e come ha raccontato nel suo libro

autobiografico Quello che non ti aspetti, fino all'età di 3 anni convive con la dislessia e con le difficoltà nella lettura e nella scrittura che comporta questo disturbo. E come ha ricordato lui stesso, a quell'epoca non si sapeva come muoversi e cosa fare per poterne uscire. Nel Natale dell'89 la madre decide di abbandonare la famiglia per stabilirsi presso una comune cattolica di Fratelli Ettore a Seveso, in cui ritirarsi in preghiera e assistere i malati, tossicodipendenti e disagiati della stazione di Milano Centrale. Francesco, che ha un carattere turborento da farlo soprannominare Attila, viene espulso da alcune scuole, frequenta il movimento di Comunione e Liberazione, il movimento punk, e a 13 anni fa il catechista. Poi frequenta il liceo classico, ripete il primo anno, all'età di 15 anni inizia la carriera come DJ sulle frequenze di Radio Cantù, per poi passare a condurre programmi in altre radio private, e abbandonati gli studi classici si diploma da privatista al liceo scientifico, ottiene un lavoro da PR, autista per la discoteca Hollywood, una volta all'occasione di accompagnare l'attore Jim Carrey che lo vuole con sé per altre tappe del suo tour promozionale, e poi si diploma finalmente da geometra, e la sua carriera inizia proprio nel 2003 con La canzone del capitano, perché Claudio Cecchietto con Davide Primiceri e Alberto Rapetti lo lancia proprio come cantante in quell'anno, perché ascolta la sigla di un programma. I tre chiedono a Francesco di trasformarla in una canzone, nasce La canzone del capitano, diventa tormentone estivo del 2003, premiato col doppio disco di diamante, il singolo più venduto in Italia del 21° secolo, lo sapevate? Con il singolo poi secondo Salta, DJ Francesco viene nominato agli Italian Music Award 2003 come rivelazione dell'anno e ovviamente grande successo del Festival Bar 2003.

0: Peperoncino.
1: E questa prima puntata dedicata al Festival Bar 2003 vorremmo chiuderla con uno dei capolavori, potremmo dire, della musica italiana. Una canzone scritta da Bruno Lauzi e Maurizio Fabrizio nel 72, interpretata poi e pubblicata nel 1989 da Mia Martini. Stiamo parlando di Almeno tu nell'universo. Perché? Perché nell'estate del 2003 questo brano fu eseguito da Elisa al Festival Bar e ovviamente riproposta durante quell'estate e anche quella primavera come singolo, reinterpretata e riarrangiata nuovamente. Questo brano, scritto proprio da Bruno Lauzi nel testo e musicato da Maurizio Fabrizio nel 72, era stato depositato nel 79, rimasto inedito perché Lauzi desiderava che a cantarlo per prima fosse proprio Mimì. Nell'89, quando la ricerca del punto di riferimento era diventata una tematica più sentita rispetto ai decenni precedenti, la canzone fu ripescata, incisa da Mia Martini, che la presentò al Festival di Sanremo di quell'anno, ottenendo il premio della critica e una gran quantità di apprezzamenti da parte del pubblico, tanto che oggi il premio della critica è proprio intitolato a Sanremo a Mia Martini. Si classificò solo nella nona posizione, però segnò il successo e il ritorno di Mia Martini dopo un lungo periodo di ostracismo dal parte del mondo dello spettacolo. Ebbene, ad un certo punto Elisa la riprese in mano e la ripropose durante quell'estate. E allora andiamo a riascoltare con l'interpretazione di Elisa, Almeno tu nell'universo.

E siamo giunti dunque alla fine anche di questa prima puntata dedicata al 2003. È stato un excursus molto interessante, da tormentoni estivi come al solito abbastanza vivaci, allegri e spensierati, all'ultima che abbiamo ascoltato, Almeno tu nell'universo, che invece è di un'intensità particolare con un contenuto che è splendido. Grazie a tutti voi per aver seguito questa puntata, da Massimo in studio, da Antonio alla regia, alla prossima con Nel Blu, dipinto di blu, speciale Festival Bar.

0: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. Chi nasce negli Stati Uniti è cittadino americano indipendentemente dal paese di origine dei genitori. La Corte Suprema americana boccia il tentativo di Trump di abolire lo ius soli con un decreto esecutivo. Possiamo porvi rimedio al Congresso attraverso una legge, annuncia il presidente americano. In Italia opposizione all'attacco con reazioni scomposte dopo le dichiarazioni della premier Meloni sulla possibilità di rompere il tabù dalla destra al Colle. Il PD non concepisce una figura non vicina alla sinistra al Quirinale. Con il segretario Schlein attacca la priorità della Meloni, sono legge elettorale e potere. Intanto il 5 Stelle Conte annuncia il ricorso alla Corte Costituzionale se venisse approvata la nuova legge elettorale. 4 arresti per l'attentato dinamitardo davanti alla casa del giornalista Siegfried Ranucci a Pomezia il 16 ottobre scorso. In manette 3 uomini e una donna di origine campana che erano pronti a fuggire all'estero. Ora è caccia ai mandanti. Segni di speranza nella tragedia del sisma in Venezuela. Quasi una settimana dalle forti scosse di terremoto, squadre di soccorritori salvano dalle macerie un bimbo di 3 anni a Caracas e un 12enne La Guaira, la zona vicina all'epicentro del sisma, ma nel paese non si fermano le polemiche sui ritardi nei soccorsi.
1: Sono impegnati più di 1600 soccorritori di una ventina di paesi, tra cui l'Italia, nelle ricerche dei sopravvissuti in Venezuela, ma subito dopo il violento sisma della settimana scorsa sono stati gli abitanti da soli a cercare a mani nude tra le macerie, sotto accusa le autorità incapaci di coordinare i lavori mentre gli ospedali sono in sofferenza e squadre cilene accusano i militari venezuelani di intimidazioni. Inoltre, ufficialmente, per ragioni sanitarie, per 48 ore viene impedito l'accesso dei giornalisti stranieri alla Guaira. Il porto è stato trasformato in obitorio nella cittadina ceduta sotto le prime potenti scosse che hanno provocato 1719 morti accertati nel paese. Risultano più di 50.000 dispersi, quasi 60.000 gli edifici danneggiati e a distanza di giorni manca cibo, l'accesso agli aiuti per l'Agenzia ONU per i rifugiati è limitato e la terra continua a tremare. La maggior parte dei sopravvissuti, riferiscono i sanitari, soffre di disturbi post-traumatici e le conseguenze non svaniranno rapidamente. Antonella Mazzatruel, linea allo studio.
0: Si allenta gradualmente il caldo sull'Italia. Oggi le città da bollino rosso scendono a 21, domani saranno solo 2 in arrivo temporali che fanno scattare anche un'allerta arancione in Lombardia. Avvio di giornata negativo per la borsa di Milano. Piazza Affari e FTSE MIB perde lo 0,48% a quota 78 punti. Lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Lo sport, il calcio con i mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico. La Francia batte 3-0 la Svizzera, va agli ottavi dove affronterà il Paraguay. Avanti anche il Messico grazie a un 2-0 sull'Ecuador stasera in campo, Inghilterra-Congo e Belgio-Senegal. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Blue Night entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
3: Ciao, sono Elvira. Ogni mercoledì alle 10:30 vi aspetto per conoscere l'Italia, tradizioni e costumi del nostro bel paese.

0: Onda Libera è il programma che conduco a Radio Orizzonti in Blu ogni domenica alle ore 11. È la trasmissione di curiosità a 360 gradi della nostra radio. Sono Gisella Viccardi e ti aspetto. Non mancare!
1: Fare radio per fare rete, ogni giovedì con Gigi e Gabriella alle 10.30 con replica alle 19.10. Ascolta chi si occupa del sociale.

Fare il traffico giusto, per gli utenti giusti, al momento giusto. Questa è Evergreen. Ai microfoni di Radio Orizzonti in Blu, Gisella Viccardi. Gentili ascoltatori, bentrovati. In studio con me, alla regia, Angelo. Oggi parliamo di Lady Gaga. Pop star statunitense, è nata il 28 marzo del 1986 a New York, Stati Uniti. Stefani Joanne Angelina Germanotta, in arte Lady Gaga, nasce a Yonkers, New York, USA, il 28 marzo del 1986. Il padre è di origini palermitane e la madre è originaria di Venezia. Per la sua musica e per il suo stile, Lady Gaga si ispira alla musica pop degli anni Ottanta di artisti come Michael Jackson o Madonna, ma anche dal glam rock di artisti come David Bowie e i Queen. Grande fan di Freddie Mercury, il suo nome d'arte si ispira proprio alla canzone Radio Gaga dei Queen. E partiamo alla grande con una sua bellissima canzone, Shallow.

Debutta nel mercato discografico nel 2008 con l'album The Fame. Vengono estratti singoli di grande successo come Just Dance, Poker Face, Bad Romance e Paparazzi. La notorietà si diffonde soprattutto in Australia, America, Canada, Nuova Zelanda e Italia. Grazie al suo album di esordio ha raggiunto negli Stati Uniti il record di avere 4 singoli piazzati alla numero 1 nella Billboard Pop 100. Ed ora ascoltiamo un secondo brano. Vorrei aggiungere qualcosa al primo brano che abbiamo ascoltato. Shallow era cantato da Lady Gaga e Bradley in coppia con Bradley Cooper. Il secondo brano che vi propongo è 911.

Nel 2009 esce un EP dal titolo The Fame Monster. Nel mese di agosto 2010 viene data notizia che Lady Gaga avrà una sua riproduzione in cera in ogni museo di Madame Tussauds, stabilendo il record di essere la prima artista nella storia ad aver tutte le statue presentate contemporaneamente nei 10 musei sparsi in tutto il mondo. Nello stesso periodo riceve 13 nomination per gli MTV Video Music Awards, record assoluto per un artista, che ne vince poi 8. Esce nel 2011 il suo secondo album in studio, intitolato Born This Way, e come era facile prevedere è subito un successo planetario. Seguono poi Art Pop nel 2013, Cheek to Cheek con Tony Bennett e nel 2014 e Joanne nel 2016. Ed ascoltiamo proprio dalla sua voce Joanne.

Nel 2018 recita nel film A Star Is Born, primo film diretto da Bradley Cooper, e la canzone Shallow che abbiamo ascoltato, interpretata da Lady Gaga e dallo stesso attore regista, emoziona tantissimo e vince l'Oscar. L'anno seguente esce la notizia che interpreterà la protagonista di un film biografico diretto da Ridley Scott, vestirà i panni di Patrizia Reggiani, ex moglie di Maurizio Gucci, mandante dell'assassinio del marito stesso. E continuiamo con Hold My Hand.

La frase celebre di Lady Gaga è questa: sono molto concentrata sul lavoro, io creo in continuazione, sono una ragazza molto occupata, vivo e respiro il mio lavoro, amo quello che faccio, credo nel messaggio che mando, non conosco soste, non ho creato la fama ha creato me. E per chiudere in bellezza vi propongo una canzone con Ariana Grande, Rain on Me.

Carissimi radioascoltatori, bentrovati al consueto appuntamento con le tradizioni e i costumi italiani. Elvira ai microfoni e Paolo alla regia vi augurano buon ascolto. Siamo in Piemonte, una regione che vanta numerosi siti di interesse storico e culturale come la Mole Antonelliana, il Museo Nazionale del Cinema a Torino, la Reggia di Venaria Reale e il complesso monumentale del Santuario d'Europa. La regione è ricca di eventi folcloristici e allora iniziamo a raccontarli. Vi avevo già parlato di Gianduia e del Carnevale, delle feste religiose, delle bancarelle di Porta Palazzo, del Palio di Asti, degli Argenti di Alessandria e degli Ori di Valenza. Ora iniziamo con una tradizione di ponti nell'Acquese, la Grande Polenta, o meglio la Sagra del Polentone, la più antica fiera del territorio piemontese. Certo che questa non è l'ora e nemmeno il caso di mangiare una polenta con questo caldo torrido. Comunque a Ponti nell'Acquese si ripete ormai da secoli la cerimonia del polentone. In questo paese capitarono nel 1650 alcuni valenti affamati calderai calabresi, ai quali il signore del luogo, un marchese del Carretto, offrì un lautissimo banchetto a base di polenta frittata e merluzzo con cipolla e naturalmente molto buon vino. Riconoscenti, i calderai fecero allora un enorme paiolo per cuocere una polenta smisurata. Così ogni anno, nella penultima domenica di Carnevale, il colossale banchetto si rinnova. Lo preparano esperti cuochi che se ne tramandano l'onore di padre in figlio, tra danze e suono di fisarmoniche e di bande. Si servono oltre 6 quintali di polenta, una frittata di 600 uova e dozzine di merluzzi cucinati con cipolle. Provvede alla sete il robusto vino dolcetto di Ponti e tutto è gratuitamente servito alla popolazione e ai forestieri. A Melazzo, in Valderro, invece, per l'inizio della Quaresima si disputa una gara di lancio di merluzzi secchi, classica espressione del popolare dritto o della licenza di critica, è stata lungamente nell'alessandrino la businà, filastrocca quasi poetica che si cantava in città e nei borghi di pianura e di collina ad ogni carnevale. Satira e doglianza insieme, protesta contro i balzelli, contro la burbanza dei signori e anche contro gli strappi alla morale perpetrati dagli uomini e soprattutto dalle donne. La businà, in rime e ritmi o più o meno regolari, veniva cantarellata sulla chitarra, era redatta nell'aspro dialetto del sud-est piemontese che risentiva in parte del lombardo e molto dell'emiliano. E poi ci sono gli antichi riti tra le montagne. La provincia Granda, cioè il Cuneese, tra i monti che la circondano come giganteschi baluardi, è terra assai ricca di antiche tradizioni. Nelle vallate, nei paesi montani, sopravvivono gli antichissimi riti nuziali e prenuziali. Nell'alta Val Variata le spose vestono ancora il magnifico costume a vivacissimi colori, con la gran cuffia di lino bianco ricamata al tombolo e tutta spumeggiante di trine. A Castel Delfino lo sposo indossa calzoni corti fino alle ginocchia con file di bottoni ai lati, calze di lana bianca legate con nastri di lana rossa, panciotto aderente al corpo con due file di bottoni, giacca con code e berretto di lana. Proprio a Castel Delfino, come a Bellino, le donne seguitano l'arte antica dei pregiati pizzi al tombolo, una tipica manifestazione di artigianato viva ancora in tutta la Val Varaita. Il gusto di oggi va riscoprendo la semplicità e la vivezza dei prodotti artigianali alla ricerca di forme e di colori che ripetano tradizioni ed espressioni millenarie. E poi abbiamo ad Alba ogni anno, che l'Alba regina delle Langhe, ricca di fama imperiale e orgogliosa di venerandi monumenti, riserva al tartufo che già gli antichi cercavano per il suo profumo una sagra. Su ogni tavola troneggiano vivande profumate dal tartufo, innaffiati dai generosi Barbaresco, Nebbiolo e Barolo. E poi il Palio degli Asini, umili somari montati dai rappresentanti dei vari borghi cittadini che si contendono la vittoria con la fierezza dei più nobili destrieri. La manifestazione affonda le proprie radici addirittura nel XIII secolo. E per quanto riguarda invece poi
il tartufo. Quest'anno, il 4 di ottobre, ci sarà il prologo della celebre fiera internazionale del tartufo bianco di Alba, che si svolge dal 6 ottobre al 10 di dicembre. Poi il 10 di agosto del 1275, sempre riferendoci agli abitanti invece di Asti, mentre cingevano l'assedio Alba, a schermo e disdoro dei nemici, organizzarono sotto le mura della città il famoso palio, come se fossero a casa proprio. Approfittando della spensieratezza dei rivali, gli albesi fecero una sortita e misero in fuga gli assedianti e, per rifar loro il verso, organizzarono un loro palio, ma a dorso d'asino. Però ora mi fermo, perché Paolo ci farà ascoltare una canzone di Paolo Conte, Sparting Partner.

Ed eccoci di nuovo insieme. La pianura alta del Po è nella sua storia e nella sua natura più genuina, un paradiso terrestre e un irrequieto scenario infernale. Questa dolce, fertilissima terra, ricca di acque, bionda di frumenti e rosseggiante di frutteti, è stata nei secoli palcoscenico attivissimo di guerre sanguinose e devastatrici. Gli abitanti portano ancora l'impronta di tale duplice e non necessariamente contrastante natura. Ma non basta, è una terra in pianura, ricca d'acqua, oscillante di pioppi che qui allignano, si moltiplicano lungo fiumi e torrenti e vogliono dire non solo quel loro specialissimo incanto nel paesaggio, ma anche e soprattutto legno e carta. E l'abitante di queste contrade, che porta forse inconsapevolmente nel sangue la forza tranquilla del grande fiume, è duttile ai suggerimenti, capisce l'invito, sviluppa una sua paziente e laboriosa personalità, diventa artigiano e operaio. Generazioni e generazioni si impadroniscono dei segreti della carta, del legno, della canapa, del talco, della grafite, perfino dei chiodi, dei pizzi, dei cuscinetti a sfera, a molteplici risorse naturali, altrettante più risorse dell'uomo. E l'uomo qui si dimostra all'altezza della situazione. A Saluzzo questa personalità umana prende le vesti di un ingegno attento e silenzioso. Percorrendo le stradine antiche della città, le piazze, le tranquille salite acciottolate, questa vita non appariscente ma attiva si avverte all'improvviso con acuti odori di oli, di legni, di aspre vernici e con suoni particolarissimi. Sono le decine e decine di botteghe, piccole e grandi, oscure o famose, sontuose o modeste, dove da tempo gli artigiani saluzzesi del legno si dedicano con passione e abilità alla riproduzione dei mobili antichi.

seriamente limitarsi a quanto concerne la parte propriamente valdese della popolazione, che sola presenta quell'unità etnica che permette il formarsi di usi e costumi tradizionali. Di tali caratteristiche fu priva la popolazione cattolica delle valli, perché nella sua porzione autoctona si trovò nei secoli passati in netta minoranza. Il suo progressivo accrescimento percentuale fu prevalentemente dovuto, specie dopo il sorgere dell'industria, alle migrazioni da varie zone limitime del Piemonte, insieme all'esodo di numerosi valdesi in altre plaghe d'Italia o verso l'estero. Gli scarsi elementi folcloristici rintracciabili negli ultimi 100 anni presso questa parte della popolazione, per loro frammentarietà ed eterogeneità, non sembrano quindi sufficienti per costituire un patrimonio tradizionale. Neppure le cerimonie religiose cattoliche, celebrate d'altronde fino a questi ultimi anni senza fasto né esteriorità, offrono caratteristiche degne di nota. Fa eccezione nella bassa Val Pellice la festa di San Bernardo, in occasione della quale è tradizione recarsi all'omonima cappelletta posta in cima ad una collina che divide detta valle dal territorio di Bibbiana. La dura vita del montanaro, in perpetua lotta contro l'ostilità della natura e le condizioni economiche stentate, non hanno impedito che il livello culturale medio dei valdesi fosse un tempo molto più elevato di quello degli altri contadini piemontesi. Fin dagli inizi del XIX secolo non esisteva nelle valli l'analfabetismo. Detto livello culturale, unito al genere di educazione religiosa ricevuto, fa sì che non abbiano mai attecchito presso i valdesi le superstizioni più comunemente diffuse nel resto dell'Italia e fra gli stessi cattolici delle valli. Si ricorreva un tempo a guaritori, più spesso guaritrici, per curare le fratture, le distorsioni o il fuoco di Sant'Antonio, ma tale uso è quasi interamente scomparso. Si nominano talvolta le streghe, le fate, ma solamente per impaurire o per divertire i bambini o come esseri mitici alla cui reale esistenza nessuno crede. Così pure non sono prese troppo sul serio le poche leggende esistenti di cui me ne racconterò qualcuna. Per esempio, le pedate del diavolo. A 1200 metri di altitudine sul monte Vandalino, non molto lungi dal Bas di La Tagliola, caverna rocciosa sullo sperone di Castelluzzo, in cui durante le persecuzioni religiose trovarono rifugio gruppi di valdesi che vi si calavano mediante una fune appesa ad una carrucola, si notano nella roccia degli incavi aventi a un dipresso la forma e le dimensioni di un piede umano, detti pedate del diavolo. Si tratta forse di antichissimi fori di assaggio per la ricerca di chissà quali minerali, ma secondo la leggenda li produsse il diavolo, che scagliato in terra da Dio in un impeto di collera urtò con i piedi in quel luogo e con la testa un po' più a valle, mentre la sua gerla piena di anime dannate, ruzzolando fino alla pianura, avrebbe dato origine alla rocca di Cavour. Sulla strada che porta al serre di Angrogna, a poca distanza dalla chiesa della Tana, caverna così chiamata perché fino al XVI secolo i valdesi vi celebrarono clandestinamente i loro riti, si trova una roccia a strapiombo, detta roccio della Fantina, su cui dicesi che una fata, da mezzanotte a luna della notte di Natale, o secondo un'altra versione, la notte di Capodanno, sieda filando e lasciando penzolare il fuso. Il giovane che riuscirà ad afferrare quest'ultimo si assicurerà il perenne affetto della fanciulla amata. Un altro roccio della Fantina esiste in Val Germanasca, poco sopra il ponte Raut, a circa 4 km da Perosa. Si tratta di una roccia protetta da un leggero strapiombo, recante numerosi e strani segni tracciati con calcina, che probabilmente risalgono ad epoche preistoriche. Secondo la leggenda, chi riuscirà ad interpretare quei misteriosi caratteri potrà scoprire tutti i tesori nascosti nella valle. Le feste tradizionali valdesi sono due: la principale è il 17 febbraio, anniversario dell'emancipazione del 1848. La sera precedente, su tutte le alture, si accendono numerosi fuochi di gioia. L'indomani mattina, in ogni villaggio imbandierato a festa, sfilano in corteo le autorità locali e la gioventù che si recano al tempio per una funzione commemorativa. A mezzogiorno, banchetto fraterno con rievocazioni e brindisi. Dopo cena,
serata ricreativa con canti, giochi.

0: giochi e l'immancabile tè guarnito. Per celebrare il glorioso rimpatrio dei valdesi guidati da Enrico Arnaud nel 1689, ha luogo il 15 agosto, in località facilmente accessibile dai comuni di ciascuna vallata, un grande raduno a cui partecipano migliaia di persone. Nella mattinata si celebra un imponente e suggestivo rito all'aperto, poi pranzo al sacco e il pomeriggio trascorre tra discorsi, giochi e allegre cantate. I valdesi hanno buone qualità canore, affinate dall'esecuzione collettiva degli inni religiosi durante il rito e dalla conoscenza dei rudimenti della lettura musicale che un tempo venivano insegnati nelle scuole. Allora lasciamo diciamo un attimo il racconto e restituisco la linea a Paolo, che ci manda una canzone di la canzone di Umberto Tozzi, Lei. Anche questa non l'ho mai sentita.
1: No, non ce l'ho qui, metto l'italiano.
0: Bene, allora mi dice che non l'abbiamo nell'archivio Lei, e siccome l'italiano l'abbiamo conservato come sigla finale, io riprendo a raccontare. Allora, alla ricerca del tempo perduto in Val di Susa. Si dice che i montanari della Val di Susa abbiano poca fantasia, perché non abbandonano tra loro le leggende fantastiche. In realtà, più che le saghe, sono numerose le tradizioni a fondo storico, come quella della Bellalda, che, riferita al tempo della lotta tra Federico Barbarossa e Papa Adriano, si gettò da una torre dell'abbazia della Sacra di San Michele per sfuggire alle insidie di un soldato dell'imperatore e che, grazie alla sua devozione alla Madonna, giunse sana e salva sul fondo. Nei tempi passati, sulle credenze delle case dei valligiani c'erano anche piatti, scodelle, posate, mestoli, tutti di legno, opera degli artigiani locali. In Val di Susa, infatti, l'artigianato del legno è tradizione assai antica e tuttora molto sentita. Lo testimonia l'arte popolare della scuola d'intaglio di Melezet, che ha abbellito le chiese della valle con artistiche pile, conche battesimali, ancone, pulpiti, statue, portali, e che ancora oggi mantiene intatto il suo carattere. Tra i riti di passaggio è da ricordare che a Chiomonte, nella Domenica delle Palme, si festeggiavano i bambini già grandicelli facendo loro indossare i pantaloni. Cresciuti in età si fidanzavano, però talora i fidanzati volevano mantenere il segreto, oppure l'innamorato era respinto, ma il fatto veniva rivelato da una striscia di segatura, pensate, che collegava le case dei fidanzati, il che era detto la pora. Se la ragazza da marito, detta Mindy, si sposava con un giovane di un altro villaggio, quando vi entrava trovava la via sbarrata da un nastro che doveva tagliare, mentre lo sposo doveva sborsare una somma per tenere allegra la gioventù del paese. Poi berretti, frigge e devozioni invece al carnevale di Ivrea. Adagiata nel centro di un singolare anfiteatro morenico, Ivrea è città antica e moderna, due volti che, pur integrandosi vicendevolmente, sono fra loro distinti. Su una sponda del fiume, la Dora Baltea, ci sono vecchie case, chiese, conventi, colonnati, atri raccolti in poco spazio, costumanze secolari, un ritmo di vita patriarcale, un rinchiudersi pudico nella gloria mite di un tempo. Sull'altra sponda trovano le loro congeniali sede, le architetture funzionali, le fabbriche vaste, un'ansia incontenibile di nuovi costumi, le norme di vita di una società che ormai ha assunto un carattere spiccatamente industriale. Ma è la vecchia Ivrea che dimostra un profondo attaccamento alle tradizioni, organizzando la sua rievocazione storica nei giorni di carnevale, i suoi mercati e le sue fiere di origine remote. Nel capoluogo del Canavese il carnevale è qualcosa di più di una festa giocosa, fatta di sfilate di carri allegorici e gruppi folcloristici, di getto di arance, coriandoli e confetti, di veglioni e mascherate. È un carosello storico che per gli eperodiesi ha un particolare valore sentimentale. Uno slogan che, nonostante in molti anni conserva intatto il suo smalto, vuole il carnevale di Ivrea una cosa seria. E non ha torto, perché un complesso cerimoniale viene scrupolosamente rispettato dagli organizzatori. Le cerimonie si susseguono con ordine e precisione, assumendo intensi significati e intrecciandosi tra loro in chiari simboli. E passiamo ad un altro evento, andiamo a Biella. e vediamo il regno del meraviglioso a Biella. Chi immaginerebbe che intorno alle fabbriche della concreta città di Biella si aggirano divinità selvatiche, spiriti delle acque, folletti e piccoli orchi? Eppure il biellese, sotto la fertile fantasia della sua tradizione popolare, si trasforma in un regno del meraviglioso ed è una delle zone più ricche di leggende di tutta l'Italia del Nord. Abbiamo la canzone? Sì, Paolo ci dice che adesso ce la manda in onda.
1: Italiano.
0: Lei?
1: Italiano. Italiano.
0: Ah, mi dice l'italiano. Va bene, l'italiano.

Ecco, allora sono qua per raccontarvi appunto di Biella, no? Vi ricordate che vi ho detto le leggende dell'Italia del Nord, ma è soprattutto in quell'ingannevole e indefinibile punto in cui il bene e il male, amore e morte si incontrano, ed è praticamente nella diciamo così, nel possibile scongiurare, non è possibile scongiurare la fattura? È possibile, e non pochi sono i gesti compiuti solennemente come in un rituale che riescono a neutralizzare secondo la popolare credenza agli incantesimi. Quando la minaccia della grandine si annuncia in cielo, la gente di Torazzo espone il tridente e la catena del focolare sull'aia in forma di croce e brucia sul fuoco 9 chicchi di gran turco. Molto sentite nel biellese anche le tradizioni religiose. Quella invece di Sor Devolo ve la racconterò la prossima settimana, perché ci sono soltanto pochi minuti, giusto per i saluti, per ringraziarvi per averci seguito. Sapete che io vi invito sempre a restare su Radio Orizzonti, perché trovate belle parole e buona musica. Vi do appuntamento alla prossima settimana. Adesso Paolo ci manda la canzone che non è riuscita a mandare prima, cioè Lei, dalla voce di Umberto Tozzi. Arrivederci.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Pierachille Dolfini. Nessun passo indietro delle Fevriane che oggi ad Econ in Svizzera hanno ordinato 4 vescovi senza il mandato pontificio. Un passo che sancisce dunque lo scisma e la scomunica late sentenze. Ieri l'appello del Papa: fermatevi, prego per voi. La polizia egiziana nella notte ha portato in caserma, prelevandola dalla sua abitazione, Nessy Guerra, l'italiana costretta in Egitto con la figlia perché coinvolta in un caso giudiziario con il marito egiziano. La donna è assistita dall'ambasciatore italiano al Cairo, Agostino Palese, dalla console. La decisione sarebbe legata alla richiesta di un giudice egiziano di far vedere la piccola al padre, a sua volta coinvolto anche in un altro caso giudiziario. Chi nasce negli Stati Uniti è cittadino americano, indipendentemente dal paese di origine dei genitori. La Corte Suprema americana boccia così il tentativo di Trump di abolire lo Ius Soli con un decreto esecutivo. Opposizione all'attacco, con reazioni scomposte dopo le dichiarazioni della Premier Meloni sulla possibilità di rompere il tabù della destra al Colle. Il segretario del PD Schlein attacca: la priorità della Meloni è la legge elettorale e il potere. Intanto il 5 Stelle Conte annuncia ricorso alla Corte Costituzionale se venisse approvata la nuova legge elettorale. Inflazione in calo nel mese di giugno, lo rileva l'Istat, che registra una diminuzione dei prezzi dei generi alimentari.
2: A sorpresa l'inflazione cala, secondo i dati preliminari dell'Istat del mese di giugno, e si attesta al 3% su base annua rispetto al 3,2% del mese precedente. Ed anche il cosiddetto carrello della spesa rallenta, cioè quel paniere dei prezzi al consumo che raggruppa beni ad alta frequenza di acquisto destinati all'utilizzo domestico, dai prodotti alimentari a quelli della cura della casa, dall'igiene personale a quelli della bellezza. Il carrello della spesa scende dal precedente 1,9% all'attuale 1,6%. Per l'Istituto di Statistiche e Raffreddamento del caro vita riflette l'attenuarsi delle tensioni sui prezzi degli alimentari non lavorati, dei servizi ai trasporti e di quelli ricreativi e culturali. Una modesta accelerazione si ritrova invece dai prezzi degli energetici, guidati da quelli dell'elettricità, del mercato libero e del gas. In calo il gasolio. Per quanto riguarda il comparto alimentare, la frenata dei prezzi riguarda la frutta ed in particolare la frutta a guscio, gli ortaggi e i legumi. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano. Piazza Affari e FTSE MIB perde lo 0,05%, quota 77 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Si allenta gradualmente il caldo sull'Italia. Oggi le città da bollino rosso scendono a 21, mentre domani saranno solo 2, in arrivo temporali che fanno scattare l'allerta arancione in Lombardia. Un'ultima ora che ci aggiorna sulla notizia con la quale abbiamo aperto: Nessy Guerra è stata rilasciata in Egitto dopo l'intervento del ministro degli esteri Tajani. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
4: Ogni secondo martedì del mese alle 9.30 con replica alle 17.10 vi aspettiamo con lo spazio dedicato alla medicina con Gruppo Bioanalisi.
5: È tempo di Saronno Famosi, il music contest organizzato da Radio Orizzonti e Oratori di Saronno, con finale al Teatro Giuditta Pasta.
6: Vai su radioorizzonti.eu e iscriviti come band o solista alla categoria junior o senior entro il 5 luglio. Il vincitore potrà incidere, produrre e pubblicare il proprio brano con un produttore professionista.
5: Fatti sentire, è tempo di Saronno Famosi The Music Contest 2026.
7: Bastardi senza gloria.
8: Bastardi senza gloria. Storie di perdenti magnifici, ribelli sconfitti e geni incompresi.
9: Ogni primo e secondo mercoledì del mese alle 22 su Radio Orizzonti e in podcast su Spotify e su radioorizzonti.eu e sulla app di Radio Orizzonti.
10: Radio Orizzonti in blu, la radio più vicina a te.
3: Donna, ti voglio cantare, canzoni e musiche al femminile.

Ciao a tutti, benvenuti su Radio Orizzonti in Blu. Io sono Federica, questa è Donna ti voglio cantare, nomi di donne nei titoli delle canzoni. Stiamo ancora un po' insieme con musica, due chiacchiere e bene, partiamo con un testo che piace tantissimo anche a me, tant'è che me lo canto ogni tanto quando sono in auto, soprattutto la mattina quando vado al lavoro, ed è Quello che le donne non dicono, una delle canzoni più famose di Fiorella Mannoia. L'anno era il 1987, è stata presentata al Festival di Sanremo proprio nello stesso anno, e pensate che gli autori sono Enrico Ruggeri, che ha scritto il testo, e Luigi Schiavone, che ha composto la musica. Il brano parla della forza silenziosa delle donne, della loro fragilità, dei sacrifici, delle emozioni che spesso non vengono espresse apertamente, questo purtroppo sì, sappiamo. Il ritornello molto celebre che tutti conosciamo è "Siamo così dolcemente complicate". La canzone è diventato un vero inno che è stato dedicato all'universo femminile, lo è ancora oggi e è tra i brani più amati del repertorio di Fiorella Mannoia. Ascoltiamo questo bel brano.

Eccoci cari ascoltatori, abbiamo adesso Lucio Battisti. Lucio Battisti con Balla Linda. Il testo è stato scritto da Mogol, parla di una ragazza che si chiama Linda, non è bellissima, non è neanche intelligente e neanche ammaliante, però la sua spensieratezza, sincerità e fedeltà riescono a far dimenticare al protagonista le sue precedenti e avvenenti compagne, che soprattutto avevano approfittato di lui. Il testo ha i primi versi con delle strofe un po' malinconiche, che mostrano soprattutto i lati negativi di questa donna, Linda. E nel ritornello l'ex compagna scompare del tutto, l'intera scena è dedicata proprio a Linda, che poi il protagonista invita a ballare con un certo entusiasmo. Battisti iniziò a comporre la musica di Balla Linda tra il 1967 e l'inizio del 1968 e dopo averla temporaneamente abbandonata nel 1968 completò la musica e Mogol poi scrisse il testo e poi ecco che si è arrivati al brano e al titolo definitivi. Bene, e anche se nonostante diciamo oggi possa sembrare una canzone piuttosto tradizionale, in realtà è una canzone ancora attuale, perché io ad esempio la sento alla radio spesso, ma viene anche ballata in locali, in discoteche, e direi che a questo punto l'ascoltiamo subito.

Cari ascoltatori, la canzone che arriva adesso è di Fabrizio De André, la canzone di Marinella. Così diceva Faber nella canzone che è stata scritta da lui nel 1962. Le canzoni si distinguono in fortunate e sfortunate. Probabilmente il fatto che Marinella facesse rima con parole come bella o stella l'ha resa più fortunata. E la storia è quella di una ragazza che aveva perduto i genitori a 16 anni e, cacciata di casa dagli zii, finiva a battere sulle sponde del Tanaro, fino a quando non fu ritrovata morta poi nelle acque del fiume. E De André poi continua dicendo: non altra chiave di lettura se non quella di un amore disgraziato. E beh, il successo però poi è continuato con la versione di Mina successiva. Ascoltiamo.

E adesso siamo nel 1997, quando NEC, ovvero Filippo Neviani, dopo innumerevoli tentativi andati non proprio benissimo e una sua precedente apparizione all'Ariston con In Te, si presenta al Festival di Sanremo con un pezzo che poi ne decreterà il successo, almeno in Italia sicuramente, ma anche all'estero successivamente. Lei, gli amici e tutto il resto. Questo è il titolo dell'album, che venderà oltre 2 milioni di copie, pensate, otterrà 6 dischi di platino, quindi notevole, senza nessun dubbio. Non vincerà il festival, ma questa canzone poi lo porterà ad essere conosciuto in tutto il mondo. Inciso in spagnolo, tedesco e inglese, riceve anche una nomination agli Awards in Spagna. E poi oltre 2 milioni di dischi sono stati venduti in tutta Europa, e lei, gli amici e tutto il resto, in cui è incluso anche questo hit. Oltre a vendere bene in Italia, ha raggiunto il 63esimo posto nella classifica europea ufficiale. È stato anche fatto un film, tra l'altro, non so se lo sapete, con NEC, che non protagonista, se non nella colonna sonora, in quanto il titolo è proprio Laura non c'è. Bene, con questo ultimo brano il nostro viaggio tra le canzoni sulle donne finisce qui. Vi ringraziamo perché ci avete fatto compagnia e ci avete ascoltato. Io sono Federica, questa è Radio Orizzonti in Blu e ci troviamo per la prossima puntata sulla stessa frequenza e con la stessa musica.

0: Prima dei fatti.
1: Prima dei fatti.
0: Tante rubriche, un solo programma.
2: Sullo scaffale.
3: Cifra record per l'arazzo di Bayeux, narra la conquista normanna dell'Inghilterra. 800 milioni di sterline, quasi un miliardo di euro, è la cifra record con cui il governo britannico assicurerà l'arazzo di Bayeux che la Francia presterà al British Museum per una mostra in programma a Londra. Per il trasferimento del prezioso telo che immortala con un ricamo strepitoso i momenti salienti della conquista dell'Inghilterra da parte dei normanni nell'undicesimo secolo è previsto un rigido protocollo che stabilisce come l'opera dovrà essere trasportata e protetta durante l'esposizione. Precauzioni di viaggio più che giustificate per il manufatto ora esposto al Museo di Bayeux in Normandia, un capolavoro di inestimabile valore e grande fragilità, che racchiude, oltre alla testimonianza storica di quegli eventi, la bellezza, la poesia e il talento di chi lo ha realizzato. Abili mani che su un telo di lino di 70 metri hanno ricamato le gesta del duca normanno Guglielmo, il conquistatore, diventato dopo la battaglia di Hastings del 1066 re d'Inghilterra.

0: Eccellenze in tavola. Breve storia delle eccellenze agroalimentari italiane.
1: Un programma ideato e condotto da Carla
0: e Daniva. Ben ritrovati cari amici all'ascolto di una nuova puntata delle eccellenze agroalimentari italiane in compagnia di Carla e di Niva.
1: Certamente.
0: Volevo precisare però Carla che in Italia ci sono tantissime eccellenze. Noi chiaramente per necessità abbiamo dovuto fare delle scelte. Quindi magari chi ci ascolta dice però non hanno parlato di questo, di quest'altro, ad esempio abbiamo saltato via tutti i vini, che voi sapete l'Italia è dei vini, e questo perché è stata proprio una scelta che abbiamo fatta a nostra discrezione,
1: sì, molto personale,
0: molto
1: certamente.
0: Personale. Con questo vi posso assicurare che la Carla due dita di vino ogni tanto le beve.
1: Sì, ma dai, va
0: non,
1: bene.
0: Non svegliamo non i segreti.
1: Non svegliamo, va bene.
0: Va bene, partiamo quest'oggi con un'eccellenza che a me piace tantissimo, l'asparago bianco di Bassano DOP. Carla.
1: Sì, è veramente un'eccellenza,
0: sì,
1: questa.
0: Devo dire però che a volte io faccio fatica a cucinarlo, perché o mi viene tutto spatacento, lo faccio cuocere troppo. Preferisco mangiarlo già fatto da qualcuno che lo sa fare.
1: Certo, sul
0: comunque,
1: posto magari.
0: Sul posto,
1: sul
0: meraviglioso.
1: Posto DOC. Ecco.
0: L'asparago bianco di Bassano DOP è un ortaggio allo stato fresco della specie Asparagus officinalis, la zona di produzione. Beh, la zona di produzione proprio del bianco di Bassano DOP, comprende i comuni di Bassano del Grappa, Cartigliano, Cassola, Mussolente, Pove del Grappa, Romano, Dezzelino, Rosà, Rossano, Veneto, Marostica in provincia di Vicenza e nella regione Veneto. Ma qual è, io direi, Carla, il metodo di produzione?
1: Sì, i terreni della zona di produzione sono dotati di una buona permeabilità, collocati quindi in un'area che risente però della presenza del fiume Brenta, quindi classico del Veneto. Ecco. Per evitare l'esposizione alla luce del sole e ottenere la tipica colorazione bianca.
0: Quindi cos'è che fanno?
1: I turioni, che sono i germogli carnosi, sono coltivati sottoterra e ricoperti da teli scuri. I terreni vengono opportunamente preparati nell'autunno che precede l'impianto e almeno ogni 5 anni è obbligatorio effettuare un'analisi dei suoli per indagarne i principali parametri. Infatti, entriamo nello specifico,
0: esatto.
1: Va bene, tanto per dare una notizia in più, sono considerati idonei quelli che presentano un pH compreso fra i 5,5 e i 7,5. E poi c'è anche i solchi, la profondità di questi solchi che deve mantenersi intorno ai 15. L'orientamento consigliato è quello nord-sud, secondo l'andamento dominante dei venti dell'area della Valsugana. Quindi sono tutti degli accorgimenti.
0: Devono essere proprio delle indicazioni del disciplinare, questo.
1: E poi quando l'impianto di nuove colture viene effettuato mediante un trapianto dell'apparato radicale dell'asparago, detto anche zampa, questo deve essere eseguito nei mesi di marzo o aprile, mentre se sono utilizzate piantine deve avvenire entro il mese di giugno. Il reimpianto di una asparagiaia sullo stesso terreno può essere effettuato solo dopo 4 anni e gli asparagi possono essere raccolti a partire dal terzo anno dall'impianto. Le operazioni chiaramente sono tutte manuali e hanno luogo nel periodo compreso fra il 1 marzo e il 15 giugno.
0: Allora, due parole sull'aspetto e sul sapore. L'asparago bianco di Bassano DOP presenta turioni di forma allungata, ben formati, dritti, interi, e l'apice deve essere serrato. Il colore è bianco con eventuali sfumature rosate. Al consumo i turioni non devono mostrarsi vuoti né spaccati, né pelati né spezzati, quindi bisogna che noi quando li compriamo ci guardiamo bene. Devono presentare una bassa fibrosità ed essere teneri senza avere già degli inizi di lignificazione. Sai quando gli asparagi sono legnosi? No, noi dobbiamo proprio controllare bene. Ma un po' di storia me la fai, Carla?
1: Certo. Allora, l'asparago bianco di Bassano DOP ha origini antiche e leggendarie. Documenti della Repubblica della Serenissima del primo Cinquecento descrivono l'asparago come cibo nobile offerto nei banchetti a ospiti di gran riguardo. A partire invece dal 600, l'asparago è presente ampiamente nel territorio bassanese e la popolarità del prodotto è confermato anche dai numerosi riferimenti in opere letterarie e artistiche.
0: E per quanto riguarda la cucina, come si mangia? L'asparago bianco di Bassano DOP purtroppo deperisce facilmente. Per questo va conservato in maniera corretta e soprattutto consumato entro pochi giorni dalla raccolta. Per mantenere inalterate le sue caratteristiche qualitativo, è opportuno immergerlo in acqua a una temperatura compresa tra 6 e 8 gradi ed evitare chiaramente l'esposizione prolungata alla luce e all'aria. La tenerezza e il profumo, che è davvero molto delicato, lo rendono adatto a tantissimi usi in cucina, per esempio classico i risotti, paste alimentari, insalate. E la delicatezza, aggiungiamo, e anche la fragranza dei turioni di Bassano DOP, i bianchi di Bassano, permettono al consumatore di gustarli in tutta la loro lunghezza. Non devi tagliare come gli altri verdi, che insomma a un certo punto tagli la coda,
1: certo,
0: diciamo così.
1: Sì, sì.
0: Questi sono talmente delicati che si possono mangiare tranquillamente tutti.
1: E il prodotto poi è immesso in commercio nella tipologia asparago bianco di Bassano DOP ed è commercializzato da marzo a giugno in mazzi, ciascuno legati con una stroppa che è un giovane ramo di salice. Il colore dell'asparago bianco di Bassano DOP è ottenuto attraverso il metodo di produzione sottoterra, come abbiamo detto anche prima, ed è protetto da teli scuri proprio per evitare che la luce solare lo tinga di verde.

E passiamo ora ad un'altra eccellenza. Siccome continuano a dirci che bisogna mangiare i legumi, Carla, sì, allora noi siamo ligi al dovere, andiamo a comprare tutti sti legumi e poi cerchiamo di cucinarli al meglio. Uno dei legumi veramente importante e veramente speciale, ebbene, sono i ceci neri della Murgia. È davvero un tesoro culinario che spesso viene trascurato nel panorama gastronomico globale. Il cece nero della Puglia ha una tonalità scura e un sapore robusto, si sente, si capisce. È una testimonianza di antiche tradizioni agricole, una potenza di nutrizione e anche, possiamo dire, una stella nascente nel mondo della gastronomia sostenibile.

0: dove hanno costituito parte integrante della cultura alimentare mediterranea. A metà del XX secolo la coltivazione dei ceci neri è tuttavia diminuita in misura significativa. Perché le rese inferiori e i tempi di ammollo e cottura più lunghi rispetto ai comuni ceci bianchi portarono al loro declino, mentre colture più valide commercialmente e legumi a cottura più rapida guadagnavano popolarità.
1: Certamente.
0: E adesso siamo tutti di corsa quindi non possiamo stare troppo ai fornelli.
1: Questo è un problema.
0: Ecco, per oltre mezzo secolo quindi i ceci neri della Murgia hanno vacillato sull'orlo dell'estinzione, diventando un cibo dimenticato. Ma solo negli ultimi 15-20 anni una rinnovata valorizzazione delle culture tradizionali e soprattutto biodiversificate ha innescato una ripresa della loro coltivazione. Grazie ad agricoltori dedicati e organizzazioni come lo Slow Food, questa antica varietà sta ora recuperando terreno, salvaguardando un pezzo del patrimonio culinario italiano e arricchendo la biodiversità agricola.

0: vediamo un attimo di addentrarci nei nostri ceci. I ceci neri della Murgia, Cicer arietinum, sono un ecotipo unico di cece. Visivamente si distinguono dai loro comuni omologhi bianchi perché hanno una forma piccola, è irregolare, somiglia a un chicco di mais. E una buccia esterna spessa, scura, rugosa e raggrinzita. Uno li guarda e dice: ma no, questi qua
1: sono vecchi,
0: sono brutti,
1: sono passati.
0: Ecco. E l'apice a forma di uncino. E tutto questo contribuisce alla loro consistenza robusta, al sapore intenso, un sapore erbaceo e a volte anche un retrogusto terroso. Mentre i ceci comuni vengono raccolti a inizio estate, i ceci neri sono tipicamente raccolti in agosto. Una volta raccolti, vengono essiccati e questo per permettere il consumo durante tutto l'anno. La naturale durezza di questi ceci consente loro di mantenersi integri strutturalmente anche dopo una cottura prolungata, con una rimane una consistenza sempre come dire al dente, cioè tu te li senti, ti sembrano non cotti ma sono cotti, e questo la distingue dalle varietà più morbide.

0: bene, l'area di produzione, abbiamo parlato di ceci della Murgia,
1: esatto.
0: Infatti è la Murgia carsica, un altopiano carsico nella Puglia centrale, specificatamente nelle aree a sud-est di Bari, includendo i comuni di Acquaviva delle Fonti, Cassano delle Murgie e Sant'Eramo in Colle. Questo terroir unico, con il suo terreno roccioso, spesso arido e calcareo, gioca un ruolo cruciale nel plasmare le caratteristiche distintive di questo cece nero. Le condizioni di crescita difficili determinano un sapore più concentrato e una consistenza robusta.
1: Sì.
0: Le pratiche agronomiche per i ceci neri della Murgia si orientano in gran parte verso metodi tradizionali e sostenibili. La rinascita di questo legume è stata fortemente sostenuta dal presidio Slow Food, che promuove la coltivazione del cece nero nativo utilizzando tecniche di agricoltura biologica. Gli agricoltori coinvolti in questo presidio Slow Food si impegnano a rispettare i principi dell'agricoltura biologica, garantendo che i metodi di produzione siano quindi ecologici e supportino soprattutto l'ecosistema locale. E queste pratiche
1: includono parecchie, sì.
0: Hanno determinate caratteristiche,
1: sì.
0: Cioè l'intervento minimo, una rotazione delle culture per mantenere la fertilità del suolo e ridurre naturalmente la pressione di parassiti e malattie, l'assenza assolutamente di pesticidi e fertilizzanti sintetici per proteggere la salute del suolo e la biodiversità, e l'essiccazione al sole, un metodo di conservazione naturale ad alta efficienza energetica che aiuta a mantenere le proprietà salutari e il sapore autentico dei ceci. In più, l'impegno per la produzione rigenerativa e biologica non solo salvaguarda l'ambiente, ma contribuisce anche alla purezza e alla qualità dei ceci neri della Murgia, confermando la bontà della scelta agroecologica per chi cerca alimenti prodotti con etica e responsabilità.
1: Ci chiediamo, Carla, quali sono davvero le proprietà nutrizionali e salutistiche dei ceci neri? Questo legume ha un profilo nutrizionale davvero particolare e distintivo rispetto a quello di altre varietà di ceci. Si calcola sempre per 100 grammi, ma non stiamo lì a dare delle percentuali, però... tipicamente contengono, acqua, lo sappiamo, proteine, ok, fibre alimentari, che è fino a 3 volte la quantità presente nei ceci bianchi. Questo elevato contenuto di fibre è eccellente per favorire una sana digestione, regolare i livelli di zucchero nel sangue e contribuire anche, ti danno proprio la sensazione di aver mangiato, proprio ti senti sazio. E anche questo è utile alla gestione del peso. Contiene pochi grassi, carboidrati complessi che grazie alla lenta digeribilità forniscono energia costante e soprattutto duratura, senza picchi e cali improvvisi di glicemia. Minerali, il ferro, magnesio, fosforo, potassio, calcio. Attenzione, l'alto contenuto di ferro rende questi legumi particolarmente preziosi per combattere la fatica e sostenere i livelli di energia, e questo specialmente durante periodi di stress fisico o mentale. E le vitamine, chiaramente, è una buona gamma di vitamine, incluse quelle del gruppo B, la C, la E, la K, composti bioattivi. La pigmentazione, sapete che sono proprio neri, è scura la pigmentazione dei ceci, è attribuita alla presenza di antocianine, che sono, come ben sappiamo, dei potenti antiossidanti.
0: Insomma, tantissime qualità.
1: Un alimento ideale per aumentare energia, sostenere la salute del cuore, aiutare la digestione.

0: Allora, dicevamo che in cucina questi ceci sono qualcosa di speciale perché danno carattere a tanti piatti. Richiedono, è vero, un tempo di ammollo più lungo, 48 ore, sono 2 giorni. E anche un tempo di cottura, carissimi, in pentola tradizionale 2 ore. Quasi un'ora in pentola a pressione, però l'attesa vale la pena. In la cucina tradizionale pugliese spesso presenta i ceci neri in zuppe stufati, in piatti di pasta, per esempio spesso combinati con frutti di mare come le vongole, oppure dei ragù di carne che tu, insomma, lo senti anche solo al profumo. A volte vengono fatti in purè, in creme, frullati, in insalata. O anche semplici contorni, olio extravergine di oliva e basta. E quando si comprano, Carla, cosa bisogna fare? Attenzione.
1: È utile, soprattutto i ceci neri secchi, è utile verificare il colore e l'integrità uniformi. Sebbene la loro buccia, come abbiamo detto prima, sia naturalmente rugosa, è bene evitare confezioni con eccessivi pezzi rotti o polvere che potrebbero indicare una manipolazione o conservazione scorretta.
0: Quindi tutti a mangiare i ceci.
1: Tutti a mangiare i ceci, bene, anche per oggi noi però abbiamo terminato il nostro tempo a disposizione. Ringraziamo tutti voi che ci seguite e vi diamo appuntamento.
0: Alla prossima!
1: Ciao a tutti!

0: News.
1: Buongiorno da Pierachille Dolfini. Nessun passo indietro delle Lefebvriane, che oggi ad Econ in Svizzera hanno ordinato 4 vescovi senza il mandato pontificio, un passo che sancisce lo scisma e la scomunica late sentenze. Ieri ancora l'appello di Papa Leone: fermatevi, prego per voi. La polizia egiziana nella notte ha portato in caserma, prelevandola dalla sua abitazione Nessi Guerra, l'italiana costretta in Egitto con la figlia perché coinvolta in un caso giudiziario con il marito egiziano. La donna è stata poi rilasciata dopo l'intervento del ministro degli esteri italiani, che dice: lavoriamo per riportarla presto in Italia. La decisione sarebbe legata alla richiesta di un giudice egiziano di far vedere la piccola al padre, a sua volta coinvolto anche in un altro caso giudiziario. Riprendono oggi a Doha i colloqui indiretti tra rappresentanti statunitensi e iraniani, presenti mediatori di Qatar e Pakistan, mentre gli emissari di Donald Trump, Kushner e Wyckoff, non parteciperanno ai negoziati tecnici. Sul tavolo il nodo dello stretto di Hormuz, dove si stima che ci siano decine di mine, la rimozione delle quali richiederà un impegno di circa un paio di mesi. Non si ferma il fenomeno delle truffe agli anziani, si moltiplicano le modalità che i malviventi mettono in atto per raggirare le persone più fragili, una nuova banda sgominata dalle forze dell'ordine.
2: Hanno un'età compresa tra i 21 e i 61 anni, componenti della banda di truffatori di anziani sgominata dalla squadra mobile di Napoli al termine di indagini coordinate dalla Procura di Nola. La base operativa del gruppo era a Napoli, ma i colpi sono stati messi a segno in tutta Italia. Le vittime hanno un'età compresa tra i 74 e i 97 anni e la tecnica adoperata era quella ormai nota del maresciallo. Un falso rappresentante delle forze dell'ordine telefonava alla vittima per comunicare il coinvolgimento di un congiunto in un incidente stradale con un'auto senza assicurazione, in cui era rimasta gravemente ferita una persona, spesso un bambino o una donna in gravidanza, per esercitare ulteriore pressione. All'anziano veniva anche riferito che l'unica soluzione per evitare l'arresto era un risarcimento immediato, che la vittima copriva così impegnando tutto il denaro e i gioielli che c'erano in casa. In questo modo la banda era riuscita ad accumulare un bottino di circa 500.000 di euro. Cesare Cavonilini allo studio.
1: Prosegue in terreno lievemente negativo la mattinata della Borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB perde lo 0,05%, a quota 78 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Il presidente ucraino Zelensky nel pomeriggio sarà a Dublino per la cerimonia di apertura della presidenza irlandese dell'Unione Europea. Per l'occasione sventolerà anche la bandiera ucraina nell'incontro con il primo ministro irlandese Martin e con il presidente del Consiglio Europeo Costa. Si parlerà di come aumentare la pressione sulla Russia e del ruolo del vecchio continente nel processo di pace. Si allenta gradualmente il caldo sull'Italia. Oggi le città da bollino rosso scendono a 21, domani saranno solo 2, in arrivo temporali che faranno scattare un'allerta arancione per maltempo in Lombardia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
4: Tutti i lunedì alle 9.30 e in replica alle 17.08 con Monsignor Giuseppe Marinoni il confronto con la parola. Conducono Giancarlo e Carlo.
5: Fare radio per fare rete, ogni giovedì con Gigi e Gabriella alle 10.30 con replica alle 19.10. Ascolta chi si occupa del sociale.
6: Eccellenze in tavola.
7: Breve storia delle eccellenze agroalimentari italiane.
6: Il nuovo programma di Carla e Niva andrà in onda tutti i mercoledì alle ore 11.30.
7: Vi aspettiamo.
8: Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.

Saronno. Ecco le rotonde. Uboldo, supermercati Latari costa meno. A Saronno, il centro del riuso. E ancora a Saronno, migliori gelaterie in gara. Un saluto cordiale a tutti e benvenuti a Orizzonti News, le notizie da Saronno e dintorni. In studio Federica Batignani, alla regia Paolo Chinello. Buon ascolto. Sulla Saronno-Monza arrivano finalmente le rotonde. È una delle arterie più congestionate della zona, ma presto ci saranno meno code in gorghi e più sicurezza. Innanzitutto è stato quasi completato l'intervento al confine fra Saronno e Solaro con un grande rondò all'ingresso della zona industriale e presto inizieranno i lavori per togliere il penultimo incrocio ancora senza rotatoria, decisamente pericoloso nei pressi della fabbrica Electrolux. Anche se all'appello manca ancora qualche intervento strategico, indispensabile per completare la messa in sicurezza di questa importante arteria che dalla città degli Amaretti conduce verso la Brianza, siamo quasi all'arrivo. I dati parlano indicativamente del passaggio giornaliero nella zona di circa 30.000 veicoli e nei momenti di punta, fra le 7.30 e le 9 e le 17 e le 19, si possono raggiungere i 2.000 veicoli per senso di marcia ogni ora. Le ultime novità sono la rotonda in fase di ultimazione proprio al confine fra Saronno e Solaro e quella in arrivo qualche chilometro più ad est. A Uboldo, i supermercati pagano 3 volte meno dei piccoli commercianti. Com'è possibile? La questione suscita polemiche perché i pochi negozi rimasti continuano a chiudere e di certo la tassa rifiuti, la Tari, a questi livelli non aiuta. Approvato un emendamento al regolamento. Saranno applicati aumenti per la media e grande distribuzione. Per il sindaco e la maggioranza, infatti, è corretto farlo, visti coefficienti in uso da anni. I negozi pagheranno 32,58 euro, prima 31, al metro quadrato, mentre il futuro Tigros se la caverà con 12,55 euro, in pratica un terzo. Pensiamo ai pochi negozi rimasti, l'ortofrutta, la pescheria, il fiorista, che fra tariffa fissa e variabile non ricevono l'attenzione che meritano, viste le enormi difficoltà in cui si trovano a lavorare, per la concorrenza di grandi centri commerciali pare giusto usare con loro un occhio di riguardo e non il contrario. La disponibilità a rifare il regolamento affinché la tariffa per uso non domestico possa agevolare i piccoli esercenti è una cosa buona. Oggi le utenze domestiche pagano 32,58 euro al metro quadrato, mentre le non domestiche una media di 20,5 euro, per un totale del costo della Tari pari a 1.700.000 euro.

A Saron è stato presentato al Comune il progetto per la realizzazione di un centro del riuso all'interno di uno stabile adiacente al già esistente centro di raccolta rifiuti di Via Milano, che sarà ristrutturato e riqualificato. L'idea è di farne un punto di riferimento per riutilizzare oggetti che potranno essere messi a disposizione, in particolare delle famiglie con difficoltà economiche. L'innovativa struttura sarà realizzata sul modello di quelle già operative, anche in altre realtà amministrative, che sono previste pure in alcuni dei comuni del comprensorio. L'obiettivo è rendere operativo il centro del riuso entro la fine dell'anno. Gli spazi da utilizzare per il nuovo servizio sono stati già individuati. Si tratta di una delle novità previste con l'appalto rifiuti, formalmente assegnato alla fine dell'anno scorso all'Associazione Temporanea di Impresa, costituita da AMSA e Econord. Obiettivo è anche distinguere le varie tipologie di rifiuti che potranno essere più agevolmente riciclabili o rivendibili. È prevista l'introduzione di tecnologie e modalità che consentiranno in futuro di misurare i rifiuti indifferenziati, che possono essere cioè solo smaltiti e non riciclati.

Una gelateria di Saronno tra le 100 migliori gelaterie artigianali d'Italia secondo la classifica di Dissapore. Tra i gusti più apprezzati dagli esperti e dai saronnesi spicca il sorbetto al cedro, menta e fiori di sambuco, mentre la gelateria continua a investire anche in prodotti dedicati ai clienti con intolleranze alimentari. Una gelateria di Saronno entra nella classifica delle 100 migliori, sfilata da Dissapore, uno dei blog di gastronomia più autorevoli e seguiti nel settore, insieme alle guide del Gambero Rosso. A conquistare il riconoscimento è Ambrogino Cantina Lattica, la gelateria di Via Volta, che ha ricevuto il premio senza nemmeno sapere di essere stata valutata. Dissapore, un moderno laboratorio che gioca sull'idea di cantina, ribaltandola nel mondo del gelato, dove la trasformazione delle frutte, del latte e dei suoi derivati si fa proposta trasversale, dai gusti più essenziali alle elaborazioni più complesse e sperimentali, quindi dal sorbetto di cedro all'aromatico menta e sambuco, fino al burro di montagna con acciuga cantabrica e il sale Maldon, sapido ed essenziale. Tra i gusti che hanno conquistato anche gli esperti di Dissapore c'è proprio il sorbetto al cedro, una delle specialità della casa.

A Rovellasca hanno tentato di truffarla con la scusa dell'acqua inquinata. La pensionata però è riuscita a chiamare la polizia locale e a mettere in fuga i due falsi tecnici. I due si sono presentati a casa dell'anziana donna come incaricati per controllare l'acqua che, a loro dire, era inquinata. Hanno chiesto all'anziana donna di raccogliere soldi, preziosi e gioielli per evitare che si potessero danneggiare. L'individuo che è entrato in casa ha chiamato il complice che, per rendere più credibile la messa in scena, si è presentato con una divisa da vigile, vecchia e malandata. La donna ha subito capito che c'era qualcosa di poco chiaro, ha quindi chiamato la polizia locale. Nel frattempo i due falsi tecnici si sono dati alla fuga. Le forze dell'ordine sono alla ricerca di un Audi di colore bianco.

A soli 10 anni, Nicolas Crusco ha già dimostrato di avere talento, determinazione e una grande passione per le due ruote. Domenica, sul circuito di Borgo Ticino, il giovane pilota del team Motorland ha conquistato il suo primo podio nel trofeo MotoLive organizzato da SB Corse, ottenendo un prestigioso terzo posto che rappresenta una tappa importante del suo percorso sportivo. La passione per la moto accompagna Nicolas fin da piccolissimo.

Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto da La Prealpina e il notiziario. Federica Battignani con Paolo Chinelli alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Ai microfoni Federica Batignani, alla regia Paolo Chinello. Buon ascolto. La farmacia di turno oggi a Gerenzano, farmacia comunale via Primo Maggio 8, telefono 02 9648 1610. Al Cinema Prealpi, l'1 e il 2 luglio, il film Minions and Monsters, genere animazione, proiezione alle ore 21.

0: stato attivato il canale WhatsApp di Radio Orizzonti per rimanere sempre aggiornati su quanto accade in radio e sulle nostre trasmissioni. È semplice, basta andare negli aggiornamenti dello stato e cercare il canale Radio Orizzonti, poi cliccare per seguirlo. Resta aggiornato sui nostri ospiti e programmi. A Saronno, giovedì 2 luglio e martedì 7 luglio alle ore 17, presso la Sala Nevera di Via Santuario 2, laboratorio teatrale dedicato ai bambini tra i 6 e i 10 anni, organizzato dal Comune di Saronno, in collaborazione con la compagnia teatrale Eccentrici Dadarò. A Ceriano Laghetto, sabato 4 luglio a partire dal pomeriggio, Notte Bianca, 20ª edizione. La festa trasformerà il centro storico in un grande palcoscenico a cielo aperto, dove si alterneranno musica, danze, attrazioni, mercatini e una ricchissima offerta di piatti pronti, street food e prelibatezze per tutti i gusti. Per il programma completo visitare il sito del Comune di Ceriano Laghetto. Comunità pastorale Crocifisso Risorto di Saronno, anche nel periodo estivo verrà ricordato San Carlo Acutis per il primo anniversario della canonizzazione, il 5 luglio. Alle ore 17:25 esposizione della reliquia, alle ore 18 Santa Messa e affidamento a San Carlo Acutis. A Saronno, il gruppo anziani con sede in via Marconi 5 comunica: dal lunedì al venerdì si svolgono i corsi di ginnastica dolce e altre attività seguiti da persone qualificate. Il mercoledì e venerdì pomeriggio dalle 14:30 alle 18 si gioca a burraco. È in funzione il punto salute dove si può misurare la pressione arteriosa e la glicemia. Le incaricate sono iscritte all'albo di categoria. La comunità pastorale Crocifisso Risorto di Saronno, un aiuto concreto per Gaza. Come già fatto precedentemente, la comunità pastorale ha organizzato un'altra raccolta di offerte da destinare alla parrocchia Sacra Famiglia di Gaza. Rivolgersi alla segreteria parrocchiale, oppure si potrà aderire con un bonifico intestato alla parrocchia Santi Pietro e Paolo, causale offerta per Gaza, IBAN IT 79I 05 38750 52 40 42 499 005. Era questo l'ultimo appuntamento di oggi. Sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Avete ascoltato Appuntamenti ed Eventi. Programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
0: Diamo ora uno sguardo ai programmi della nostra radio di giovedì 2 luglio. Alle ore 9:30 e 17:05 Arte e Artisti con Teresa Santinelli. Alle ore 10:05 e 17:40 Evergreen con Gisella Viccardi. Alle 10:30 Raccontando Sanremo, la storia del festival con Marco Signorile. Alle 11:05 e 19:40 Donna ti voglio cantare con Federica Batignani. Alle 11:30 e 18:25 Musica, ritmo e freschezza a cura di Matteo Guaragna. E alle ore 21 Lifestyle a cura di Damiano Caron. Mondiali, calciomercato, la nuova nazionale italiana, come e dove va il mondo del calcio? Ospite Tommaso Lavizzari, speaker, scrittore e giornalista. Ricordiamo che la nostra emittente trasmette sugli FM 88 su Saronno e dintorni, DAB più su Milano e provincia, radioorizzonti.org in audio e video, app Radio Orizzonti per smartphone, smart TV, scaricabile da Google Play e Apple Store, ed è possibile seguire la Santa Messa feriale e festiva in diretta anche sul canale YouTube. Resta in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

non ho bisogno di tutto, di tutto questo rumore, di spiagge affollate, di mani sudate, illusioni e vittorie, di giornate sprecate, a contare le auto, passare in paese, nei pomeriggi d'estate. No, non ho bisogno di tutto, di tutto questo dolore, di sacchi pieni di stelle, di lacrime amare, non poter più giocare, di parlare del meteo.

0: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Milano non esiste, solo un taxi che ti passa accanto.

0: Nel blu dipinto di blu su Radio Orizzonti in Blu è la trasmissione che fa per te. Non puoi mancare al sabato alle 11.30 e la domenica alle 9. 60 anni della nostra storia attraverso musica, società, cultura, cinema, spettacolo, moda. Io sono Massimo Tallarini, non mancare all'appuntamento con me e con la buona musica di Nel blu dipinto di blu su Radio Orizzonti in Blu.
1: Nel blu dipinto di blu, felice.
2: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.
3: La nostra trasmissione si può riascoltare in podcast sulla nostra app Radio Orizzonti e sul nostro sito www.radioorizzonti.org.
4: Tutti i sabati alle 10.30, con replica alle 19.10, Gianni Branca conduce Dalla parte del cittadino. La trasmissione è aperta ai sindaci del territorio, al sindacato, agli avvocati e ai rappresentanti di enti ambientali.
5: Ciao Chiara.
6: Ciao Aldo.
5: Senti, dobbiamo registrare il promo del nostro programma Ciak e Sipario.
6: Beh, basta ricordare che va in onda tutti i giovedì alle 11.30.
5: E dire che tu intervisti registi e attori che vanno in scena intorno a noi.
6: E che tu parli di cinema, tutti i film che si possono vedere a Saronno e dintorni.
5: Perfetto, Ciak e Sipario.
6: Tutti i giovedì alle 11.30.
5: Sempre su Radio Orizzonti in Blu.
6: La radio più vicina a te.
7: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente, chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
8: In Blu 2000 News.
9: È scisma e le Fevriani ad Econ in Svizzera hanno ordinato 4 vescovi senza il mandato pontificio. Scattata la scomunica, late sentenze, ancora ieri l'appello del Papa: fermatevi, prego, per voi. La speranza sotto le macerie in Venezuela, salvati 2 bambini a 6 giorni dal sisma che ha messo in ginocchio il paese, intanto è polemica per il ritardo nell'avvio della macchina dei soccorsi. Nuovi colloqui ad Ori prendono le trattative indirette tra Stati Uniti ed Iran, sul tavolo il nodo dello stretto di Hormuz, dove ci sarebbero decine di mine per rimuovere le quali occorreranno almeno 2 mesi. La destra al colle, opposizione all'attacco con reazioni scomposte dopo le dichiarazioni della Premier Meloni sulla possibilità di rompere il tabù che impone di mandare un esponente legato alla sinistra al Quirinale. Buongiorno da Pierachile Dolfini. A scisma nella chiesa dopo che stamani le Fevriani ad Econ in Svizzera hanno ordinato 4 vescovi senza il mandato pontificio, un passo che ha fatto scattare la comunica late sentenze, ancora ieri l'appello del Papa: fermatevi. Paolo Fucili.
10: Uno scisma mai visto prima in 2 millenni di storia della Chiesa, in streaming sul sito della Fraternità Sacerdotale San Pio X, che stamattina ad Econ in Svizzera si è data 4 nuovi vescovi, ordinandoli con un rito solenne in presenza di migliaia di fedeli. Omelia tenuta in francese dal superiore della Fraternità, Don Davide Pagliarani: anche se il sacrificio che Dio ci chiede è essere trattati da ribelli, noi vogliamo servire la Chiesa, assicura, ma ordinare vescovi senza mandato del Papa è un atto scismatico e comporta la scomunica. Erano già stati ammoniti dal Vaticano. Lacerare la tunica inconsutile di Cristo è un peccato di estrema gravità, rammentava loro ancora ieri Papa Leone. Stesso copione più o meno del 1988, quando già l'ultratradizionalista Monsignor Lefebvre, fondatore della Fraternità, consacrò i primi 4 vescovi lefebvriani, a cui poi Papa Ratzinger rimise la scomunica. 2 di loro sono i consacranti di oggi a Decon. Paolo Fucili, linea allo studio.
9: Segni di speranza nella tragedia del sisma in Venezuela, quasi una settimana dalle forti scosse di terremoto, salvate della macerie 2 bambini, ma nel paese non si fermano le polemiche sui ritardi nei soccorsi. Antonella Mazza Teruel.
11: Hanno scavato a mani nude i venezuelani i primi giorni dopo il terremoto. Ai vigili del fuoco locali mancano mezzi pesanti e sul posto, sopraggiunte in aiuto, sono impegnate squadre di 30 paesi nella ricerca di sopravvissuti. Il numero dei morti intanto è aumentato, sono 1943 secondo dati ufficiali, quasi 6400 le persone salvate finora sotto le macerie, quasi 16000 coloro che non hanno più una casa. È una settimana esatta dal violento doppio sisma. Secondo l'ONU il rischio sono le malattie e la carenza di cibo e acqua. Le scosse ora cominciano a calare, ma la gente teme pure i saccheggi. Sono numerose le denunce di furti e il governo, incolpato di inerzia, mentre respinge le accuse alle forze armate dispiegate nelle zone terremotate, promette il carcere per i civili e i militari che rubano aiuti destinati alla popolazione, in gran parte affetta da stress post-traumatico. Antonella Mazzatruel, linea allo studio.
9: Chi nasce negli Stati Uniti è cittadino americano, indipendentemente dal paese di origine dei genitori. La Corte Suprema americana boccia il tentativo di Trump di abolire lo ius soli con un decreto legislativo. Possiamo porvi rimedio al Congresso, avverte il Presidente. Sempre tesa la situazione in Iran, oggi a Doha in Qatar riprendono i colloqui indiretti tra Teheran e Washington sul tavolo il nodo dello stretto di Hormuz. Marco Burini.
12: Brutti segnali dal Medio Oriente. Dallo stretto di Hormuz passano ancora pochissime navi, mentre oggi a Doha, Qatar, si tengono degli incontri, ma solo indiretti e di basso livello. I funzionari di Washington e quelli di Teheran non si vedranno faccia a faccia, ma con i mediatori di Qatar e Pakistan. Non avvieremo ulteriori negoziati finché non si attua il memorandum d'intesa, avverte il presidente del Parlamento iraniano, Ghalibaf, aggiungendo che loro sono favorevoli al dialogo, ma pronti a tornare in guerra. Ipotesi presa in considerazione pure da Trump, che però pare indeciso. Chi non fa una piega è Netanyahu. Resteremo in Libano finché Hezbollah ci minaccia, ma intanto abbiamo eliminato 9000 terroristi, dichiara il premier israeliano, che per i palestinesi intrappolati nella striscia di Gaza parla di emigrazione volontaria. Si tratta di 2 milioni di persone che verrebbero sradicate dalla loro terra. Marco Burini, linea allo studio.
9: È difficile, tesa anche la situazione in Medio Oriente, drammatiche le notizie che arrivano da Gaza, specie attraverso le parole del patriarca latino di Gerusalemme, il cardinale Pizzaballa. Maurizio Dischino.
13: È quotidiana la preoccupazione del cardinale Pier Battista Pizzaballa per la striscia di Gaza. Le città sono rase al suolo, riferisce il patriarca di Gerusalemme dei Latini. I topi mordono i bambini, i quali anziché andare a scuola giocano accanto alle fogne. La vita è sempre più sfidante per la popolazione, sostiene Adera Al-Balal, la dottoressa di emergency Marta Bergamaschi.
14: Vediamo patologie gastroenteriche legate soprattutto al consumo di acqua e cibo contaminato. Vediamo sovrainfezione di lesioni cutanee causate dalla scarsa igiene personale, la scarsa possibilità di pulirsi con acqua pulita, e vediamo poi numerose patologie infettive che aumentano molto frequentemente ovviamente con la vita di comunità e quindi col passaggio soprattutto nella popolazione più piccola. Ci sono tantissime discariche improvvisate all'interno della striscia in questo momento. Con l'aumento delle temperature e l'aumento della spazzatura aumenta la proliferazione di insetti e roditori che vivono sostanzialmente a contatto con le persone all'interno dei campi.
13: Maurizio Dischino, linea allo studio.
9: Il presidente ucraino Zelensky a Dublino per la cerimonia di apertura della presidenza irlandese dell'Unione Europea. Per l'occasione sventolerà anche la bandiera ucraina. Nell'incontro con il primo ministro irlandese Martin e con il presidente del Consiglio Europeo Costa si parlerà di come aumentare la pressione sulla Russia. La polizia egiziana nella notte ha portato in caserma, prelevandola dalla sua abitazione, Nessie Guerra, l'italiana costretta in Egitto con la figlia perché coinvolta in un caso giudiziario con il marito egiziano. La donna è stata poi rilasciata dopo l'intervento del ministro degli esteri Tajani, che dice: speriamo di riportarla presto in Italia. La decisione sarebbe legata alla richiesta di un giudice egiziano di far vedere la piccola al padre. Opposizione all'attacco, con reazioni scomposte dopo le dichiarazioni della premier Meloni sulla possibilità di rompere il tabù della destra al Colle, e il 5 Stelle Conte annuncia ricorso alla Corte Costituzionale se fosse approvata la legge elettorale. Il punto in diretta con Augusto Cantelmi, buongiorno.
15: Buongiorno Piero Achille, ancora nessun accordo sulla legge elettorale, ora rischia di slittare l'iter parlamentare del vertice a Via della Scrofa, sede di Fratelli d'Italia, di esperti della materia, dei partiti di maggioranza non trovano l'intesa su uno dei punti controversi della nuova legge, riguarda la presenza o meno delle preferenze. Fratelli d'Italia e Noi Moderati sono per inserirle, contrari invece Forza Italia e Lega. Quindi si prende tempo prima di mettere definitivamente nero su sbianco ad un'intesa su una legge che prevede un premio di maggioranza alla coalizione che raggiunge il 42% dei consensi. Le opposizioni invece sollevano dubbi anche costituzionali sulla nuova legge elettorale, in quanto ritengono sarebbe l'arma utilizzata dalla Premier per scalare il Quirinale, in linea anche con le dichiarazioni di Meloni sui tempi maturi per l'elezione di un Presidente della Repubblica di destra, campo largo che rilancia anche sul nome della coalizione, si pensa ad Alleanza per la Costituzione. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
9: Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,26%. Da oggi entrano in vigore le nuove disposizioni sull'adesione automatica alla previdenza complementare per i lavoratori dipendenti del settore privato. Giuseppe Caporaso.
16: Da oggi si cambia per la previdenza complementare, il secondo e decisivo pilastro una volta andati in pensione. La novità più rilevante riguarda i lavoratori del settore privato di nuova assunzione. L'iscrizione al fondo pensione negoziale diventerà automatica, salvo esplicita rinuncia entro 60 giorni, e la facoltà di scegliere altre forme di previdenza complementare o lasciare il TFR in azienda. I fondi di previdenza sono monitorati da un'autorità come la COVIP. Attualmente gli iscritti sono oltre 10 milioni di lavoratori, pari al 40% della forza lavoro. Secondo le stime della Ragioneria dello Stato, il nuovo sistema potrebbe portare 100.000 adesioni aggiuntive ogni anno. Con un sistema pensionistico ormai sostanzialmente contributivo, il secondo pilastro dovrebbe garantire un assegno previdenziale adeguato. La riforma introduce anche formule più flessibili nell'utilizzo del capitale maturato una volta in pensione, come le rendite temporanee. Infine, i vantaggi della previdenza complementare rispetto al TFR lasciati in azienda riguardano anche il fisco. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
9: Si allenta gradualmente il caldo sull'Italia, oggi in arrivo temporali con un'allerta arancione in Lombardia. Andrea Domaschio.
17: Fin dal pomeriggio sera, infatti, sono in arrivo su molte regioni del nostro paese precipitazioni estese e temporali anche di forte intensità. In Lombardia è attivata per oggi l'allerta arancione, cioè il livello medio di preallarme meteo. Allerta gialla sino a domani, invece, per tutte le altre regioni peninsulari, escluse solo la Val d'Aosta e le due isole maggiori, Sicilia e Sardegna. Intanto il Ministero della Salute contesta i dati forniti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità sui morti per il caldo in Italia e annuncia per oggi una rivalutazione più precisa anche rispetto ai 5 decessi per colpi di calore segnalati ieri dall'OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità, che comunque ha convocato sull'argomento un vertice europeo la prossima settimana. In altri paesi come la Spagna, dove in giugno i morti per il caldo sarebbero stati più di un migliaio, l'allarme sociosanitario è ben più grave che da noi. Andrea Domaschio, linea allo studio.
9: Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Gabriele Mileti in regia, Pier Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito a tutti, l'augurio di una buona giornata.

our tradition, and it was dark. The Lord was our light.

0: News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Scisma nella chiesa dopo che stamani le Fevriani ad Enconi in Svizzera hanno ordinato 4 vescovi senza il mandato pontificio, un passo che ha fatto scattare la scomodica. Ancora ieri l'appello del Papa: fermatevi, prego per voi.
2: Uno scisma mai visto prima in 2000 anni di storia della Chiesa in Fraternità Sacerdotale San Pio X, che stamattina ad Enconi in Svizzera si è data 4 nuovi vescovi, ordinandoli con un rito solenne in presenza di migliaia di fedeli. Omelia tenuta in francese dal superiore della fraternità, Don Davide Pagliarani: anche se il sacrificio che Dio ci chiede è essere trattati da ribelli, noi vogliamo servire la Chiesa, assicura, ma ordinare vescovi senza mandato del Papa è un atto scismatico e comporta la scomunica. Vaticano: lacerare la tunica inconsutile di Cristo è un peccato di estrema gravità, rammentava loro ancora ieri Papa Leone. 1900, quando già l'ultratradizionalista Lefebvre, fondatore della fraternità, consacrò i primi 4 vescovi lefebriani, a cui poi Papa Ratzinger rimise la scomunica. 2 di loro sono i consacranti di oggi ad Enconi. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Nessy Guerra è stata portata in caserma in Egitto con la figlia, poi è stata rilasciata dopo l'intervento del ministro Tajani. La donna è così rientrata insieme alla bambina nell'abitazione che ha al Cairo. Le autorità di polizia egiziane hanno sostenuto che la ragione del fermo sarebbe stata un ordine esecutivo in base al quale il padre della bambina avrebbe diritto di vedere la figlia. A sfioro ormai le 2000 vittime, un bimbo di 3 anni è stato tratto in salvo dopo 6 giorni sotto le macerie. Cresce l'emergenza umanitaria, allarme delle Nazioni Unite, grave carenza di cibo, acqua e ripari. Diverse persone hanno perso in un incendio che è scoppiato in un edificio a 10 piani ad Anversa, in Belgio. Lo ha confermato la polizia, pensando che il numero delle vittime non è ancora disponibile. Seguono le ricerche per individuare eventuali altri morti. Previsti a Doha oggi colloqui indiretti fra rappresentanti statunitensi e iraniani, lo riferiscono fonti diplomatiche dopo il balletto di annunce smentite fra le parti. Presenti i mediatori di Qatar e Pakistan, mentre gli emissari di Trump, Kushner e Witkoff non parteciperanno a questi negoziati tecnici. Intanto la stima è che ci siano decine di mine nello stretto di Hormuz. Alfredo Cospito resterà al 41 bis. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha infatti respinto il reclamo presentato dalla difesa contro il provvedimento con cui il Ministero della Giustizia aveva rinnovato per altri 2 anni il regime di carcere duro. Cospito è detenuto nel carcere di Sassari ed è sottoposto al regime di 41 bis dal 2022. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Max Occhiato.
1: E c'è ancora una volta il nostro delfino curioso in regia, come nella sigla che abbiamo appena ascoltato, ovvero il nostro Daniele Caruso, che ci accompagnerà fino alle 16. Io vi accompagnerò ovviamente anche con tutti i vostri messaggi, con la vostra presenza che è sempre indispensabile, direi, anche per raccontarci cosa state facendo di bello o di meno bello in questo pomeriggio di mercoledì 1 luglio, quindi nuovo mese insieme all'interno della programmazione estiva di Blu 2000, che anche nelle parole dell'estate si arricchisce di curiosità legate a questo periodo, anche di blackout, ne parleremo tra poco. Colpiscono questi blackout molte città del nostro bel paese, e poi parleremo anche delle nostre classifiche che ritornano dalla passata stagione, ma nella versione estiva un po' più alleggerita, diciamo in versione light, con delle curiosità legate anche a libri e cinema, quindi riprenderemo le vecchie abitudini della passata stagione. Ma in queste giornate vi stiamo anche dando delle anticipazioni molto gustose su quello che ascolteremo poi nel weekend nelle classifiche dell'estate, che ritorneranno anche con i tormentoni del passato, quindi sabato e domenica dalle 14 alle 15 insieme. Intanto pensiamo alla scaletta di oggi, bella variegata, bella ricca anche di successi del passato, come la prima canzone vuole, e ce ne torniamo indietro nel tempo. 1993 per questo capolavoro degli U2.

siccome siamo tutti musica, soprattutto voi che ci seguite, triste notizia oggi da dare per quanto riguarda la scomparsa a 74 anni di Victor Willis, il cantante leader originale, dal 2017 di nuovo frontman del gruppo The Village People, che è venuto a mancare. L'ho annunciato la band su Facebook scrivendo: siamo profondamente addolorati nell'annunciare la scomparsa di Victor, cantante appunto di Village People. Si è spento nella giornata di martedì dopo una breve ma aggressiva malattia. Si richiede rispetto per la sua privacy, si legge in questa pagina ufficiale. La moglie Karen Huff Willis ha pubblicato un comunicato simile sulla pagina Facebook personale del musicista. Passando adesso invece a quelli che sono i blackout, ve l'ho detto prima, insomma capitano spesso anche dalle mie parti e ultimamente nell'ultimo mese stranamente poi sempre intorno alla mezzanotte va via la luce e non ritorna per diverso tempo, mezz'ora o anche un'ora, e questo è capitato per più giorni di fila. Il caldo estremo, quindi complice anche l'uso dei condizionatori, di conseguenza cresce anche il rischio di questi blackout, un problema che ogni estate provoca questi disagi nelle abitazioni, quindi anche perdite economiche per molte attività commerciali, ma in alcune situazioni chi subisce un'interruzione prolungata della corrente ha diritto, pare, a un rimborso automatico direttamente in bolletta. Allora vediamo come funziona. A dirlo è questa analisi, che ricorda come oltre all'indennizzo previsto dall'autorità di regolazione per energia, reti e ambiente sia possibile richiedere un risarcimento se il blackout ha provocato danni materiali. Per le imprese invece esistono specifiche coperture assicurative. Allora, il rimborso e l'indennizzo automatico è previsto nei casi di interruzioni di corrente non programmate che superino le 8 ore consecutive, e quindi l'importo parte da circa 35 euro, aumenterà di 17 euro ogni 4 ore aggiuntive di questo disservizio fino a un limite massimo calcolato su 240 ore di blackout. Per ricevere questo rimborso non è necessario presentare alcuna domanda, è praticamente accreditato nella prima bolletta utile, generalmente entro 60 giorni. Proprio per questo è consigliabile controllare con attenzione le vostre fatture, perché magari la voce relativa all'indennizzo potrebbe non essere facilmente riconoscibile. E ci domandiamo poi dei danni agli elettrodomestici in casa, perché la cosa che ci preoccupa di più effettivamente, se poi metti la luce, togli la luce, si fulminano, come si dice, gli elettrodomestici, e quindi magari uno di questi preziosi elettrodomestici che abbiamo in casa si rompe, oppure vengono compromessi gli alimenti conservati in frigorifero, giusto per fare un esempio. Il rimborso automatico non è sufficiente, il consumatore può chiedere un risarcimento presentando un reclamo scritto al proprio venditore di energia, che poi lo inoltra al distributore per la valutazione. Qui ragazzi, tempi lunghissimi, aspettatevi per eventuali rimborsi. Oltre all'indennizzo, il cliente privato che abbia subito questo danno a seguito dell'interruzione prolungata della corrente ha la possibilità di chiedere un risarcimento. Per sostenere questa richiesta poi è fondamentale conservare scontrini, fotografie, un'eventuale perizia tecnica che dimostri il collegamento tra il blackout e il danno subito, e qualora la domanda non venga accolta resta comunque la possibilità di far valere i propri diritti attraverso la procedura di conciliazione. Quindi anche voi siete rimasti vittime di blackout nella vostra zona, nella vostra città, in queste giornate? Fateci sapere, complice questo gran caldo che dovrebbe diminuire, dico, il condizionale d'obbligo dopo alcuni temporali nelle prossime ore. 14:14, raccontatecelo attraverso un messaggio diretta a radioinblu.it. Vi aspetto anche oggi pomeriggio, in questo primo luglio, per insomma farci sapere anche la vostra sull'argomento. Arriva James Taylor.

0: sempre la possibilità di andare, ma anche appassionati di tutti i film in concorso, anche come tra direttamente sì. da Cannes nella sala del Quattro Fontane.
1: Beh,
0: dal 9 al 15 di luglio.
1: Fantastico, perché spesso anche questi film che sono considerati alcuni di nicchia, no? Che non vengono neanche programmati nei circuiti normali, c'è l'occasione di poterli vedere in questa occasione, giusto?
0: Due proiezioni e molti film non avranno una distribuzione in Italia, quindi è l'unica opportunità e l'unica occasione che si può avere per vedere questi titoli presentati al Festival di Cannes.
1: Senti Massimo, una cosa che è molto cinematografica c'entra in parte con tutta questa bella rassegna che ci stai raccontando, ma qual è il film del cuore di Massimo Arcangeli?
0: Bugonia.
1: Ah, proprio un film recentissimo.
0: Sì.
1: Come mai Bugonia? Che...
0: Ma perché ti dà un senso di leggerezza e poi l'antipos io lo adoro. E nel tempo catturato la mia curiosità e la mia passione legata al cinema.
1: E poi diciamo che c'è una delle attrici più brave che abbiamo in circolazione a livello internazionale.
0: Ed Emma Tom, che non è proprio l'ultima arrivata.
1: Esatto.
0: Quindi ci
1: domenica 5 luglio, ad esempio, alle 21:30 c'è Bugonia, guarda un po'.
0: A Piazza Vittorio.
1: Esatto. Allora, ricordiamo anche il sito internet per tutto quello che ci hai raccontato, lo vuoi ricordare tu in chiusura?
0: Sì, il sito internet è www.
1: Perfetto, allora Massimo.

Laurea che fino a poco tempo fa era considerata, non dico obsoleta, ma pressoché molto complicata da poter mettere alla prova, sul banco di prova del settore lavorativo, ovvero la facoltà di filosofia, perché corrispondeva quasi sicuramente a un disoccupato. Per decenni questa laurea è stata considerata il simbolo degli studi senza sbocchi ufficiali, e invece quegli studenti ci avevano visto lungo, perché oggi, pensate un po', nell'era dell'intelligenza artificiale, sono proprio i filosofi, i pensatori, l'anello mancante che serve tra il passato e il futuro, addirittura per addestrare l'intelligenza artificiale ad avere un pensiero critico. E lo dicono i numeri di queste grandi aziende che in questo periodo stanno assoldando, stanno facendo veramente man bassa di filosofi nelle loro aziende, e lo dicono le percentuali di questi neo laureati assunti. Quindi la strategia è: cercasi filosofi. Grandi laboratori che sviluppano i modelli di intelligenza artificiale stanno assumendo infatti un numero crescente di filosofi, esperti di etica, logica e filosofia del linguaggio. È una scelta che fino a pochi anni fa, lo ripetiamo, sarebbe sembrata paradossale o pressoché inutile, ma oggi risponde a questa necessità concreta, cioè costruire macchine sempre più intelligenti, e questo ci preoccupa parecchio da un certo punto di vista. Significa affrontare problemi che non sono soltanto tecnici ma anche concettuali, perché è ovvio, tu fai la domanda all'intelligenza artificiale e ti risponde no, con un dato magari molto preciso, però l'empatia manca in questo tipo di interazione tra noi e una ipotetica macchina che ci risponde da un'altra parte. I moderni sistemi infatti sono straordinariamente potenti nel riconoscere schemi, algoritmi, elaborare informazioni, generare testi, immagini e codici che noi richiediamo, però non comprendono effettivamente il significato delle affermazioni che facciamo, né possiedono un sistema di valori. Ecco perché ogni decisione sul comportamento deve essere progettata dagli esseri umani. E qui si ritorna a parlare, con gran dibattito da una parte e dall'altra, da quelli che sono favorevoli e quelli che sono negativi verso l'intelligenza artificiale, di questa intelligenza artificiale che possa diventare umana in qualche modo, e quindi i filosofi in questo caso potrebbero dare una mano in questo senso. Quindi dai dipartimenti universitari internazionali e non solo quelli all'estero ma anche nel nostro paese, per entrare nei laboratori delle aziende tecnologiche ormai serve il classico pezzo di carta da filosofo, per poter insomma migliorare in qualche modo le risposte dell'intelligenza artificiale.

0: I Fugees, prossima ora ormai vicina anche per le parole dell'estate, tra poco anche l'informazione, prepariamoci anche per cucinare senza surriscaldare le nostre case e soprattutto prepariamoci per le mini classifiche di In Blue 2000.
1: Mi rendo conto che sento l'istinto di stare con te.

spettro, la parola no. Ti faccio sempre presente che ho un po' paura di te.

0: Le parole dell'estate.
1: Radio Orizzonte in Blu, la radio più vicina a te.
0: In Blu 2000, news.
2: Buon pomeriggio da Antonella Mitole. I lefebriani hanno ordinato 4 nuovi vescovi e iconi in Svizzera, ignorando l'appello del Papa a sospendere la cerimonia. Secondo il diritto canonico, la consacrazione episcopale senza mandato pontificio comporta la scomunica automatica dei partecipanti e determina una situazione di scisma dalla Chiesa cattolica. In Venezuela, quasi una settimana dalle forti scosse di terremoto, squadre di soccorritori salvano dalle macerie 2 bambini, ma nel paese non si fermano le polemiche sui ritardi nei soccorsi.
3: Hanno scavato a mani nude i venezuelani i primi giorni dopo il terremoto. Ai vigili del fuoco locali mancano mezzi pesanti e sul posto, sopraggiunte in aiuto, sono impegnate squadre di 30 paesi nella ricerca di sopravvissuti. Il numero dei morti intanto è aumentato, sono 1.943 secondo dati ufficiali, quasi 6.400 le persone salvate finora sotto le macerie, quasi 16.000 coloro che non hanno più una casa. È una settimana esatta dal violento doppio sisma. Secondo l'ONU il rischio sono le malattie e la carenza di cibo e acqua. Le scosse ora cominciano a calare, ma la gente teme pure i saccheggi. Sono numerose le denunce di furti e il governo, incolpato di inerzia, mentre respinge le accuse alle forze armate dispiegate nelle zone terremotate, promette il carcere per i civili e i militari che rubano aiuti destinati alla popolazione, in gran parte affetta da stress post-traumatico. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
2: Almeno 5 persone sono morte, diverse altre sono rimaste ferite in un incendio scoppiato in un condominio di 10 piani ad Anversa in Belgio. L'incendio è divampato questa mattina intorno alle 10 all'ottavo piano dell'edificio che si trova nel quartiere di Linkover, dove vivono più di 200 persone. Ancora chiare le cause del rogo. Un detenuto di 26 anni che oggi avrebbe dovuto essere ascoltato dalla procura di Prato dopo che aveva denunciato presunte violenze subite da parte di alcuni poliziotti nel corso del suo arresto è stato trovato morto all'alba nella sua cella nel carcere di Prato della Dogaia. Il detenuto honduregno era accusato insieme a un 16enne italiano del tentato omicidio di una cameriera il 12 maggio nel centro di Prato. Il cadavere è stato rinvenuto questa mattina da 2 compagni di cella. E si cerca ancora il 43enne originario del Bangladesh, ricercato per la strage di Casalotti a Roma, nel quale sono stati uccisi padre, madre e la figlia di 8 anni. 107 le segnalazioni arrivate alla questura nell'ambito delle ricerche. La questura invita chiunque abbia notizie utili o abbia visto il ricercato a contattare immediatamente la Polizia di Stato. Le temperature superficiali del mare globali giornaliere hanno superato i livelli record osservati nel 2023 e nel 2024 a giugno, lo conferma il Servizio dei cambiamenti climatici Copernicus dell'Unione Europea. Si prevede la conseguenza meteorologica.

a tutti voi naturalmente che potete mandarci i vostri messaggi via mail diretta a radioinblu.it, e poi un saluto a chi ci segue dal DAB, dal canale digitale terrestre 728 e poi l'immancabile app al vostro seguito per seguirci da scaricabile gratuitamente per il vostro smartphone. E attenzione, c'è anche il sito primila.it. Qualche vogliamo dare per trasformare, diciamo, le difficoltà di questo periodo legate al meteo, dal grande caldo, in opportunità per riscoprire menù magari più leggeri, piacevoli, senza andare sul balcone a carne. In questo caso stare in cucina con il caldo torrido richiede un po' di strategia per ridurre al minimo l'uso dei fuochi e evitare per quanto possibile l'accensione del forno. In questo modo risparmieremo non poca sofferenza anche sulla bolletta della luce e risparmieremo ovviamente sul surriscaldamento della casa. Con il termometro che sfida i record stagionali in questi giorni, l'idea di sorvegliare magari una pentola d'acqua in ebollizione non è che faccia impazzire chiunque e non è un'opzione sostenibile. Magari mangiare bene d'estate si può fare, una necessità anche biologica, ma è un atto anche di volersi bene, quindi un'opportunità per cucinare magari senza fuochi. Il segreto per non cadere in balia della morsa del caldo senza rinunciare al piacere della buona tavola sta nella tecnologia e negli elettrodomestici che magari non disperdono calore all'esterno, con gli apparecchi da bancone diventano i migliori alleati dei nostri menù estivi. Quindi andiamo con ordine. L'ormai indispensabile ce l'hanno tutti, forse anche il nostro Daniele Caruso, se non sbaglio, friggitrice aria, che è molto utile, molto buona, con i suoi flussi di ventilazione racchiusa, ad esempio ottimi filetti canti con

acidi sanno fare lo stesso lavoro, ma senza ricorrere alle alte temperature. L'arte della una tecnica di preparazione degli alimenti, soprattutto del pesce ovviamente, tipica del Perù, in cui il succo di lime, lo zenzero e un filo d'olio extravergine d'oliva cuociono praticamente delicatamente il pesce freschissimo. Prendono così vita carpacci leggeri di pesce, ma anche di carni, come il manzo, la fesa di tacchino, oppure chi preferisce questa alternativa vegetariana di barbabietole e avocado da guarnire magari con petoli di parmigiano reggiano, e ci è venuta già

Gracie Abrams con Hit the Wall, ad esempio lei è una di quelle artiste che abbiamo incontrato spesso all'interno delle classifiche di Blue 2000 della passata stagione, soprattutto nella classifica di Billboard, e c'è un filo conduttore anche di questa nuova stagione estiva che ci porta direttamente alle classifiche dell'estate che ritornano anche nel weekend, quindi dal prossimo weekend, tutti i sabati e le domeniche dalle 14 alle 15, per riscoprire anche i tormentoni del passato, soprattutto quelli, ma poi per tenerci aggiornati sulle classifiche del momento, quindi fare un confronto tra le canzoni del passato, dell'estate del passato e quella attuale, con la classifica di Blue 2000 che vi abbiamo raccontato ieri con una piccola anteprima, e anche quella di Air One. E ad esempio voglio diciamo subito rincuorare e soprattutto tenere a freno l'entusiasmo del nostro Daniele Caruso, perché sappi che la nostra Beniamina, quella di Una favola da favela, è ancora la numero uno della nostra classifica di Blue 2000, quindi puoi stare tranquillo, approvato anche da te, diciamo, questo, questa sorta di classifica che è la nostra, però dei più programmati della settimana. Intanto noi in versione light, in versione anche breve, recuperiamo le classifiche che ci hanno tenuto compagnia per tutta la precedente stagione, quindi anche quelle dedicate a libri e cinema. Oggi cominciamo proprio con la classifica dei libri, dove al numero 5 abbiamo questa settimana la lettura preferita dagli italiani, e quella di Francesca Giannone con Gli anni in bianco e nero, questo romanzo ambientato in una sartoria della famiglia Lia. Il tempo scorre al ritmo lento del lago del Filo, scandito dai divieti del padre, una sorta di padre padrone che teme la libertà delle proprie figlie, ambientato tutto nel Salento degli anni 60. Gli anni in bianco e nero di Francesca Giannone al numero 5. Al numero 4 troviamo un altro libro che la settimana scorsa abbiamo nominato, ovvero quello di Ilaria Tuti, ed è Un poco la notte e un poco l'alba. Ilaria Tuti, che insomma è un'autrice italiana molto apprezzata, conosciuta principalmente per i suoi romanzi gialli e storici, si è laureata in economia e commercio, poi ha debuttato come illustratrice, coltivando una grande passione per la letteratura, ha iniziato a dedicarsi alla scrittura di gialli e fantasy all'interno di riviste e antologie, e ha ottenuto ben presto riconoscimenti importanti come il premio Gran Giallo Città di Cattolica nel 2014 e il premio della Montagna Cortina d'Ampezzo nel 2020. Suo è il libro che troviamo appunto questa settimana alla numero 4. Al numero 3 una vecchia conoscenza della nostra chart dei libri, ovvero Antonio Manzini con I tramezzini di Rocco Schiavone, che rimane una delle letture preferite degli ultimi 7 giorni, Sellerio editore Palermo in questo caso. Tra poco le prime due posizioni della classifica in versione light per quest'estate 2026, con i vostri libri preferiti, che sono quelli che insomma andiamo a pescare con i dati incrociati in rete anche dalle librerie fisiche, ma potete anche segnalarci il vostro libro preferito, quello che state leggendo in questo periodo, attraverso una mail a diretta@radioinblu.it. Arriva Michele Zarrillo.

Irem degli anni 90 con At My Most Beautiful. Hanno dei titoli molto poetici e sono dei bellissimi romanzi. I primi due libri che troviamo in prima posizione questa settimana, nelle prime due posizioni dei libri più letti in assoluto rispetto a 7 giorni fa. Allora troviamo una nuova entrata di un autore sempre molto sensibile, molto attento anche alle tematiche sociali della famiglia, ovvero Matteo Bussola, con Il sole nelle pozzanghere, un libro che parla di oggetti che custodiscono una storia o più storie, oggetti che sono da amare, stringere, magari per restare soli e insomma apprezzare anche il contenuto di questi oggetti rispetto al nostro passato o alla vita futura. E c'è un signore capace anche di ascoltarli questi oggetti, quindi di sentire il concerto del mondo in quello che emanano. È lui il protagonista di questo romanzo delicato e struggente di Matteo Bussola, alla numero 2. Numero 1 questa settimana il romanzo più letto è quello di Gianluca Gotto, anche qui un titolo molto particolare e poetico, Ci basterà mangiare il vento, ed è una storia di un uomo che dopo aver tentato in tutti i modi di tenere a distanza la vita con la sua meravigliosa imperfezione, anche la sua preziosa e a volte dolorosa imprevedibilità, scoprirà che stare bene può essere anche semplice come giocare a mangiare il vento. E da queste pagine, poi leggendo il libro di Gianluca Gotto, ci renderemo conto di quanto poetico può essere anche questo percorso del protagonista di questo romanzo. È il libro più letto in assoluto questa settimana, il libro di Gianluca Gotto. Noi continuiamo con la musica, tra poco anche la novità della settimana proposta da In Blu 2000 nel disco In Blu, ma subito Trigno insieme a Ermal Meta.

0: Estate in blu 2000. Le parole dell'estate. Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Max Occhiato. Disco in blu 2000. 2000. 2000.
1: Proposta della settimana è My Body Isn't Ready di Songbird.

Lui è il protagonista e lo sarà per tutta la settimana del Disco Blu 2000, appunto, di oggi e anche di oggi, di questa giornata di mercoledì 1 luglio, ovvero Sombre, grande artista internazionale, molto giovane e molto talentuoso. E allora abbiamo parlato di libri e quindi vi riporto dal 2 luglio al Beat Libri, in questo caso che è un festival letterario che porta sul palco tra gli ospiti anche Graziella Genisi, Giobbe Covatta per questo festival arrivato all'edizione numero 9 e che parla fondamentalmente di radice, paesaggi, scatti che raccontano anche la luce di una terra, i frammenti di tante storie, impegno civile, sguardi sul panorama letterario e anche sulla complessità delle relazioni umane. E sono queste le tracce di questa nuova edizione di Beat Libri, il festival in programma dal 2 al 4 luglio prossimo a Bitritto, organizzato dal Centro Italiano Femminile di Bari, con Poesia in Azione, Libri Amo, Cipala Tour e Le Mani di Proserpina, diretto da Cristina Maremonti, che ha realizzato un cartellone veramente molto ricco. Quindi si partirà nella giornata di domani alle 18:30 aspettando Beat Libri, con il prologo alla rassegna in cui saranno inaugurate le mostre Amara Terra Mia di Terranova con le stampe di Bottega Fine Art, e poi Fotografie e Racconti di Claudio Santoliquido e C'era una volta la Nazionale con Enzo Tamborra, giornalista e autore del volume omonimo. E poi abbiamo La solitudine e le relazioni sostenibili di Silvia Ruggero, tra gli autori che sono presenti appunto con le loro opere e i loro libri. Ci sono realtà poi che nascono da un'intuizione, diventano spazi dell'anima, perché Beat Libri, secondo l'intenzione della direttrice, è una di queste, un salotto letterario che prende appunto forma e vita quando le parole trovano una casa fatta di ascolto, condivisione e meraviglia, che poi è lo scopo fondamentalmente della letteratura e quindi dell'incontro con più autori che vengono selezionati in questa rassegna, ma anche in tante altre del nostro paese, che poi riempiono, diciamo, i cartelloni estivi di tante belle iniziative legate ai libri. Arrivano i Roxy Music su Blu 2000.

Queste sono le parole dell'estate. Noi continuiamo, prima di chiudere il nostro appuntamento per questa giornata di mercoledì, a darvi anche degli indizi, delle cose carine, simpatiche, anche delle mete da, insomma, tenere d'occhio per le vostre vacanze, oppure addirittura per comprare un'isola incontaminata. Voi direte quanti soldi ci vogliono effettivamente per comprare un lembo di terra, soprattutto in Scozia. Pensate che c'è quest'isola incontaminata in Scozia che è in vendita e costa meno di una casa a Milano, quindi insomma è un vero affare per quelli che vogliono investire. È un lembo di terra di 88 acri nelle remote Summer Isle, dotata di una casetta alimentata energia solare, quindi si può scegliere anche dal punto di vista ecologico e anche vicino alla natura. Ci sono queste scogliere scenografiche e una fauna ricchissima, e rappresenta proprio il rifugio ideale per chi cerca la solitudine e la pace dei sensi, ecco, diciamo così. Allora, l'isola in questione si chiama Isola di Mullagrack, che è un lembo di terra di 88 acri, come abbiamo detto, e nelle remote Summer Isle, e è in vendita all'asta. C'è un'asta in corso con un prezzo guida di 351.000 sterline, circa 405.000 euro. Meno

0: incontaminate e davvero disabitate, quindi sareste in realtà gli unici abitanti di questo isolotto veramente magnifico. L'unico edificio presente sull'isola è una baita, ha questo tetto ricoperto di erica, ma si mimetizza praticamente con la vegetazione circostante e voi non lo vedete. A primo impatto è nascosto come il mantello dell'invisibilità di Harry Potter e quindi è letteralmente invisibile. Al suo interno ci sono due letti a cassettone, una stufa a legna e una cucina attrezzata con una zona pranzo, il tutto arredato con uno stile veramente minimal. Io ci farei un pensierino, ovviamente, per quelli che possono investire questa cifra, lo ripetiamo, pari a circa 405.000 euro.
1: È passato qualche anno e l'hai notato, che se stiamo insieme poi non è cambiato. Siamo simili ma in fondo cambia il gusto.

siamo davvero arrivati alla fine di questo percorso insieme delle due ore delle parole dell'estate, naturalmente rinnovabile, quindi opzionabile anche per la giornata di domani. Noi siamo qui a tenervi compagnia dalle 14 alle 16. Grazie davvero per essere stati con noi, rimanete con In Blu 2000 e mi raccomando, recuperate i nostri contenuti di oggi, anche la nostra intervista, attraverso il portale play2000.it, ma anche dall'app scaricabile gratuitamente per il vostro smartphone, l'app è Play 2000. Ciao a tutti e a domani.

0: Le parole dell'estate. La Biblioteca dei Ragazzi, lo spazio che in Blu 2000 dedica ai giovani lettori, ma anche a quelli un po' più cresciuti che conservano un fanciullino dentro. Ogni settimana ci perderemo tra pagine colorate, storie emozionanti, fiabe un po' magiche e incredibili avventure.
1: La Biblioteca dei Ragazzi.
2: Il meglio di.
0: E ne parleremo proprio con chi quelle storie le ha create o disegnate. Insomma, io vi aspetto ogni settimana su in Blu 2000.
1: La Biblioteca dei Ragazzi.
2: Il meglio di.
1: I film da non perdere, le serie in arrivo, le newsletter dedicate, i podcast di approfondimento e poi i libri, report, festival, laboratori di formazione e incontri personali con registi, attori, maestranze. Tutto questo ha un solo nome, cinematografo. La Media Company, di chi ama il cinema, per chi ama il cinema. Smettila di fare lo spettatore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più, vai su cinematografo.it.
3: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su LUMSA.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
4: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
5: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
6: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
7: Attenzione, tutti studio.
6: È pronto Giacomo?
8: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
9: Un nuovo inizio per tutti noi.
10: Di buon mattino. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 7:30, su TV 2000.
11: TV 2000, dalla parte...

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitoli. In Belgio almeno 5 persone sono morte, diverse sono rimaste ferite nell'incendio scoppiato in un condominio di 10 piani ad Anversa, nel quartiere di Linkeuver. Nel condominio vivono più di 200 persone, dove sono già stati trovati diversi corpi delle vittime. Ancora non chiare le cause del rogo. I lefebvriani hanno ordinato 4 nuovi vescovi e coni in Svizzera, ignorando l'appello del Papa a sospendere la cerimonia. Secondo il diritto canonico, la consacrazione episcopale senza mandato pontificio comporta la scomunica automatica dei partecipanti e determina una situazione di scisma dalla Chiesa cattolica. Sempre tesa la situazione in Iran, oggi a Doha, in Qatar, riprendono i colloqui indiretti fra Teheran e Washington.
2: Brutti segnali dal Medio Oriente. Dallo stretto di Hormuz passano ancora pochissime navi, mentre oggi a Doha, Qatar, si tengono degli incontri, ma solo indiretti e di basso livello. I funzionari di Washington e quelli di Teheran non si vedranno faccia a faccia, ma con i mediatori di Qatar e Pakistan. Non avvieremo ulteriori negoziati finché non si attua il memorandum d'intesa, avverte il presidente del Parlamento iraniano, Ghalibaf, aggiungendo che loro sono favorevoli al dialogo, ma pronti a tornare in guerra. Ipotesi presa in considerazione pure da Trump, che però pare indeciso. Chi non fa una piega è Netanyahu. Resteremo in Libano finché Hezbollah ci minaccia, ma intanto abbiamo eliminato 9.000 terroristi, dichiara il premier israeliano, che per i palestinesi intrappolati nella striscia di Gaza parla di emigrazione volontaria. Si tratta di 2 milioni di persone che verrebbero sradicate dalla loro terra. Marco Burini, linea allo studio.
1: La polizia egiziana nella notte ha portato in caserma, prelevandola dalla sua abitazione, Nessy Guerra, l'italiana costretta in Egitto con la figlia perché coinvolta in un caso giudiziario con il marito egiziano. La donna è stata poi rilasciata dopo l'intervento del ministro Tajani. La decisione sarebbe legata alla richiesta di un giudice egiziano di far vedere la piccola al padre, a sua volta coinvolto anche in un altro caso giudiziario. Il ministro Tajani fa sapere che ha chiesto al Cairo la grazia presidenziale. L'Aula del Senato ha confermato la fiducia posta dal governo sul piano casa. Hanno votato a favore 106 senatori, 62 i contrari e 2 gli astenuti. Il decreto, già approvato alla Camera, si appresta a diventare legge. Ha partecipato al voto anche il senatore leader della Lega Salvini, che insieme alla premier Meloni hanno fortemente voluto il provvedimento. Si cerca ancora il 43enne originario del Bangladesh, ricercato per la strage di Casalotti a Roma, nella quale sono stati uccisi padre, madre e figlia di 8 anni. 107 le segnalazioni arrivate alla questura nell'ambito delle ricerche. La polizia invita chiunque abbia notizie utili o abbia visto il ricercato a contattare immediatamente, appunto, la polizia. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: La colonna sonora dell'estate di In Blu è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana ed internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate su In Blu Radio.

0: a cura di Federica Margaritora.
1: Buon pomeriggio, bentornati al Territorio Parla. Oggi andiamo a Varese, Radio Missione Francescana. Antonio Franzi è collegato con noi. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a te e ai nostri ascoltatori.
1: Allora, torniamo al Sacromonte. Ci siamo già stati. Il Sacromonte di Varese è uno dei più famosi e più ricchi dei sacrimonti che ci sono in Italia, per parlare però di una rassegna particolare. Antonio.
2: Sì, una rassegna teatrale ad altissimo profilo, si chiama Tra Sacro e Sacromonte, giunta alla sua 17ª edizione in partenza giovedì sera, proprio nel palcoscenico naturale dell'ultima, della 14ª per la precisione, cappella del Sacromonte. Quindi all'appello, all'aperto, prendere al via questo momento che dicevamo è veramente ad alto profilo culturale, artistico, ma anche direi sociale, perché richiama tanta gente, il tutto grazie ad un regista varesino che ormai si è affermato a livello nazionale come Andrea Chiodi, che di anno in anno è in grado sempre di più di proporre spettacoli veramente importanti. Quest'anno poi l'appuntamento, anzi gli appuntamenti, saranno dedicati a San Francesco in occasione naturalmente dell'800esimo anniversario della morte, dell'anno giubilare proclamato da Papa Leone XIV.
1: E allora sentiamolo il regista e organizzatore di Sacro e Sacromonte, Andrea Chiodi.
3: Apriamo con, credo, uno dei grandi attori del teatro di prosa e anche del cinema, perché Fausto Russolesi in questi giorni è veramente stato premiato per un sacco di film che ha fatto negli ultimi due anni. Diciamo che avere la sua voce affiancata, la sua voce lombarda in qualche modo, a fianco a è la grande poetessa milanese Alda Merini, mi sembrava perfetto, proprio un racconto. Tra l'altro, la poesia di Alda Merini su San Francesco è un testo non troppo frequentato, per cui devo dire che è un'occasione veramente abbastanza unica di riscoprire questo testo. Un lavoro di squadra con le persone che lavorano con me al festival, e il desiderio di valorizzare un luogo bellissimo che è Sacromonte di Varese. Io stesso, quando ho iniziato 17 anni fa, così un po' per sfida, un po' per gioco, un po' per il desiderio di portare dei grandi artisti che avevo la fortuna di incontrare, di conoscere e farvi conoscere, diciamo, agli amici, sostanzialmente, perché appunto sono di Varese, e poi invece si è affermato tra i festival e i TV nazionali importanti.
1: Quindi tra gli intenti della rassegna, Antonio, c'è anche quello di unire l'antico, insomma il medievale, perché San Francesco, insomma, 1200, e invece legarlo al contemporaneo.
2: Esatto, credo che questo sia uno degli aspetti più significativi, più importanti di questa rassegna, che, come già sottolineato il promotore Andrea Chiodi, si sta affermando come uno tra i festival estivi più importanti in Italia. Combinare la grande tradizione con la contemporaneità, come appunto nel caso della poesia di Alda Merini, che ispira il primo spettacolo che, ricordiamo, si terrà proprio domani sera al Sacromonte.
1: Sentiamolo ancora Andrea Chiodi.
3: Il Sacromonte l'abbiamo abbastanza frequentata, la poesia della Merini l'ha fatto con la figura di Maria, lo fa con la figura di Francesco. Infatti credo che il desiderio mio di aprire con questo poema, insomma questa raccolta di poesie su Francesco, era proprio per questo, perché secondo noi c'era bisogno di, diciamo, è vero che è un anniversario, è vero che sono 800 anni dalla morte, ma parliamo di un Francesco, cerchiamo di capire cosa dice a noi Francesco oggi, no? E questo sarà un po' il leitmotiv di tutto il festival, cioè cercare di dialogare con autori più contemporanei, Alda Merini in questo caso, rispetto a una figura invece molto più antica, legata più al Medioevo. Quindi diciamo che è un'occasione sempre interessante, no? Quella di scoprire come i grandi autori contemporanei riescono a rileggere il passato.
1: E beh, insomma, è una bella sfida quella di tessere, diciamo, una tela dei fili che da San Francesco portino ad oggi, anche se in più occasioni, visto che insomma l'ottocentesimo anniversario viene sottolineato, festeggiato da tutte le parti, ogni luogo, in Umbria non ne parliamo, si è vista anche la contemporaneità di San Francesco, Antonio.
2: Beh, certo, è una figura di straordinario rilievo, però credo che la sfida di Andrea Chiodi del Festival Tra Sacro e Sacromonte sia ormai stata una sfida vinta, nel senso che diventa un momento veramente importante per promuovere l'arte contemporanea e nel caso appunto di quest'anno con l'attenzione sulla figura di San Francesco, ma più in generale è un evento che dimostra come anche la contemporaneità possa essere attrattiva nei confronti del grande pubblico che naturalmente arriva in grandi numerose.
1: Ecco, c'è grande affluenza, questo ti volevo chiedere. C'è sempre
2: No, è sempre difficile trovare i biglietti perché c'è il tutto esaurito in ogni appuntamento ormai da diversi anni in occasione della rassegna Tra Sacro e Sacromonte e di questo credo che possiamo essere veramente contenti.
1: E allora buona rassegna, buon Tra Sacro e Sacromonte. Antonio, grazie per essere stato con noi.
2: Ma grazie a te e soprattutto ai nostri ascoltatori.
1: E noi adesso andiamo in Umbria, la voce, Daniele Morini è collegato con noi. Daniele, buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio a te, Federica.
1: Allora, andiamo in Umbria, ma non siamo in Umbria.
4: Esattamente, non siamo in Umbria, parliamo di Umbria, ma lo facciamo dalla Francia, esattamente dall'Alsazia, perché mi trovo proprio davanti alla stupenda collegiale di Saint-Thibault. Non vi la posso mostrare perché in radio ci sente solo la voce, ma merita davvero perché è un capolavoro assoluto del gotico fiammeggiante del Reno superiore. Pensate a una guglia traforata che si innalza per quasi 80 metri svettando in questa vallata alsaziana, e qui sono arrivato in questi giorni per raccontare una tradizione molto molto antica. È considerato, pensa Federica, forse il gemellaggio più antico di Europa, che nasce da un pellegrinaggio. La storia in brevissimo è questa: un servitore del vescovo Sant'Ubaldo, patrono di Gubbio, partì l'anno dopo, i mesi dopo la sua morte, nel 1160, e nel 1161 arrivò qui in questa vallata. C'era un bosco, piantò il suo bastone del pellegrino e la mattina dopo questo bastone aveva messo le radici. Il bastone aveva una particolarità, un prodigio, un miracolo, chiamalo come vuoi. Dentro c'era incastonata un lembo di pelle di Sant'Ubaldo che aveva promesso di donare al suo servitore quando lui fosse morto il suo anello episcopale. Togliendo l'anello, il servitore aveva
1: si è preso anche
4: un lembo di pelle,
1: un pezzo di dito praticamente. Esatto, e quindi però reliquia. Che è successo? Che il bastone è rimasto tipo la spada nella roccia, è rimasto nella terra.
4: Esatto.
1: E però hanno preso fuoco
4: e si sono visti in lontananza tre grandi falò, come se fossero tre pini del bosco che bruciavano. Tanto che intorno a quella prima cappellina che fu costruita dal signore, dal signore del luogo, dal ricco del luogo, nacque poi tutto il paese, tutto il borgo di Tanna.
1: Quindi è nata dopo questa dei tre, la cremation de trois sapins, che sono gli abeti, la cremazione nel senso che sono bruciati, però ovviamente non è che sono bruciati ed è divampato un incendio, era la parte del miracolo.
4: Esatto, fa parte del racconto del miracolo che è arrivata fino ai giorni nostri. Non sono alberi veri, ma sono allestimenti a forma di alberi perché contengono dentro del truciolato, delle resine naturali, eccetera, che facilitano la combustione, peraltro senza buttare via un albero.
1: Perché ogni anno si ripete, e quindi il più antico gemellaggio è quello tra Gubbio e Tanna.
4: Esatto, e quest'anno proprio in virtù di questo gemellaggio firmato ufficialmente nel 1958, ma che risale appunto al XII secolo, Tan ha invitato il vescovo di Gubbio, Luciano Paolucci Bedini, ad accendere uno dei tre pini, uno dei trois sapins.
1: E allora sentiamolo il vescovo di Gubbio.
5: Perché è molto significativo che il messaggio di Sant'Ubaldo, oltre la sua figura, la sua persona, abbia attraversato i confini dell'Europa, perché parliamo di un tempo in cui i confini erano molto ben marcati e la divisione tra i popoli anche che oggi noi riconosciamo come europei non era così semplice, e che quest'uomo di Dio, questo vescovo santo, abbia portato tramite i suoi testimoni, tramite questa reliquia così onorata, il messaggio della pace e della riconciliazione, ma soprattutto un messaggio di unità fra popoli, no? Che parte dall'incontro con la naturale uguaglianza che c'è fra coloro che condividono l'esperienza umana. E questo messaggio, proprio perché è così centrale e profondo, ha attraversato non solo i confini ma anche i secoli, e noi lo ritroviamo intatto oggi in un'Europa e in un mondo che avrebbero tanto bisogno non solo di figure così alte ma anche di incontri e di dialoghi così profondi, semplici, belli, spontanei fra popoli.
1: È così. Quindi Sant'Ubaldo comunque anche, voglio dire, il servitore che è andato oltre confine, ma lui predicava evidentemente questi valori, era particolarmente sensibile.
4: Assolutamente sì, esatto, erano proprio i valori di riconciliazione, di pace, che hanno precorso anche di un mezzo secolo il messaggio di Francesco, che infatti quando si è spogliato in piazza è venuto a Gubbio, attirato da questa figura che di riformatore della Chiesa, anche se era un vescovo.

0: anni per la festa in onore di Sant'Ubaldo, la festa di Tan, la cremazione dei Trois Sapins, l'accensione di questi abeti, molto bella sempre il ricordo di quel fatto eccezionale dell'arrivo del servitore di Sant'Ubaldo con la sua reliquia qui in questa zona di Francia e intorno al luogo dove è stata custodita la reliquia, quella cappella è sorta la città di Tanne, che come sappiamo viene definita, loro la definiscono, figlia primogenita di Gupi. Sono molto gentili e effettivamente sembra quasi che gli facciamo un regalo a essere qui, in realtà per noi è un piacere e francamente una sensazione strana si prova, quando si arriva qui sembra di sentirsi un po' a casa.
1: E pensa, Daniele, prima dicevamo appunto oggi la riconciliazione e la pace sono ancora più sentite visto la situazione che stiamo vivendo, pensa che poi tu dicevi Sant'Ubaldo voleva riformare la Chiesa e noi stiamo combattendo con i lefevriani, pensa alle contraddizioni.
2: Esattamente, ci sarebbero delle storie fantastiche legate a Sant'Ubaldo, perché lui fu l'unico che nella nostra zona umbra, dopo che Barbarossa aveva raso al suolo Spoleto, lo fermò alle porte di Gubbio. Si chiusero in una tenda da campo dell'accampamento dell'imperatore Federico Barbarossa e chissà che cosa si sono detti, ma sono usciti con un patto di pace anche in quell'occasione. Quest'uomo doveva avere qualcosa di straordinario per lavorarsi le altre persone proprio sulla pace e sulla riconciliazione.
1: Veramente, servirebbe oggi.
2: Esatto.
1: Servirebbe oggi su tantissimi fronti. Allora, grazie per averci raccontato tutto questo. Grazie Daniele.
2: Grazie a te, alla prossima.
1: E noi adesso andiamo ad Alessandria, Radio PNR. Luca Sturla è collegato con noi. Buon pomeriggio Luca.
3: Ciao Federica.
1: Allora, con te torniamo a parlare di sanità. Ad Alessandria ne abbiamo parlato molte volte perché l'azienda ospedaliera universitaria è appena diventata l'istituto di ricerca e cura e la stessa ospedale adesso è al centro del tema di oggi. Luca, perché?
3: Esatto, perché gli alessandrini si stanno lamentando per questioni di viabilità e non è una battuta in questo caso che parliamo di viabilità con l'ospedale, perché è stata installata di fronte all'ospedale una TAC mobile, perché appunto, come dicevi, è diventato istituto di ricerca e cura a carattere scientifico e quindi le TAC normali dopo un po' vanno cambiate per avere qualcosa di tecnologicamente molto più avanzato.
1: E quindi però nel frattempo si resta senza?
3: No, nel frattempo non si resta senza, perché appunto è stato messo un tir di fronte all'ospedale bloccando completamente una via della città, collegato all'ospedale con un tunnel interno in modo che si continui a effettuare le prestazioni di diagnostica necessarie al funzionamento dell'ospedale.
1: Ah, quindi è stata esternalizzata la prestazione, non in senso ovviamente di azienda, ma è stato esternalizzato nel senso che proprio è stato messo fuori dentro al TIR, giusto?
3: Esatto, tu dall'ospedale non ti accorgi che vai in un altro reparto, perché hanno fatto una struttura spettacolare ma stai andando a finire dentro un camion.
1: Vabbè, d'altronde di necessità si fa virtù, in questo caso così si sopperisce appunto al periodo di rinnovo delle apparecchiature. E quanto durerà questo?
3: Allora, considera che se i lavori vanno tutto come deve andare, la strada verrà riaperta a fine novembre.
1: Fine novembre.
3: Esatto,
1: per ci vuole un po' di tempo.
3: Non hanno dato annunci di tempistiche all'ospedale per l'installazione della nuova TAC, perché capisci che bisogna smantellare il vecchio, fare il nuovo, mettere a norma tutto nel frattempo però sappiamo dall'ufficio viabilità del comune che fino a fine novembre la strada è chiusa, dopo dovrebbe essere aperta.
1: E quindi che cosa succede all'esterno? Tu dici la viabilità è rimasta penalizzata e cosa si fa? È stato chiuso una parte e aperta un'altra direzione?

0: Cosa è successo?
1: Allora, fortunatamente l'ospedale, la via che costeggia l'ospedale e quindi va verso la via principale dell'ingresso,
0: sì,
1: è una via di accesso solo dove vanno ambulanze o mezzi comunque dedicati non all'emergenza, per cui non ha alterato più di tanto, ha rotto le scatole alla gente perché erano abituati a parcheggiare sulle strisce blu in quella via.
0: E quindi invece quella via è occupata in parte?
1: È occupata dalla TAC.
0: E quindi dove vanno a parcheggiare?
1: Attorno all'ospedale, devi faticare un po' di più. Sai perfettamente anche tu che il problema dei parcheggi nelle zone
0: è enorme.
1: Gli ospedali è enorme.
0: No, è enorme, anche perché se non puoi parcheggiare in ospedale, insomma, non ci arrivi. Ma non era con te però che avevamo parlato, se non mi sbaglio, perché siete tante radio dislocate, poi magari facciamo un discorso sugli ospedali. Non è previsto un parcheggio lì?
1: Sì, c'è il parcheggio, ma non basta.
0: Ma non basta, dico, non sono previsti quindi altri parcheggi.
1: È prevista la costruzione del nuovo ospedale.
0: E nel nuovo ospedale?
1: Zona più felice,
0: sì,
1: perché avrà un parcheggio.
0: Quindi
1: può supportare 600 posti letto, ecco.
0: Quindi forse ne avevamo parlato quando abbiamo parlato della costruzione del nuovo ospedale.
1: Esatto, quando avevamo l'assessore regionale.
0: Che c'era tutto programmato, insomma, anche i servizi. E quando sarà finito il nuovo?
1: 2030. Nel senso, adesso hanno appaltato il progetto, la prima pietra dovrebbe essere entro gennaio 2028 e in 2 anni si stima, visto che ci sono fondi PNRR, che sia tutto operativo.
0: 2 anni è un tempo record. Un nuovo ospedale in 2 anni?
1: Si spera. Non è detto, però capisci che ci sono i fondi PNRR che poi scadono. Restituiti,
0: certo.
1: Tutto un problema.
0: E quello diventa un pungolo,
1: esatto,
0: per andare avanti nei tempi.
1: È il modo migliore per realizzare un'opera del genere
0: nei tempi
1: dedicati,
0: stabiliti. Benissimo, allora Luca, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a te.
0: E noi ci fermiamo qui, in regia Stefano Sciurpi, il Territorio Parla torna domani.

0: The Lounge Summer Edition.
1: Una selezione di musica smooth jazz, lounge, dai migliori compositori internazionali.
2: Ogni sabato e domenica alle 21 solo su Blu 2000.
0: The Lounge Summer.

0: I film da non perdere, le serie in arrivo, le newsletter dedicate, i podcast di approfondimento e poi i libri, report, festival, laboratori di formazione e incontri personali con registi, attori, maestranze. Tutto questo ha un solo nome: Cinematografo. La media company di chi ama il cinema. Per chi ama il cinema, smettila di fare lo spettatore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più, vai su cinematografo.it.
1: TV 2000.
2: Non una televisione qualsiasi.
1: Canale 28 del digitale terrestre.
2: 157 di Sky.
1: 18 TV Sat.
2: TV2000.it.
3: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su LUMSA.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
4: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
5: Ciao, sono Monica Monti. Ogni settimana ti aspetto con Soul.
6: Soul.
5: Soul. Sono incontri con uomini e donne di spessore culturale e umano. Dire le domande.

0: News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. I lefebvriani hanno consacrato 4 nuovi vescovi ai coni in Svizzera questa mattina, ignorando l'appello di sospendere la cerimonia. Secondo il diritto, la consacrazione episcopale senza mandato pontificio comporta la scomunica autorità partecipanti e determina una situazione di scisma dalla Chiesa Cattolica. Sentiamo lo storico del cristianesimo Alberto Melloni.
2: È una scelta che ha a che fare con la complessità del mondo tradizionalista e c'è una rivendicazione di primogenitura in una insubordinazione che riguarda soprattutto il Papa. Nel mondo tradizionalista ci sono tante tendenze, ci sono passioni per il latino che appartengono semplicemente alla sfera del gusto e hanno tutto il diritto di essere tollerate ed ospitate come tanti altri gusti all'interno della Chiesa. E c'è un pretesto, la rappresentazione del Concilio Vaticano II come un concilio della modernizzazione, del cedimento, del compromesso, che è del tutto sbagliata e teorica. Il concilio ha recuperato la grande tradizione, non quella degli ultimi 200 anni. Però in questo i lefebvriani che hanno oggi proceduto alle ordinazioni episcopali contro la volontà del Papa hanno toccato una cosa che non riguarda il concilio, ma una cosa molto diversa, cioè l'autorità proprio del Papa, che aveva chiesto di non fare questo passo e che è stato disubbidito, cosa che tutti possono fare, ma non posso ignorare le conseguenze che ci sono.
1: In Belgio almeno 6 persone sono morte, diverse altre sono rimaste ferite nell'incendio scoppiato in un condominio di 10 piani ad Anversa, nel quartiere di Linkeröver. La polizia ha affermato che nel condominio vivono 200 persone. Secondo le prime informazioni, la scintilla che avrebbe provocato il rogo sarebbe stata causata da un guasto tecnico al piano terra dell'edificio. In Venezuela il bilancio del sisma sfiora ormai le 2000 vittime. Un bimbo di 3 anni è stato tratto in salvo dopo 6 giorni sotto le macerie. Cresce l'emergenza umanitaria, allarme delle Nazioni Unite, grave carenza di cibo, acqua e ripari. A Doha si tengono i colloqui indiretti fra rappresentanti statunitensi e iraniani, presenti i mediatori del Qatar e del Pakistan, mentre gli emissari di Trump, Kushner e Witkoff non partecipano a questi negoziati tecnici, mentre si stima che ci siano decine di mine nello stretto di Hormuz. Nancy Guerra è stata portata in caserma in Egitto con la figlia, poi rilasciata dopo l'intervento del ministro Tajani. La donna è così rientrata insieme alla bambina nella sua abitazione al Cairo. Le autorità egiziane hanno sostenuto che la ragione del fermo sarebbe stato un ordine esecutivo in base al quale il padre avrebbe diritto di vedere la figlia. L'Italia ha chiesto la grazia presidenziale per Nancy Guerra, ha detto il ministro Tajani. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
4: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Ai microfoni Federica Batignani, alla regia Paolo Chinello. Buon ascolto. La farmacia di turno oggi a Gerenzano, farmacia comunale via Primo Maggio 8, telefono 02 9648 1610. Al cinema Prealpi, l'1 e il 2 luglio, il film Minions and Monsters, genere animazione, proiezione alle ore 21.

0: È stato attivato il canale WhatsApp di Radio Orizzonti per rimanere sempre aggiornati su quanto accade in radio e sulle nostre trasmissioni. È semplice, basta andare negli aggiornamenti dello Stato e cercare il canale Radio Orizzonti, poi cliccare per seguirlo. Resta aggiornato sui nostri ospiti e programmi. Saranno giovedì 2 luglio e martedì 7 luglio alle ore 17 presso la Sala Nevera di Via Santuario 2, laboratorio teatrale dedicato ai bambini tra i 6 e i 10 anni, organizzato dal Comune di Saronno, in collaborazione con la compagnia teatrale Eccentrici Dadarò. A Ceriano Laghetto, sabato 4 luglio a partire dal pomeriggio, Notte Bianca, 20ª edizione. La festa trasformerà il centro storico in un grande palcoscenico a cielo aperto, dove si alterneranno musica, danze, attrazioni, mercatini e una ricchissima offerta di piatti pronti, street food e prelibatezze per tutti i gusti. Per il programma completo visitare il sito del Comune di Ceriano Laghetto. Comunità pastorale Crocifisso Risorto di Saronno, anche nel periodo estivo verrà ricordato San Carlo Acutis per il primo anniversario della canonizzazione, il 5 luglio. Alle ore 17:25 esposizione della reliquia, alle ore 18 Santa Messa e affidamento a San Carlo Acutis. A Saronno, il gruppo anziani con sede in via Marconi 5 comunica: dal lunedì al venerdì si svolgono i corsi di ginnastica dolce e altre attività seguiti da persone qualificate. Il mercoledì e venerdì pomeriggio dalle 14:30 alle 18 si gioca a burraco. È in funzione il punto salute dove si può misurare la pressione arteriosa e la glicemia. Le incaricate sono iscritte all'albo di categoria. La comunità pastorale Crocifisso Risorto di Saronno, un aiuto concreto per Gaza. Come già fatto precedentemente, la comunità pastorale ha organizzato un'altra raccolta di offerte da destinare alla parrocchia Sacra Famiglia di Gaza. Rivolgersi alla segreteria parrocchiale, oppure si potrà aderire con un bonifico intestato alla parrocchia Santi Pietro e Paolo, causale offerta per Gaza, IBAN IT 79I05 38750 52 50 42 499 005. Era questo l'ultimo appuntamento di oggi. Sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Avete ascoltato Appuntamenti ed Eventi.
2: La radio più vicina a te.
3: Nel blu dipinto di blu, 60 anni della nostra storia, speciale Festival Bar.

Un saluto a voi tutti carissimi radioascoltatori di Radio Orizzonte in Blu, ben sintonizzati nuovamente sulle nostre festive ed estive frequenze, perché stiamo parlando ancora una volta nel blu dipinto di blu del Festival Bar, cioè il grande festival estivo della musica che per tanti anni ha allietato dagli anni 60 fino a metà degli anni 2000 le estati degli italiani. In studio Massimo, alla regia Antonio, buon ascolto. Arrivati all'estate del 2003, quella del 40° Festival Bar. 10 puntate registrate presso l'Arena Civica di Milano, Piazza del Duomo a Pistoia, l'Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro e la grande finale, come consueta abitudine, nello scenario dell'Arena di Verona. Le puntate vennero trasmesse andando in onda su Italia 1 il 22 e il 23 settembre per il gran finale. Tutti i conduttori furono Marco Maccarini, che ormai era diventato un VJ, e Michel Hunziker. Vincitore assoluto dell'edizione fu Eros Ramazzotti, sia nella sezione singoli con Un'emozione per sempre che in quella degli album con 9. Le Vibrazioni invece vinsero il premio Rivelazione Italiana e Neffa invece il premio delle radio. Ma facciamo un passo indietro, perché durante l'inverno quell'anno una canzone che aveva vinto il Festival di Sanremo era stata quella di Alex Britti, intitolata 7000 caffè, una canzone scritta e interpretata dallo stesso Britti, con cui partecipa al Festival di Sanremo nel 2003 classificandosi al secondo posto, e il brano poi viene inserito nel terzo album del cantautore romano che omonimamente viene intitolato 3. Un brano frequentemente trasmesso in radio raggiungendo la posizione numero 1 dell'airplay e che durante l'estate riottiene nuovamente il successo e si presenta ovviamente sul palco dell'arena del Festival Bar del 2003, 7000 caffè.

Nell'estate del 2003, esattamente il 31 luglio, nasceva la TV Sky. Con parere favorevole della Commissione Europea si dà luogo alla fusione tra Telepiù e Stream TV, da cui nasce proprio Sky Italia, la piattaforma satellitare del gruppo News Corporation del magnate Rupert Murdoch. Ogni abbonato, per l'appunto con l'epoca, dotato di parabola satellitare, decoder e smart card, ha a disposizione 100 canali tematici, 40 canali premium tra cinema, sport e calcio, e molti protagonisti della TV generalista passano al gruppo Sky, tra comici, presentatori e giornalisti. Tra i volti storici, Ilaria D'Amico, Fabio Caressa e Fabio Tavelli. Dal giugno 2018 poi trasmette anche sul digitale terrestre con altri canali, però la strada è stata lunga anche per ricostruirla. Il Festival Bar nel frattempo procedeva tranquillamente con le sue puntate. Quella volta era di scena il buon Cesare Cremonini con la sua Latin Lover, una canzone registrata nel 2002 ma che ottiene l'album, entra poi nell'album Bagus nel 2003, dichiarando che l'unica materia per convincere le donne di essere un uomo in grado di amare come chiunque altro è di scrivere una canzone sull'argomento. Infatti nel video del brano fa un'apparizione la popolare soubrette Aida Jespica, e il brano è proprio presente nella compilation blu del Festival Bar, per cui partecipò a parecchie delle puntate che furono registrate e trasmesse poi da Italia 1. Cesare Cremonini, Latin Lover.

0: passiamo adesso a una esecuzione di una canzone che ottenne un successo incredibile, diventando non solo un protagonista del Festival Bar 2003, ma addirittura un tormentone estivo. Si intitolava Chihuahua, una canzone di DJ Bobo. Questo DJ Bobo, pseudonimo di Peter René Baumann, nato nel gennaio del 68 a Köllichen, è un cantante, compositore, ballerino, produttore discografico svizzero, uno dei pochi cantanti del periodo della cosiddetta musica Eurodance, che fino ad oggi ha pubblicato con successo dischi a intervalli regolari. Per questo i suoi fan lo definiscono addirittura il King of Dance, sebbene poi negli ultimi anni degli anni 20, diciamo, la sua musica si è influenzata da sonorità pop e rock. Lo stile di DJ Bobo è proprio da considerarsi una mescolanza tra il pop e il dance. Il grande successo per lui arriva per l'appunto proprio con il 2002-2003, quando con il singolo Chihuahua, pubblicato anche in Svizzera, diventa numero uno delle vendite e la hit dell'estate 2003. Pensate che anche in Francia il brano divenne il jingle di una celebre marca di bevanda cola, nonché la hit dell'estate 2003 e la canzone più venduta, 750.000 copie per 11 settimane. Ebbe un grande successo in Italia grazie alla partecipazione ripetuta ovviamente al Festival Bar. Ma cos'era sto Chihuahua? Beh, per l'appunto questa canzone, divenuto tormentone estivo, che è frutto della rielaborazione della melodia di un brano omonimo del cantautore Luis Oliveira. La canzone ottiene un grande successo commerciale, usata anche come colonna sonora e anche come sigla di Moda Mare a Porto Cervo, che venne trasmesso poi su Canale 5. Arriva alla vetta in Francia, Spagna, Svizzera, Ungheria e si mantiene nella top 10 europea. Insomma, veramente un enorme successo, un po' fuoco di paglia potremmo dire, però DJ Bobo la sua carriera di scrittore, compositore e cantante procede poi in tutta Europa. Andiamo a riascoltare insieme e ballarla Chihuahua.
1: Chihuahua.

E adesso arriviamo alla vera grande rivelazione del Festival Bar del 2003, Francesco Andrea Facchinetti. Autore, compositore, cantautore, disc jockey, imprenditore del 1980, agente dello spettacolo e l'agente anche di Mr. Rain, doppiatore talvolta, insomma dagli esordi della carriera fino al 2006 era noto con l'appellativo di DJ Francesco, come per l'appunto presenta il brano La canzone del capitano al Festival Bar del 2003. Dall'uscita della canzone Non cado più, per un breve periodo si è fatto chiamare semplicemente Francesco, ma chiesto DJ Francesco, era il figlio del cantante e tastierista dei Pooh Roby Facchinetti e di Rosaria Longoni, quattro fratellastri da parte del padre, la stilista Alessandra, Valentina, Roberta e Giulia. Francesco ha vissuto a Mariano Comense, un paese della Brianza Comasca dove risiedeva stabilmente la madre, e come ha raccontato nel suo libro autobiografico Quello che non ti aspetti, fino all'età di 3 anni convive con la dislessia e con le difficoltà nella lettura e nella scrittura che comporta questo disturbo, e come ha ricordato lui stesso, a quell'epoca non si sapeva come muoversi e cosa fare per poterne uscire. Nel Natale dell'89 la madre decide di abbandonare la famiglia per stabilirsi presso una comune cattolica di Fratelettore a Seveso, in cui ritirarsi in preghiera e assistere i malati, tossicodipendenti e disagiati della stazione di Milano Centrale. Francesco, che ha un carattere turborento da farlo soprannominare Attila, viene espulso da alcune scuole, frequenta il movimento di Comunione e Liberazione, il movimento punk, e a 13 anni fa il catechista. Poi frequenta il liceo classico, ripete il primo anno. All'età di 15 anni inizia la carriera come DJ sulle frequenze di Radio Cantù, per poi passare a condurre programmi in altre radio private, e abbandonati gli studi classici si diploma da privatista al liceo scientifico, ottiene un lavoro da PR, autista per la discoteca Hollywood, una volta all'occasione di accompagnare l'attore Jim Carrey che lo vuole con sé per altre tappe del suo tour promozionale, e poi si diploma finalmente da geometra, e la sua carriera inizia proprio nel 2003 con La canzone del capitano, perché Claudio Cecchietto con Davide Primiceri e Alberto Rapetti lo lancia proprio come cantante in quell'anno, perché ascolta la sigla di un programma. I tre chiedono a Francesco di trasformarla in una canzone, nasce La canzone del capitano, diventa tormentone estivo del 2003, premiato col doppio disco di diamante, il singolo più venduto in Italia del XXI secolo, lo sapevate? Con il singolo poi secondo Salta, DJ Francesco viene nominato agli Italian Music Award 2003 come rivelazione dell'anno e ovviamente grande successo del Festival Bar 2003.

0: Aloncino.
1: E questa prima puntata dedicata al Festival Bar 2003 vorremmo chiuderla con uno dei capolavori, potremmo dire, della musica italiana. Una canzone scritta da Bruno Lauzi e Maurizio Fabrizio nel 72, interpretata poi e pubblicata nel 1989 da Mia Martini. Stiamo parlando di Almeno tu nell'universo. Perché? Perché nell'estate del 2003 questo brano fu eseguito da Elisa al Festival Bar e ovviamente riproposta durante quell'estate e anche quella primavera come singolo, reinterpretata e riarrangiata nuovamente. Questo brano, scritto proprio da Bruno Lauzi nel testo e musicato da Maurizio Fabrizio nel 72, era stato depositato nel 79, rimasto inedito perché Lauzi desiderava che a cantarlo per prima fosse proprio Mimì. Nell'89, quando la ricerca del punto di riferimento era diventata una tematica più sentita rispetto ai decenni precedenti, la canzone fu ripescata, incisa da Mia Martini, che la presentò al Festival di Sanremo di quell'anno, ottenendo il premio della critica e una gran quantità di apprezzamenti da parte del pubblico, tanto che oggi il premio della critica è proprio intitolato a Sanremo a Mia Martini. Si classificò solo nella nona posizione, però segnò il successo e il ritorno di Mia Martini dopo un lungo periodo di ostracismo dal parte del mondo dello spettacolo. Ebbene, ad un certo punto Elisa la riprese in mano e la ripropose durante quell'estate. E allora andiamo ad ascoltare con l'interpretazione di Elisa Almeno tu nell'universo.

E siamo giunti dunque alla fine anche di questa prima puntata dedicata al 2003, è stato un excursus molto interessante, da tormentoni estivi come al solito abbastanza vivaci, allegri e spensierati, all'ultima che abbiamo ascoltato, Almeno tu nell'universo, che invece è di un'intensità particolare con un contenuto che è splendido. Grazie a tutti voi per aver seguito questa puntata, da Massimo in studio, da Antonio alla regia, alla prossima con Nel Blu, dipinto di blu, speciale Festival Bar.

0: La nostra trasmissione si può riascoltare in podcast sulla nostra app Radio Orizzonti e sul nostro sito www.radioorizzonti.org.
1: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
2: Fare radio per fare rete ogni giovedì con Gigi e Gabriella alle 10.30 con replica alle 19.10. Ascolta chi si occupa del sociale.
3: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

Fare il traffico giusto per gli utenti giusti al momento giusto. Questa è Evergreen. Ai microfoni di Radio Orizzonti in Blu, Gisella Viccardi. Gentili ascoltatori, bentrovati. In studio con me alla regia Angelo. Oggi parliamo di Lady Gaga, pop star statunitense. È nata il 28 marzo del 1986 a New York, Stati Uniti. Stefani Joanne Angelina Germanotta, in arte Lady Gaga, nasce a Yonkers, New York, USA, il 28 marzo del 1986. Il padre è di origini palermitane e la madre è originaria di Venezia. Per la sua musica e per il suo stile, Lady Gaga si ispira alla musica pop degli anni Ottanta di artisti come Michael Jackson o Madonna, ma anche dal glam rock di artisti come David Bowie e i Queen. Grande fan di Freddie Mercury, il suo nome d'arte si ispira proprio alla canzone Radio Gaga dei Queen. E partiamo alla grande con una sua bellissima canzone, Shallow.

debutta nel mercato discografico nel 2008 con l'album The Fame. Vengono estratti singoli di grande successo come Just Dance, Poker Face, Bad Romance e Paparazzi. La notorietà si diffonde soprattutto in Australia, America, Canada, Nuova Zelanda e Italia. Grazie al suo album di esordio ha raggiunto negli Stati Uniti il record di avere 4 singoli piazzati alla numero 1 nella Billboard Pop 100. Ed ora ascoltiamo un secondo brano. Vorrei aggiungere qualcosa al primo brano che abbiamo ascoltato. Shallow era cantato da Lady Gaga e Bradley in coppia con Bradley Cooper. Il secondo brano che vi propongo è 911.

Nel 2009 esce un EP dal titolo The Fame Monster. Nel mese di agosto 2010 viene data notizia che Lady Gaga avrà una sua riproduzione in cera in ogni museo di Madame Tussauds, stabilendo il record di essere la prima artista nella storia ad aver tutte le statue presentate contemporaneamente nei 10 musei sparsi in tutto il mondo. Nello stesso periodo riceve 13 nomination per gli MTV Video Music Awards, record assoluto per un artista, che ne vince poi 8. Esce nel 2011 il suo secondo album in studio, intitolato Born This Way, e come era facile prevedere è subito un successo planetario. Seguono poi Art Pop nel 2013, Cheek to Cheek con Tony Bennett e nel 2014 e Joanne nel 2016. Ed ascoltiamo proprio dalla sua voce Joanne.

Is Born, primo film diretto da Bradley Cooper, e la canzone Shallow che abbiamo ascoltato, interpretata da Lady Gaga e dallo stesso attore e regista, emoziona tantissimo e vince l'Oscar. L'anno seguente esce la notizia che interpreterà la protagonista di un film biografico diretto da Ridley Scott, vestirà i panni di Patrizia Reggiani, ex moglie di Maurizio Gucci, mandante dell'assassinio del marito stesso. E continuiamo con Hold My Hand.

La frase celebre di Lady Gaga è questa: sono molto concentrata sul lavoro, io creo in continuazione, sono una ragazza molto occupata, vivo e respiro il mio lavoro, amo quello che faccio, credo nel messaggio che mando, non conosco soste, non ho creato la fama ha creato me. E per chiudere in bellezza vi propongo una canzone con Ariana Grande, Rain on Me.

0: Cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, su DAB Più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu.
1: Ai gent di ieri,
2: d'incœ
1: e de duman,
2: ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9:25
1: e in replica alle 19:10
2: va in onda il
1: Ciccaremo un cicinin con Anna e Anna.

0: Buonasera, questi titoli del notiziario. Le Lefebvriani consacrano 4 vescovi senza mandato pontificio e scisma, nessun ascolto all'appello del Papa. Ripresi oggi a Doha in Qatar i colloqui indiretti fra Iran e Stati Uniti, sul tavolo la questione dello stretto di Hormuz e lo sminamento. Chiesta la grazia presidenziale per Nessy Guerra, la donna è stata portata in un comando di polizia in Egitto e poi rilasciata grazie all'intervento del ministro Tajani. Sottoscritto un protocollo d'intesa fra CEI e governo per realizzare e migliorare infrastrutture sportive negli oratori nelle periferie. Buonasera da Antonella Mitola. In apertura lo scisma delle Lefebvriani dopo l'ordinazione questa mattina di 4 vescovi senza il mandato pontificio. Sentiamo Paolo Fucili.
1: Quasi 5 ore di celebrazione, atmosfera solenne stamattina a Decon in Svizzera, la fraternità sacerdotale San Pio X che raggruppa le comunità ultratradizionaliste lefebvriane sparse nel mondo, da oggi ha 4 nuovi vescovi ordinati senza mandato pontificio e compiendo perciò un atto scismatico con conseguente scomunica per le leggi della Chiesa. Si consuma così, in diretta streaming mondiale con telecronaca multilingue, l'ultimo scisma di 2 millenni di storia della Chiesa, piccolo per numeri però doloroso, tanto più dopo il primo del 1988 voluto anch'esso dai Lefebvriani, ordinando anche allora 4 vescovi, compresi 2 che oggi a loro volta hanno celebrato il rito dell'ordinazione. E come allora Papa Wojtyła, anche Leone ha cercato di farli desistere dal lacerare ancora la tunica di Cristo. Peccato di estrema gravità, ha scritto loro invano ancora 2 giorni fa. Paolo Fucili, linea allo studio.
0: E sullo scisma dei Lefebvriani sentiamo il commento di Alberto Melloni, storico del cristianesimo.
2: È una scelta che ha a che fare con la complessità del mondo tradizionalista e c'è una rivendicazione di primogenitura in una insubordinazione che riguarda soprattutto il Papa. Nel mondo tradizionalista ci sono tante tendenze, ci sono passioni per il latino che appartengono semplicemente alla sfera del gusto e hanno tutto il diritto di essere tollerate ed ospitate come tanti altri gusti all'interno della Chiesa, e c'è un pretesto, la rappresentazione del Concilio Vaticano II come un concilio della modernizzazione, del cedimento, del compromesso, che è del tutto sbagliata e teorica. Il concilio ha recuperato la grande tradizione, non quella degli ultimi 200 anni. Però in questo i Lefebvriani, che hanno oggi proceduto alle ordinazioni episcopali contro la volontà del Papa, hanno toccato una cosa che non riguarda il concilio, ma una cosa molto diversa, cioè l'autorità proprio del Papa, che aveva chiesto di non fare questo passo e che è stato disubbidito, cosa che tutti possono fare, ma non posso ignorare le conseguenze che ci sono.
0: La crisi fra Iran e Stati Uniti. Sono ripresi oggi a Doha in Qatar i colloqui indiretti fra rappresentanti dei due paesi, sul tavolo la questione dello stretto di Hormuz e dello sminamento. Sentiamo Massimiliano Cochi.
3: Gli incontri in corso sono positivi. Donald Trump si dice ottimista e spiega che i rapporti con Teheran ora sono molto buoni, anche se nel nuovo round di colloqui in corso a Doha in Qatar i negoziatori di Washington e quelli di Teheran si parlano solo attraverso i mediatori. Sarebbero stati creati gruppi di lavoro per mettere a punto i dettagli dei 14 punti del memorandum d'intesa, a cominciare dal futuro dello stretto di Hormuz. Teheran vuole mantenere il transito gratuito solo per 60 giorni. L'Oman ha presentato una proposta che prevede il pagamento di un pedaggio volontario per coprire i servizi di navigazione, di sicurezza e ambientali. A mettere a rischio il negoziato è ancora una volta però ciò che accade sul fronte libanese, con Israele che ha ribadito di non voler lasciare le aree occupate nel sud del paese e annuncia nuovi possibili attacchi contro l'Iran, che da parte sua minaccia durissime rappresaglie. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
0: Ed è sempre drammatica la situazione nella striscia di Gaza. Netanyahu rilancia la cosiddetta emigrazione volontaria per svuotare i territori occupati. Sentiamo Antonio Soviero.
4: Il premier israeliano Netanyahu afferma che l'immigrazione volontaria dei palestinesi dalla striscia di Gaza rimane all'ordine del giorno, dichiarazioni che riaccendono le critiche di pulizia etnica. Rispetto al tema degli insediamenti ebraici illegali nel territorio palestinese, Netanyahu fa capire che continueranno. Pochi giorni fa ha affermato che non c'era spazio per due stati tra il fiume Giordano e il mar Mediterraneo. Sul piano umanitario, l'esercito di Gerusalemme continua a bombardare e uccidere presunti affiliati di Hamas. Hamas, con i palestinesi stremati da condizioni di vita disumane. Mancano cibo, medicine, acqua potabile, ripari sicuri, con gli aiuti in gran parte bloccati, usati come arma di guerra. Fronte libanese, a Netanyahu, che dichiara «rimarremo nella zona cuscinetto finché sarà necessario», replica il suo ministro estremista della difesa Katz: «l'esercito israeliano rimarrà nelle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza a tempo indeterminato». Antonio Soviero, linea allo studio.
0: Il sisma in Venezuela sale a quasi 200 il bilancio delle vittime. Le Nazioni Unite avvertono sul rischio di carenza di acqua e cibo. Sentiamo Leonardo Possati.
5: A una settimana dal devastante terremoto in Venezuela, il silenzio regna tra le macerie di La Guaira. Il bilancio ufficiale è di quasi 2.000 vittime, oltre 10.000 feriti, ma si temono almeno 50.000 dispersi a 7 giorni dal sisma. Le speranze di trovare sopravvissuti sono quasi nulle. Milioni di persone vivono per strada in sistemazioni di fortuna. Gli sfollati non rientrano nei loro palazzi per il terrore di nuovi crolli, nonostante le rassicurazioni dei tecnici. Mentre la solidarietà tra i cittadini cerca di arginare la disperazione, esplode la crisi umanitaria. Manca tutto e gli ospedali sono al collasso. Cresce anche la tensione sociale. Il governo ha annunciato fino a 8 anni di carcere per gli sciacalli dopo l'arresto di 4 poliziotti sorpresi a rubare tra le macerie. Leonardo Possati, linea allo studio.
0: Ora siamo alla pagina politica, il question time alla Camera. Il ministro Crosetto parla dell'utilizzo delle basi americane in Italia. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
6: Buonasera Antonella, sono stati 518 i voli dalle basi americane in Italia a partire dal 27 febbraio del 2026. Il ministro della difesa Crosetto, nel rispondere alle domande dei deputati, torna sulla vicenda che sarà causa dello scontro tra Meloni e Trump. Dalle basi di Sigonella e Aviano, aggiunge Crosetto, non sono decollati voli per attività cinetiche, più di un volo invece è stato negato. Le opposizioni invece chiedono di più e vogliono conoscere nel dettaglio il compito di singoli voli autorizzati, questioni di politica estera che si intrecciano con temi di politica interna al centro del dibattito, sempre la legge elettorale, nessun accordo nella maggioranza sul nodo preferenze, mentre il testo dello Stabilicum torna in aula alla Camera.
0: C'è un problema sul collegamento con Augusto Cantelmi e noi proseguiamo con il radiogiornale. Il caso di Nessy Guerra in Egitto: la donna è stata portata in un comando di polizia al Cairo questa mattina e poi rilasciata grazie all'intervento del ministro Tajani. Sentiamo Alessio Orlandi.
7: Dopo ore passate insieme alla figlia in commissariato, Nessy Guerra questa mattina è stata rilasciata ed è potuta tornare nella sua abitazione. La 27enne italiana, bloccata in Egitto a causa di un contenzioso legale con l'ex marito per l'affidamento della figlia, era stata prelevata alle 3 di notte ora italiana. A giustificare il fermo, secondo la polizia, un ordine esecutivo in base al quale il padre della minore, Tamer Hamouda, avrebbe diritto di vedere la bambina. La situazione si è poi sbloccata con l'intervento della Farnesina. Per Nessy Guerra abbiamo chiesto la grazia presidenziale, ha fatto sapere il ministro degli esteri Tajani a Montecitorio. La donna, infatti, dopo la denuncia del marito per adulterio, è stata condannata in primo e secondo grado a 6 mesi di carcere in Egitto. A sua volta, Tamer Hamouda è stato condannato in via definitiva in Italia per diversi reati. A inizio giugno, invece, l'ex marito di Guerra è finito in manette e poi rilasciato su cauzione per le minacce al console italiano a Hurghada. Continuiamo a lavorare per riportare al più presto in Italia Nessy Guerra e sua figlia, l'assicurazione del ministro Tajani. Alessio Orlandi, linea allo studio.
0: In Belgio almeno 6 persone sono morte, diverse altre sono rimaste ferite in un incendio scoppiato in un condominio di 10 piani nel quartiere di Limver-Over ad Anversa. La polizia ha affermato che nel condominio vivono più di 200 persone. Secondo le prime informazioni, la scintilla sarebbe stata causata da un guasto tecnico al piano terra dell'edificio. Mentre gli oratori sono in piena attività estiva, arriva una notizia che riguarda questi presidi educativi. Sottoscritto un protocollo d'intesa fra CEI e governo per realizzare o migliorare infrastrutture sportive negli oratori nelle periferie. Sentiamo Elena Seno.
8: Promuovere la realizzazione e la riqualificazione di spazi dedicati allo sport negli oratori delle aree urbane che presentano maggiori fragilità sociali ed educative. A questo punta il protocollo d'intesa sottoscritto tra il ministro per lo sport e i giovani Abodi e il presidente della CEL, Cardinal Zuppi. 50 milioni di euro le risorse a disposizione con un bando che sarà pubblicato entro il prossimo mese. Con l'intesa si vogliono definire le modalità di cooperazione per gli interventi alle infrastrutture sportive degli oratori presenti nelle zone più degradate. I beneficiari contribuiranno con una quota minima di cofinanziamento pari al 15%, ed è prevista anche l'istituzione di un tavolo tecnico permanente tra gli uffici del Ministro per lo Sport e la CEI, il tutto con l'obiettivo di valorizzare gli oratori, presidi educativi, riconoscendo il loro ruolo strategico per il contrasto alla dispersione scolastica e al disagio giovanile. Elena Seno, linea allo studio.
0: L'Assemblea nazionale francese ha approvato la proposta di legge sulla morte assistita, un provvedimento controverso che ha acceso il dibattito su come regolamentare l'assistenza nel fine vita. Cesare Cavoni.
9: L'Assemblea nazionale francese ha approvato la proposta di legge sul suicidio assistito con 295 voti a favore e 232 contrari dopo la bocciatura del Senato a gennaio. Il testo è stato molto controverso in Francia e ha acceso il dibattito su come regolamentare l'assistenza di fine vita. La proposta di legge riconosce un diritto all'aiuto a morire per gli adulti affetti da malattie gravi e incurabili in fase avanzata o terminale. Il voto finale si avrà però il 15 luglio prossimo. Una modifica importante del testo finale è l'esclusione della sola sofferenza psicologica dai criteri di accesso alla morte assistita. Solo i pazienti fisicamente impossibilitati ad autosomministrarsi la sostanza potranno chiedere che sia un medico o un infermiere a farlo al loro posto. I pazienti dovranno avere più di 18 anni ed essere cittadini francesi o residenti nel paese. La proposta è avversata da numerose associazioni professionali del mondo ospedaliero e da un vasto fronte di associazioni. Lunedì la Conferenza Episcopale Francese aveva lanciato un nuovo avvertimento: da questa scelta dipenderà per una parte significativa il modello futuro della nostra società. Cesare Cavallina allo studio.
0: Caldo anche oggi in 21 città da bollino rosso, ma al nord in arrivo temporali e pioggia. Marino Galdiero.
10: Una tregua breve, ma pur sempre una tregua, quella che ci attende nelle prossime ore con l'arrivo di aria fredda di origine atlantica che trasformerà l'umidità evaporata in pioggia. In Lombardia e Piemonte hanno fatto già il loro ingresso temporali e grandinate. La morsa del caldo si è allentata. Oggi le città da bollino rosso scendono a 21, per domani saranno solo 2. Da oggi e fino a domenica le temperature caleranno, l'afa perderà forza con un movimento che coinvolgerà prima il nord e poi anche il centro e le regioni del sud. I rilevamenti di Copernicus, il programma di monitoraggio della terra dell'Unione Europea, registrano temperature record dei mari nel mondo, con una media registrata lo scorso 21 giugno di 21 gradi. Il mare bolle e in particolare il Mediterraneo, che è un bacino d'acqua chiuso. Temperature così basse, scrive Copernicus, hanno conseguenze sugli andamenti climatici. I mari, in altre parole, non riescono più a raffreddare la terra. Marino Galdiero, linea allo studio.
0: In chiusura uno sguardo alla borsa di Milano con l'indice FTSE MIB che chiude in calo dello 0,15%. E con questo è tutto. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Daniele Caruso e regia, da Antonella Mitolo. Una buona serata.

0: tutti i giovedì sera su Radio Orizzonti in Blu Lifestyle dalle ore 21 alle 22.30. Conduco io, Damiano, alla regia il sempre fedele e amico Alberto. Per citare Schulz, padre di Charlie Brown, continua a guardare in alto, questo è il segreto della vita e questo è quello che vogliamo fare noi nelle nostre puntate con i nostri ospiti. Seguiteci.
1: Nel blu dipinto di blu su Radio Orizzonti in Blu è la trasmissione che fa per te. Non puoi mancare al sabato alle 11.30 e la domenica alle 9. 60 anni della nostra storia attraverso musica, società, cultura, cinema, spettacolo, moda. Io sono Massimo Tallarini, non mancare all'appuntamento con me e con la buona musica di Nel blu dipinto di blu su Radio Orizzonti in Blu.

0: onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Diamo ora uno sguardo ai programmi della nostra radio di giovedì 2 luglio. Alle ore 9.30 e 17.05 Arte e Artisti con Teresa Santinelli. Alle ore 10.05 e 17.40 Evergreen con Gisella Vicardi. Alle 10.30 Raccontando Sanremo, la storia del festival con Marco Signorile. Alle 11.05 e 19.40 Donna ti voglio cantare con Federica Batignani. Alle 11.30 e 18.25 Musica, ritmo e freschezza a cura di Matteo Guaragna. E alle ore 21 Lifestyle a cura di Damiano Caron. Mondiali, calciomercato, la nuova nazionale italiana, come e dove va il mondo del calcio? Ospite Tommaso Lavizzari, speaker, scrittore e giornalista. Ricordiamo che la nostra emittente trasmette sugli FM 88 su Saronno e dintorni, DAB più su Milano e provincia, radioorizzonti.org in audio e video, app Radio Orizzonti per smartphone, smart TV, scaricabile da Google Play e Apple Store, ed è possibile seguire la Santa Messa feriale e festiva in diretta anche sul canale YouTube. Resta in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Eccellenze in tavola, breve storia delle eccellenze agroalimentari italiane.
1: Un programma ideato e condotto da Carla
0: e da Niva. Ben ritrovati cari amici all'ascolto di una nuova puntata delle eccellenze agroalimentari italiane in compagnia di Carla e di Niva.
1: Certamente.
0: Volevo precisare però Carla che in Italia ci sono tantissime eccellenze. Noi chiaramente per necessità abbiamo dovuto fare delle scelte. Quindi magari chi ci ascolta dice però non hanno parlato di questo, di quest'altro. Ad esempio abbiamo saltato via tutti i vini, che voi sapete l'Italia è dei vini. E questo perché è stata proprio una scelta che abbiamo fatta a nostra discrezione.
1: Sì, molto personale.
0: Molto personale. Con questo vi posso assicurare che la Carla due dita di vino ogni tanto le beve.
1: Sì, ma dai, va bene.
0: Non svegliamo i segreti.
1: Svegliamo, va bene.
0: Va bene, partiamo quest'oggi con un'eccellenza che a me piace tantissimo, l'asparago bianco di Bassano DOP. Carla.
1: Sì, è veramente un'eccellenza questa.
0: Devo dire però che a volte io faccio fatica a cucinarlo, perché o mi viene tutto spatacento,
1: lo
0: faccio cuocere troppo. Preferisco mangiarlo già fatto da qualcuno che lo sa fare.
1: Certo, sul posto magari.
0: Sul posto, meraviglioso.
1: Posto ecco.
0: L'asparago bianco di Bassano DOP è un ortaggio allo stato fresco della specie Asparagus officinalis, la zona di produzione. Beh, la zona di produzione proprio del bianco di Bassano DOP, comprende i comuni di Bassano del Grappa, Cartigliano, Cassola, Mussolente, Pove del Grappa, Romano d'Ezzelino, Rosà, Rossano, Veneto, Marostica in provincia di Vicenza e nella regione Veneto. Ma qual è, io direi, Carla, il metodo di produzione?
1: Sì, i terreni della zona di produzione sono dotati di una buona permeabilità, collocati quindi in un'area che risente però della presenza del fiume Brenta, quindi classico del Veneto. Ecco. Per evitare l'esposizione alla luce del sole e ottenere la tipica colorazione bianca.
0: Quindi cos'è che fanno?
1: I turioni, che sono i germogli carnosi, sono coltivati sottoterra e ricoperti da teli scuri. I terreni vengono opportunamente preparati nell'autunno che precede l'impianto e almeno ogni 5 anni è obbligatorio effettuare un'analisi dei suoli per indagarne i principali parametri. Infatti, entriamo nello specifico,
0: esatto.
1: Va bene, tanto per dare una notizia in più, sono considerati idonei quelli che presentano un pH compreso fra i 5,5 e i 7,5. E poi c'è anche i solchi, la profondità di questi solchi che deve mantenersi intorno ai 15. L'orientamento consigliato è quello nord-sud, secondo l'andamento dominante dei venti dell'area della Valsugana. Quindi sono tutti degli accorgimenti
0: devono essere proprio delle indicazioni del disciplinare, ecco. Questo.
1: E poi quando l'impianto di nuove colture viene effettuato mediante un trapianto dell'apparato radicale dell'asparago, detto anche zampa, questo deve essere eseguito nei mesi di marzo o aprile, mentre se sono utilizzate piantine deve avvenire entro il mese di giugno. Il reimpianto di una asparagiaia sullo stesso terreno può essere effettuato solo dopo 4 anni e gli asparagi possono essere raccolti a partire dal terzo anno dall'impianto. Le operazioni chiaramente sono tutte manuali e hanno luogo nel periodo compreso fra il 1 marzo e il 15 giugno.
0: Allora, due parole sull'aspetto e sul sapore. L'asparago bianco di Bassano DOP presenta turioni di forma allungata, ben formati, dritti, interi, e l'apice deve essere serrato. Il colore è bianco con eventuali sfumature rosate. Al consumo i turioni non devono mostrarsi vuoti, né spaccati, né pelati, né spezzati. Quindi bisogna che noi, quando li compriamo, ci guardiamo bene. Devono presentare una bassa fibrosità ed essere teneri, senza avere già degli inizi di lignificazione. Sai quando gli asparagi sono legnosi? No, noi dobbiamo proprio controllare bene. Ma un po' di storia me la fai, Carla?
1: Certo. Allora, l'asparago bianco di Bassano DOP ha origini antiche e leggendarie. Documenti della Repubblica della Serenissima del primo Cinquecento descrivono l'asparago come cibo nobile offerto nei banchetti a ospiti di gran riguardo. A partire invece dal 600, l'asparago è presente ampiamente nel territorio bassanese e la popolarità del prodotto è confermato anche dai numerosi riferimenti in opere letterarie e artistiche.
0: E per quanto riguarda la cucina, come si mangia? L'asparago bianco di Bassano DOP purtroppo deperisce facilmente. Per questo va conservato in maniera corretta e soprattutto consumato entro pochi giorni dalla raccolta. Per mantenere inalterate le sue caratteristiche qualitative, mia sorella lo diceva, è opportuno immergerlo in acqua a una temperatura compresa tra 6 e 8 gradi ed evitare chiaramente l'esposizione prolungata alla luce e all'aria. La tenerezza e il profumo, che è davvero molto delicato, lo rendono adatto a tantissimi usi in cucina, per esempio classico i risotti, paste alimentari, insalate. E la delicatezza, aggiungiamo, e anche la fragranza dei turioni di Bassano DOP, i bianchi di Bassano, permettono al consumatore di gustarli in tutta la loro lunghezza. Non devi tagliare come gli altri verdi, che insomma a un certo punto tagli la coda,
1: certo,
0: diciamo così.
1: Sì, sì.
0: Questi
1: sono
0: talmente delicati che si possono mangiare tranquillamente tutti.
1: E il prodotto poi è immesso in commercio nella tipologia asparago bianco di Bassano DOP ed è commercializzato da marzo a giugno in mazzi, ciascuno legati con una stroppa, che è un giovane ramo di salice. Il colore dell'asparago bianco di Bassano DOP è ottenuto attraverso il metodo di produzione sottoterra, come abbiamo detto anche prima, ed è protetto da teli scuri proprio per evitare che la luce solare lo tinga di verde.

0: passiamo ora ad un'altra eccellenza. Siccome continuano a dirci che bisogna mangiare i legumi, Carla, sì, allora noi siamo ligi al dovere, andiamo a comprare tutti sti legumi e poi cerchiamo di cucinarli al meglio. Uno dei legumi veramente importante e veramente speciale, ebbene, sono i ceci neri della Murgia. È davvero un tesoro culinario che spesso viene trascurato nel panorama gastronomico globale. Il cece nero della Puglia ha una tonalità scura e un sapore robusto, si sente, si capisce. È una testimonianza di antiche tradizioni agricole, una potenza di nutrizione e anche, possiamo dire, una stella nascente nel mondo della gastronomia sostenibile. Ebbene, vediamo un attimo di fare un po' di storia di questa eccellenza.
1: Allora, la storia del cece nero risale all'antichità, con menzioni trovate nel Trattato sulle proprietà degli alimenti del medico greco Galeno, che ne esaltava le molteplici virtù, comprese le loro presunte qualità afrodisiache. Addirittura. Vabbè, per secoli questi piccoli legumi scuri sono stati un elemento fondamentale della dieta pugliese, in particolare proprio nella regione della Murgia, dove hanno costituito parte integrante della cultura alimentare mediterranea. A metà del XX secolo la coltivazione dei ceci neri è tuttavia diminuita in misura significativa. Perché le rese inferiori e i tempi di ammollo e cottura più lunghi rispetto ai comuni ceci bianchi portarono al loro declino, mentre colture più valide commercialmente e legumi a cottura più rapida guadagnavano popolarità.
0: Certamente.
1: E adesso siamo tutti
0: di corsa
1: quindi non possiamo stare troppo ai fornelli.
0: Questo è un problema.
1: Ecco, per oltre mezzo secolo quindi i ceci neri della Murgia hanno vacillato sull'orlo dell'estinzione, diventando un cibo dimenticato. Ma solo negli ultimi 15-20 anni una rinnovata valorizzazione delle culture tradizionali e soprattutto biodiversificate ha innescato una ripresa della loro coltivazione. Grazie ad agricoltori dedicati e organizzazioni come lo Slow Food, questa antica varietà sta ora recuperando terreno, salvaguardando un pezzo del patrimonio culinario italiano e arricchendo la biodiversità agricola.

0: Allora, vediamo un attimo di addentrarci nei nostri ceci. I ceci neri della Murgia, Cicer arietinum, sono un ecotipo unico di cece. Visivamente si distinguono dai loro comuni omologhi bianchi perché hanno una forma piccola e irregolare, somiglia a un chicco di mais. E una buccia esterna spessa, scura, rugosa e raggrinzita. Uno li guarda e dice: ma no, questi qua sono brutti,
1: sono passati. Ecco.
0: E l'apice a forma di uncino. E tutto questo contribuisce alla loro consistenza robusta, al sapore intenso, un sapore erbaceo e a volte anche un retrogusto terroso. Mentre i ceci comuni vengono raccolti a inizio estate, i ceci neri sono tipicamente raccolti in agosto. Una volta raccolti, vengono essiccati e questo per permettere il consumo durante tutto l'anno. La naturale durezza di questi ceci consente loro di mantenersi integri strutturalmente anche dopo una cottura prolungata, rimane una consistenza sempre al dente, cioè tu te li senti, ti sembrano non cotti, ma sono cotti,
1: così.
0: E questo la distingue dalle varietà più morbide.

0: bene, la riproduzione, abbiamo parlato di ceci della Murgia,
1: esatto.
0: Infatti è la Murgia carsica, un altopiano carsico nella Puglia centrale, specificatamente nelle aree a sud-est di Bari, includendo i comuni di Acquaviva delle Fonti, Cassano delle Murgie e Sant'Eramo in Colle. Questo terroir unico, con il suo terreno roccioso, spesso arido e calcareo, gioca un ruolo cruciale nel plasmare le caratteristiche distintive di questo cece nero. Le condizioni di crescita difficili determinano un sapore più concentrato e una consistenza robusta.
1: Sì.
0: Le pratiche agronomiche per i ceci neri della Murgia si orientano in gran parte verso metodi tradizionali e sostenibili. La rinascita di questo legume è stata fortemente sostenuta dal presidio Slow Food, che promuove la coltivazione del cece nero nativo utilizzando tecniche di agricoltura biologica. Gli agricoltori coinvolti in questo presidio Slow Food si impegnano a rispettare i principi dell'agricoltura biologica, garantendo che i metodi di produzione siano quindi ecologici e supportino soprattutto l'ecosistema locale. E queste pratiche hanno determinate caratteristiche,
1: sì.
0: Cioè l'intervento minimo, una rotazione delle culture per mantenere la fertilità del suolo e ridurre naturalmente la pressione di parassiti e malattie. L'assenza assolutamente di pesticidi e fertilizzanti sintetici per proteggere la salute del suolo e la biodiversità, e l'essiccazione al sole, un metodo di conservazione naturale ad alta efficienza energetica che aiuta a mantenere le proprietà salutari e il sapore autentico dei ceci. In più, l'impegno per la produzione rigenerativa e biologica non solo salvaguarda l'ambiente, ma contribuisce anche alla purezza e alla qualità dei ceci neri della Murgia, confermando la bontà della scelta agroecologica per chi cerca alimenti prodotti con etica e responsabilità.
1: Ci chiediamo, Carla, quali sono davvero le proprietà nutrizionali e salutistiche dei ceci neri? Questo legume ha un profilo nutrizionale davvero particolare e distintivo rispetto a quello di altre varietà di ceci. Si calcola sempre per 100 grammi, ma non stiamo lì a dare delle percentuali, però... tipicamente contengono, acqua, lo sappiamo, proteine, ok, fibre alimentari, che è fino a 3 volte la quantità presente nei ceci bianchi. Questo elevato contenuto di fibre è eccellente per

0: rende questi legumi particolarmente preziosi per combattere la fatica e sostenere i livelli di energia, e questo specialmente durante periodi di stress fisico o mentale. E le vitamine, chiaramente, è una buona gamma di vitamine, incluse quelle del gruppo B, la C, la E, la K, composti bioattivi. La pigmentazione, sapete che sono proprio neri, è scura la pigmentazione dei ceci, è attribuita alla presenza di antocianine, che sono, come ben sappiamo, dei potenti antiossidanti.
1: Insomma, tantissime qualità.
0: Un alimento ideale per aumentare energia, sostenere la salute del cuore, aiutare la digestione.

0: Allora, dicevamo che in cucina questi ceci sono qualcosa di speciale perché danno carattere a tanti piatti. Richiedono, è vero, un tempo di ammollo più lungo, 48 ore, sono 2 giorni. E anche un tempo di cottura, carissimi, in pentola tradizionale 2 ore. Quasi un'ora in pentola a pressione, però l'attesa vale la pena. In la cucina tradizionale pugliese spesso presenta i ceci neri in zuppe stufati, in piatti di pasta, per esempio spesso combinati con frutti di mare come le vongole, oppure dei ragù di carne che tu, insomma, lo senti anche solo al profumo. A volte vengono fatti in purè, in creme, frullati, in insalata. O anche semplici contorni, olio extravergine di oliva e basta. E quando si comprano, Carla, cosa bisogna fare? Attenzione.
1: È utile, soprattutto i ceci neri secchi, è utile verificare il colore e l'integrità uniformi. Sebbene la loro buccia, come abbiamo detto prima, sia naturalmente rugosa, è bene evitare confezioni con eccessivi pezzi rotti o polvere che potrebbero indicare una manipolazione o conservazione scorretta.
0: Quindi tutti a mangiare i ceci.
1: A mangiare i ceci, bene, anche per oggi noi però abbiamo terminato il nostro tempo a disposizione. Ringraziamo tutti voi.

0: ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Ai microfoni Federica Batignani, alla regia Paolo Chinello. Buon ascolto. La farmacia di turno oggi a Gerenzano, farmacia comunale via Primo Maggio 8, telefono 02 9648 1610. Al Cinema Prealpi, l'1 e il 2 luglio, il film Minions and Monsters, genere animazione, proiezione alle ore 21.

0: È stato attivato il canale WhatsApp di Radio Orizzonti per rimanere sempre aggiornati su quanto accade in radio e sulle nostre trasmissioni. È semplice, basta andare negli aggiornamenti dello Stato e cercare il canale Radio Orizzonti, poi cliccare per seguirlo. Resta aggiornato sui nostri ospiti e programmi. Saronno, giovedì 2 luglio e martedì 7 luglio alle ore 17 presso la Sala Nevera di Via Santuario 2, laboratorio teatrale dedicato ai bambini tra i 6 e i 10 anni, organizzato dal Comune di Saronno, in collaborazione con la compagnia teatrale Eccentrici Dadarò. A Ceriano Laghetto, sabato 4 luglio a partire dal pomeriggio, Notte Bianca, 20ª edizione. La festa trasformerà il centro storico in un grande palcoscenico a cielo aperto, dove si alterneranno musica, danze, attrazioni, mercatini e una ricchissima offerta di piatti pronti, street food e prelibatezze per tutti i gusti. Per il programma completo visitare il sito del Comune di Ceriano Laghetto. Comunità pastorale Crocifisso Risorto di Saronno, anche nel periodo estivo verrà ricordato San Carlo Acutis per il primo anniversario della canonizzazione, il 5 luglio. Alle ore 17:25 esposizione della reliquia, alle ore 18 Santa Messa e affidamento a San Carlo Acutis. A Saronno, il gruppo anziani con sede in via Marconi 5 comunica: dal lunedì al venerdì si svolgono i corsi di ginnastica dolce e altre attività seguiti da persone qualificate. Il mercoledì e venerdì pomeriggio dalle 14:30 alle 18 si gioca a burraco. È in funzione il punto salute dove si può misurare la pressione arteriosa e la glicemia. Le incaricate sono iscritte all'albo di categoria. La comunità pastorale Crocifisso Risorto di Saronno, un aiuto concreto per Gaza. Come già fatto precedentemente, la comunità pastorale ha organizzato un'altra raccolta di offerte da destinare alla parrocchia Sacra Famiglia di Gaza. Rivolgersi alla segreteria parrocchiale, oppure si potrà aderire con un bonifico intestato alla parrocchia Santi Pietro e Paolo, causale offerta per Gaza, IBAN IT 79I 05 38750 52 50 42 499 005. Era questo l'ultimo appuntamento di oggi. Sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Avete ascoltato Appuntamenti ed Eventi.
2: Radio Orizzonti in Blu. Ciao, sono Gisella Viccardi e ti aspetto ogni domenica mattina alle ore 11 con Onda Libera, un programma in cui parliamo di curiosità a 360 gradi. Su Radio Orizzonti in Blu, FM 88.
3: Tutti i giovedì sera su Radio Orizzonti in Blu, Lifestyle, dalle ore 21 alle 22:30. Conduco io, Damiano, alla regia il sempre fedele e amico Alberto. Per citare Schulz, padre di Charlie Brown, continua a guardare in alto, questo è il segreto della vita e questo è quello che vogliamo fare noi nelle nostre puntate con i nostri ospiti.

Saronno. Ecco le rotonde. Uboldo, supermercati la Tari costa meno. A Saronno il centro del riuso. E ancora a Saronno migliori gelaterie in gara. Un saluto cordiale a tutti e benvenuti a Orizzonti News, le notizie da Saronno e dintorni. In studio Federica Battignani, alla regia Paolo Chinello. Buon ascolto. Sulla Saronno-Monza arrivano finalmente le rotonde. È una delle arterie più congestionate della zona, ma presto ci saranno meno code e ingorghi e più sicurezza. Innanzitutto è stato quasi completato l'intervento al confine fra Saronno e Solaro con un grande rondò all'ingresso della zona industriale e presto inizieranno i lavori per togliere il penultimo incrocio ancora senza rotatoria, decisamente pericoloso nei pressi della fabbrica Electrolux. Anche se all'appello manca ancora qualche intervento strategico, indispensabile per completare la messa in sicurezza di questa importante arteria che dalla città degli Amaretti conduce verso la Brianza, siamo quasi all'arrivo. I dati parlano indicativamente del passaggio giornaliero nella zona di circa 30.000 veicoli e nei momenti di punta, fra le 7.30 e le 9 e le 17 e le 19, si possono raggiungere i 2.000 veicoli per senso di marcia ogni ora. Le ultime novità sono la rotonda in fase di ultimazione proprio al confine fra Saronno e Solaro e quella in arrivo qualche chilometro più ad est. A Uboldo, i supermercati pagano 3 volte meno dei piccoli commercianti. Com'è possibile? La questione suscita polemiche perché i pochi negozi rimasti continuano a chiudere e di certo la tassa rifiuti, la Tari, a questi livelli non aiuta. Approvato un emendamento al regolamento, saranno applicati aumenti per la media e grande distribuzione. Per il sindaco e la maggioranza, infatti, è corretto farlo visti i coefficienti in uso da anni. I negozi pagheranno 32,58 euro, prima 31, al metro quadrato, mentre il futuro Tigros se la caverà con 12,55 euro, in pratica un terzo. Pensiamo ai pochi negozi rimasti, l'ortofrutta, la pescheria, il fiorista, che fra tariffa fissa e variabile non ricevono l'attenzione che meritano, viste le enormi difficoltà in cui si trovano a lavorare, per la concorrenza di grandi centri commerciali pare giusto usare con loro un occhio di riguardo e non il contrario. La disponibilità a rifare il regolamento affinché la tariffa per uso non domestico possa agevolare i piccoli esercenti è una cosa buona. Oggi le utenze domestiche pagano 32,58 euro al metro quadrato, mentre le non domestiche una media di 20,5 euro, per un totale del costo della Tari pari a 1.700.000 euro.

A Saronno è stato presentato al Comune il progetto per la realizzazione di un centro del riuso all'interno di uno stabile adiacente al già esistente centro di raccolta rifiuti di Via Milano, che sarà ristrutturato e riqualificato. L'idea è di farne un punto di riferimento per riutilizzare oggetti che potranno essere messi a disposizione in particolare delle famiglie con difficoltà economiche. L'innovativa struttura sarà realizzata sul modello di quelle già operative anche in altre realtà amministrative, che sono previste pure in alcuni dei comuni del comprensorio. L'obiettivo è rendere operativo il centro del riuso entro la fine dell'anno. Gli spazi da utilizzare per il nuovo servizio sono stati già individuati. Si tratta di una delle novità previste con l'appalto rifiuti, formalmente assegnato alla fine dell'anno scorso all'Associazione Temporanea di Impresa, costituita da AMSA e Econord. Obiettivo è anche distinguere le varie tipologie di rifiuti che potranno essere più agevolmente riciclabili o rivendibili. È prevista l'introduzione di tecnologie e modalità che consentiranno in futuro di misurare i rifiuti indifferenziati, che possono essere cioè solo smaltiti e non riciclati.

Una gelateria di Saronno tra le 100 migliori gelaterie artigianali d'Italia secondo la classifica di Disapore. Tra i gusti più apprezzati dagli esperti e dai saronnesi spicca il sorbetto al cedro, menta e fiori di sambuco, mentre la gelateria continua a investire anche in prodotti dedicati ai clienti con intolleranze alimentari. Una gelateria di Saronno entra nella classifica delle 100 migliori, sfilata da Disapore, uno dei blog di gastronomia più autorevoli e seguiti nel settore, insieme alle guide del Gambero Rosso. A conquistare il riconoscimento è Ambrogino Cantina Lattica, la gelateria di Via Volta, che ha ricevuto il premio senza nemmeno sapere di essere stata valutata. Disapore, un moderno laboratorio che gioca sull'idea di cantina, ribaltandola nel mondo del gelato, dove la trasformazione delle frutte, del latte e dei suoi derivati si fa proposta trasversale, dai gusti più essenziali alle elaborazioni più complesse e sperimentali, quindi dal sorbetto di cedro all'aromatico menta e sambuco, fino al burro di montagna con acciuga cantabrica e il sale Maldon, sapido ed essenziale. Tra i gusti che hanno conquistato anche gli esperti di Disapore c'è proprio il sorbetto al cedro, una delle specialità della casa.

a Rovellasca hanno tentato di truffarla con la scusa dell'acqua inquinata. La pensionata però è riuscita a chiamare la polizia locale e a mettere in fuga i due falsi tecnici. I due si sono presentati a casa dell'anziana donna come incaricati per controllare l'acqua che, a loro dire, era inquinata. Hanno chiesto all'anziana donna di raccogliere soldi, preziosi e gioielli per evitare che si potessero danneggiare. L'individuo che è entrato in casa ha chiamato il complice che, per rendere più credibile la messa in scena, si è presentato con una divisa da vigile, vecchia e malandata. La donna ha subito capito che c'era qualcosa di poco chiaro, ha quindi chiamato la polizia locale. Nel frattempo i due falsi tecnici si sono dati alla fuga. Le forze dell'ordine sono alla ricerca di un Audi di colore bianco.

soli 10 anni, Nicolas Crusco ha già dimostrato di avere talento, determinazione e una grande passione per le due ruote. Domenica, sul circuito di Borgo Ticino, il giovane pilota del team Motorland ha conquistato il suo primo podio nel trofeo Moto Live organizzato da SB Corse, ottenendo un prestigioso terzo posto che rappresenta una tappa importante del suo percorso sportivo. La passione per la moto accompagna Nicolas fin da piccolissimo.

0: Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto da La Prealpina e il notiziario. Federica Battignani con Paolo Chinelli alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.
1: Avete ascoltato Orizzonti News, notizie da Saronno e dintorni.

Carissimi radioascoltatori, bentrovati al consueto appuntamento con le tradizioni e i costumi italiani. Elvira ai microfoni e Paolo alla regia vi augurano buon ascolto. Siamo in Piemonte, una regione che vanta numerosi siti di interesse storico e culturale come la Mole Antonelliana, il Museo Nazionale del Cinema a Torino, la Reggia di Venaria Reale e il complesso monumentale del Santuario di Europa. La regione è ricca di eventi folcloristici e allora iniziamo a raccontarli. Vi avevo già parlato di Gianduia e del Carnevale, delle feste religiose, delle bancarelle di Porta Palazzo, del Palio di Asti, degli Argenti di Alessandria e degli Ori di Valenza. Ora iniziamo con una tradizione di Ponti nell'Acquese, la Grande Polenta, o meglio la Sagra del Polentone, la più antica fiera del territorio piemontese. Certo che questa non è l'ora e nemmeno il caso di mangiare una polenta con questo caldo torrido. Comunque a Ponti nell'Acquese si ripete ormai da secoli la cerimonia del polentone. In questo paese capitarono nel 1650 alcuni valenti e affamati calderai calabresi, ai quali il signore del luogo, un marchese del Carretto, offrì un lautissimo banchetto a base di polenta frittata e merluzzo con cipolla e naturalmente molto buon vino. Riconoscenti i calderai fecero allora un enorme paiolo per cuocere una polenta smisurata. Così ogni anno, nella penultima domenica di Carnevale, il colossale banchetto si rinnova. Lo preparano esperti cuochi che se ne tramandano l'onore di padre in figlio, tra danze e suono di fisarmoniche e di bande. Si servono oltre 6 quintali di polenta, una frittata di 600 uova e dozzine di merluzzi cucinati con cipolle. Provvede alla sete il robusto vino dolcetto di Ponti e tutto è gratuitamente servito alla popolazione e ai forestieri. A Melazzo, in Valderro, invece, per l'inizio della Quaresima si disputa una gara di lancio di merluzzi secchi, classica espressione del popolare dritto o della licenza di critica, è stata lungamente nell'alessandrino la businà, filastrocca quasi poetica che si cantava in città e nei borghi di pianura e di collina ad ogni carnevale. Satira e doglianza insieme, protesta contro i balzelli, contro la burbanza dei signori e anche contro gli strappi alla morale perpetrati dagli uomini e soprattutto dalle donne. La businà, in rime e ritmi o più o meno regolari, veniva cantarellata sulla chitarra. Era redatta nell'aspro dialetto del sud-est piemontese che risentiva in parte del lombardo e molto dell'emiliano. E poi ci sono gli antichi riti tra le montagne. La provincia Granda, cioè il Cuneese, tra i monti che la circondano come giganteschi baluardi, è terra assai ricca di antiche tradizioni. Nelle vallate, nei paesi montani, sopravvivono gli antichissimi riti nuziali e prenuziali. Nell'alta Val Variata le spose vestono ancora il magnifico costume a vivacissimi colori, con la gran cuffia di lino bianco ricamata al tombolo e tutta spumeggiante di trine. A Castel Delfino lo sposo indossa calzoni corti fino alle ginocchia con file di bottoni ai lati, calze di lana bianca legate con nastri di lana rossa, panciotto aderente al corpo con 2 file di bottoni, giacca con code e berretto di lana. Proprio a Castel Delfino, come a Bellino, le donne seguitano l'arte antica dei pregiati pizzi al tombolo, una tipica manifestazione di artigianato viva ancora in tutta la Val Varaita. Il gusto di oggi va riscoprendo la semplicità e la vivezza dei prodotti artigianali alla ricerca di forme e di colori che ripetano tradizioni ed espressioni millenarie. E poi abbiamo ad Alba ogni anno, che è l'Alba regina delle Langhe, ricca di fama imperiale e orgogliosa di venerandi monumenti, riserva al tartufo che già gli antichi cercavano per il suo profumo una sagra. Su ogni tavola troneggiano vivande profumate dal tartufo, innaffiati dai generosi Barbaresco, Nebbiolo e Barolo. E poi il Palio degli Asini, umili somari montati dai rappresentanti dei vari borghi cittadini che si contendono la vittoria con la fierezza dei più nobili destrieri. La manifestazione affonda le proprie radici addirittura nel XIII secolo. E per quanto riguarda invece poi
il tartufo. Quest'anno, il 4 di ottobre, ci sarà il prologo della celebre fiera internazionale del tartufo bianco di Alba, che si svolge dal 6 ottobre al 10 di dicembre. Poi il 10 di agosto del 1275, sempre riferendoci agli abitanti invece di Asti, mentre cingevano l'assedio Alba, a schermo e disdoro dei nemici, organizzarono sotto le mura della città il famoso palio, come se fossero a casa proprio. Approfittando della spensieratezza dei rivali, gli albesi fecero una sortita e misero in fuga gli assedianti e, per rifar loro il verso, organizzarono un loro palio, ma a dorso d'asino. Però ora mi fermo, perché Paolo ci farà ascoltare una canzone di Paolo Conte, Sparting Partner.

0: Ed eccoci di nuovo insieme. La pianura alta del Po è nella sua storia e nella sua natura più genuina, un paradiso terrestre e un irrequieto scenario infernale. Questa dolce, fertilissima terra, ricca di acque, bionda di frumenti e rosseggiante di frutteti, è stata nei secoli palcoscenico attivissimo di guerre sanguinose e devastatrici. Gli abitanti portano ancora l'impronta di tale duplice e non necessariamente contrastante in natura. Ma non basta, è una terra in pianura, ricca d'acqua, oscillante di pioppi che qui allignano, si moltiplicano lungo fiumi e torrenti e vogliono dire non solo quel loro specialissimo incanto nel paesaggio, ma anche e soprattutto legno e carta. E l'abitante di queste contrade, che porta forse inconsapevolmente nel sangue la forza tranquilla del grande fiume, è duttile ai suggerimenti, capisce l'invito, sviluppa una sua paziente e laboriosa personalità, diventa artigiano e operaio. Generazioni e generazioni si impadroniscono dei segreti della carta, del legno, della canapa, del talco, della grafite, perfino dei chiodi, dei pizzi, dei cuscinetti a sfera, a molteplici risorse naturali, altrettante più risorse dell'uomo. E l'uomo qui si dimostra all'altezza della situazione. A Saluzzo questa personalità umana prende le vesti di un ingegno attento e silenzioso. Percorrendo le stradine antiche della città, le piazze, le tranquille salite acciottolate, questa vita non appariscente ma attiva si avverte all'improvviso con acuti odori di oli, di legni, di aspre vernici e con suoni particolarissimi. Sono le decine e decine di botteghe, piccole e grandi, oscure o famose, sontuose o modeste, dove da tempo gli artigiani saluzzesi del legno si dedicano con passione e abilità alla riproduzione dei mobili antichi, all'antiquariato e artigianato di stile. In pochi decenni, sotto la scuola e l'impulso delle famiglie pioniere, da queste botteghe si è sparsa una fama internazionale. I pezzi che escono da quei rumori sapienti di piallature, carte vetrate, lucidature e olio sono dei veri capolavori che riflettono, accanto alla paziente ricerca della forma e del buon gusto, un rispetto intelligente dell'autentico. E ora passiamo invece a capire un po' i severi costumi valdesi. Una trattazione del folklore delle valli valdesi deve necessariamente limitarsi a quanto concerne la parte propriamente valdese della popolazione, che sola presenta quell'unità etnica che permette il formarsi di usi e costumi tradizionali. Di tali caratteristiche fu priva la popolazione cattolica delle valli, perché nella sua porzione autoctona si trovò nei secoli passati in netta minoranza. Il suo progressivo accrescimento percentuale fu prevalentemente dovuto, specie dopo il sorgere delle industrie, alle immigrazioni da varie zone limitime del Piemonte, insieme all'esodo di numerosi valdesi in altre plaghe d'Italia o verso l'estero. Gli scarsi elementi folcloristici rintracciabili negli ultimi cent'anni presso questa parte della popolazione, per loro frammentarietà ed eterogeneità, non sembrano quindi sufficienti per costituire un patrimonio tradizionale. Neppure le cerimonie religiose cattoliche, celebrate d'altronde fino a questi ultimi anni senza fasto né esteriorità, offrono caratteristiche degne di nota. Fa eccezione nella bassa Val Pellice la festa di San Bernardo, in occasione della quale è tradizione recarsi all'omonima cappelletta posta in cima ad una collina che divide detta valle dal territorio di Bibbiana. La dura vita del montanaro, in perpetua lotta contro l'ostilità della natura e le condizioni economiche stentate, non hanno impedito che il livello culturale medio dei valdesi fosse un tempo molto più elevato di quello degli altri contadini piemontesi. Fin dagli inizi del XIX secolo non esisteva nelle valli l'analfabetismo. Detto livello culturale, unito al genere di educazione religiosa ricevuto, fa sì che non abbiano mai attecchito presso i valdesi le superstizioni più comunemente diffuse nel resto dell'Italia e fra gli stessi cattolici delle valli. Si ricorreva un tempo a guaritori, più spesso guaritrici, per curare le fratture, le distorsioni o il fuoco di Sant'Antonio, ma tale uso è quasi interamente scomparso. Si nominano talvolta le streghe, le fate, ma solamente per impaurire o per divertire i bambini o come esseri mitici alla cui reale esistenza nessuno crede. Così pure non sono prese troppo sul serio le poche leggende esistenti, di cui me ne racconterò qualcuna. Per esempio, le pedate del diavolo. A 1200 metri di altitudine sul monte Vandalino, non molto lungi dal Bas di La Tagliola, caverna rocciosa sullo sperone di Castelluzzo, in cui durante le persecuzioni religiose trovarono rifugio gruppi di valdesi che vi si calavano mediante una fune appesa ad una carrucola, si notano nella roccia degli incavi aventi a un dipresso la forma e le dimensioni di un piede umano, detti pedate del diavolo. Si tratta forse di antichissimi fori di assaggio per la ricerca di chissà quali minerali, ma secondo la leggenda li produsse il diavolo, che scagliato in terra da Dio in un impeto di collera urtò con i piedi in quel luogo e con la testa un po' più a valle, mentre la sua gerla piena di anime dannate, ruzzolando fino alla pianura, avrebbe dato origine alla rocca di Cavour. Sulla strada che porta al serre di Angrogna, a poca distanza dalla chiesa della Tana, caverna così chiamata perché fino al XVI secolo i valdesi vi celebrarono clandestinamente i loro riti, si trova una roccia a strapiombo, detta Roccio della Fantina, su cui dicesi che una fata, da mezzanotte a luna della notte di Natale, o secondo un'altra versione, la notte di Capodanno, sieda filando e lasciando penzolare il fuso. Il giovane che riuscirà ad afferrare quest'ultimo si assicurerà il perenne affetto della fanciulla amata. Un altro Roccio della Fantina esiste in Val Germanasca, poco sopra il ponte Raut, a circa 4 km da Perosa. Si tratta di una roccia protetta da un leggero strapiombo, recante numerosi e strani segni tracciati con calcina, che probabilmente risalgono ad epoche preistoriche. Secondo la leggenda, chi riuscirà ad interpretare quei misteriosi caratteri potrà scoprire tutti i tesori nascosti nella valle. Le feste tradizionali valdesi sono due: la principale è il 17 febbraio, anniversario dell'emancipazione del 1848. La sera precedente, su tutte le alture, si accendono numerosi fuochi di gioia. L'indomani mattina, in ogni villaggio imbandierato a festa, sfilano in corteo le autorità locali e la gioventù che si recano al tempio per una funzione commemorativa. A mezzogiorno, banchetto fraterno con rievocazioni e brindisi. Dopo cena, serata ricreativa con canti, giochi e l'immancabile tè guarnito. Per celebrare il glorioso rimpatrio dei valdesi guidati da Enrico Arnaud nel 1689, ha luogo il 15 agosto, in località facilmente accessibile dai comuni di ciascuna vallata, un grande raduno a cui partecipano migliaia di persone. Nella mattinata si celebra un imponente e suggestivo rito all'aperto, poi pranzo al sacco e il pomeriggio trascorre tra discorsi, giochi e allegre cantate. I valdesi hanno buone qualità canore, affinate dall'esecuzione collettiva degli inni religiosi durante il rito e dalla conoscenza dei rudimenti della lettura musicale che un tempo venivano insegnati nelle scuole. Allora lasciamo un attimo il racconto e restituisco la linea a Paolo, che ci manda una canzone di la canzone di Umberto Tozzi, Lei. Anche questa non l'ho mai sentita.
1: No, non ce l'ho qui, metto l'italiano.
0: Bene, allora mi dice che non l'abbiamo nell'archivio Lei, e siccome l'italiano l'abbiamo conservato come sigla finale, io riprendo a raccontare. Allora, alla ricerca del tempo perduto in Val di Susa. Si dice che i montanari della Val di Susa abbiano una poca fantasia, perché non abbandonano tra loro le leggende fantastiche. In realtà, più che le saghe, sono numerose le tradizioni a fondo storico, come quella della Bellalda, che è riferita al tempo della lotta tra Federico Barbarossa e Papa Adriano, si gettò da una torre dell'abbazia della Sacra di San Michele per sfuggire alle insidie di un soldato dell'imperatore e che, grazie alla sua devozione alla Madonna, giunse sana e salva sul fondo. Nei tempi passati, sulle credenze delle case dei valligiani c'erano anche piatti, scodelle, posate, mestoli, tutti di legno, opera degli artigiani locali. In Val di Susa, infatti, l'artigianato del legno è tradizione assai antica e tuttora molto sentita. Lo testimonia l'arte popolare della scuola d'intaglio di Melezet, che ha abbellito le chiese della valle con artistiche pile, conche battesimali, ancone, pulpiti, statue, portali, e che ancora oggi mantiene intatto il suo carattere. Tra i riti di passaggio è da ricordare che a Chiomonte, nella Domenica delle Palme, si festeggiavano i bambini già grandicelli facendo loro indossare i pantaloni. Cresciuti in età si fidanzavano, però talora i fidanzati volevano mantenere il segreto, oppure l'innamorato era respinto, ma il fatto veniva rivelato da una striscia di segatura, pensate, che collegava le case dei fidanzati, il che era detto la pora. Se la ragazza da marito, detta Mindy, si sposava con un giovane di un altro villaggio, quando vi entrava trovava la via sbarrata da un nastro che doveva tagliare, mentre lo sposo doveva sborsare una somma per tenere allegra la gioventù del paese. Poi berretti, frigi e devozioni invece al carnevale di Ivrea. Adagiata nel centro di un singolare anfiteatro morenico, Ivrea è città antica e moderna, due volti che pur integrandosi vicendevolmente sono fra loro distinti. Su una sponda del fiume, la Dora Baltea, ci sono vecchie case, chiese, conventi, colonnati, atri raccolti in poco spazio, costumanze secolari, un ritmo di vita patriarcale, un rinchiudersi pudico nella gloria mite di un tempo. Sull'altra sponda trovano le loro congeniali sede, le architetture funzionali, le fabbriche vaste, un'ansia incontenibile di nuovi costumi, le norme di vita di una società che ormai ha assunto un carattere spiccatamente industriale. Ma è la vecchia Ivrea che dimostra un profondo attaccamento alle tradizioni, organizzando la sua rievocazione storica nei giorni di carnevale, i suoi mercati e le sue fiere di origine remote. Nel capoluogo del Canavese il carnevale è qualcosa di più di una festa giocosa fatta di sfilate di carri allegorici e gruppi folcloristici, di getto di arance, coriandoli e confetti, di veglioni e mascherate. È un carosello storico che per gli eperodiesi ha un particolare valore sentimentale. Uno slogan che, nonostante in molti anni conserva intatto il suo smalto, vuole il carnevale di Ivrea una cosa seria. E non ha torto, perché un complesso cerimoniale viene scrupolosamente rispettato dagli organizzatori. Le cerimonie si susseguono con ordine e precisione, assumendo intensi significati e intrecciandosi tra loro in chiari simboli. E passiamo ad un altro evento, andiamo a Biella. E vediamo il regno del meraviglioso a Biella. Chi immaginerebbe che intorno alle fabbriche della concreta città di Biella si aggirano divinità selvatiche, spiriti delle acque, folletti e piccoli orchi? Eppure il biellese, sotto la fertile fantasia della sua tradizione popolare, si trasforma in un regno del meraviglioso ed è una delle zone più ricche di leggende di tutta l'Italia del Nord. Abbiamo la canzone? Sì, Paolo ci dice che adesso ce la manda in onda.
1: Italiano.
0: Lei?
1: Italiano.
0: Ah, mi dice l'italiano. Va bene, l'italiano.

Ecco, allora sono qua per raccontarvi appunto di Biella, no? Vi ricordate che vi ho detto le leggende dell'Italia del Nord, ma è soprattutto in quell'ingannevole e indefinibile punto in cui il bene e il male, amore e morte si incontrano, ed è praticamente nel possibile scongiurare, non è possibile scongiurare la fattura? È possibile, e non pochi sono i gesti compiuti solennemente come in un rituale che riescono a neutralizzare secondo la popolare credenza agli incantesimi. Quando la minaccia della grandine si annuncia in cielo, la gente di Torazzo espone il tridente e la catena del focolare sull'aia in forma di croce e brucia sul fuoco 9 chicchi di gran turco. Molto sentite nel biellese anche le tradizioni religiose. Quella invece di Sordevolo ve la racconterò la prossima settimana, perché ci sono soltanto pochi minuti, giusto per i saluti, per ringraziarvi per averci seguito. Sapete che io vi invito sempre a restare su Radio Orizzonti perché trovate belle parole e buona musica. Vi do appuntamento alla prossima settimana. Adesso Paolo ci manda la canzone che non è riuscita a mandare prima, cioè Lei, dalla voce di Umberto Tozzi. Arrivederci.

0: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
1: Ciao, sono Elvira. Ogni mercoledì alle 10.30 vi aspetto per conoscere l'Italia, tradizioni e costumi del nostro bel paese.

0: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
0: Donna, ti voglio cantare, canzoni e musiche al femminile.

Ciao a tutti, benvenuti su Radio Orizzonti in Blu. Io sono Federica, questa è Donna ti voglio cantare, nomi di donne nei titoli delle canzoni. Stiamo ancora un po' insieme con musica, due chiacchiere e bene, partiamo con un testo che piace tantissimo anche a me, tant'è che me lo canto ogni tanto quando sono in auto, soprattutto la mattina quando vado al lavoro, ed è Quello che le donne non dicono, una delle canzoni più famose di Fiorella Mannoia. L'anno era il 1987, è stata presentata al Festival di Sanremo proprio nello stesso anno, e pensate che gli autori sono Enrico Ruggeri, che ha scritto il testo, e Luigi Schiavone, che ha composto la musica. Il brano parla della forza silenziosa delle donne, della loro fragilità, dei sacrifici, delle emozioni che spesso non vengono espresse apertamente, questo purtroppo sì, sappiamo. Il ritornello molto celebre che tutti conosciamo è "Siamo così dolcemente complicate". La canzone è diventato un vero inno che è stato dedicato all'universo femminile, lo è ancora oggi e è tra i brani più amati del repertorio di Fiorella Mannoia. Ascoltiamo questo bel brano.

Eccoci cari ascoltatori, abbiamo adesso Lucio Battisti. Lucio Battisti con Balla Linda. Il testo è stato scritto da Mogol, parla di una ragazza che si chiama Linda, non è bellissima, non è neanche intelligente e neanche ammaliante, però la sua spensieratezza, sincerità e fedeltà riescono a far dimenticare al protagonista le sue precedenti e avvenenti compagne, che soprattutto avevano approfittato di lui. Il testo ha i primi versi con delle strofe un po' malinconiche, che mostrano soprattutto i lati negativi di questa donna Linda, e nel ritornello l'ex compagna scompare del tutto. L'intera scena è dedicata proprio a Linda, che poi il protagonista invita a ballare con un certo entusiasmo. Battisti iniziò a comporre la musica di Balla Linda tra il 1967 e l'inizio del 1968 e

Cari ascoltatori, la canzone che arriva adesso è di Fabrizio De André, la canzone di Marinella. Così diceva Faber nella canzone che è stata scritta da lui nel 1962. Le canzoni si distinguono in fortunate e sfortunate. Probabilmente il fatto che Marinella facesse rima con parole come bella o stella l'ha resa più fortunata. E la storia è quella di una ragazza che aveva perduto i genitori a 16 anni e, cacciata di casa dagli zii, finiva a battere sulle sponde del Tanaro, fino a quando non fu ritrovata morta poi nelle acque del fiume. E De André poi continua dicendo: non altra chiave di lettura se non quella di un amore disgraziato. E beh, il successo però poi è continuato con la versione di Mina successiva. Ascoltiamo.

E adesso siamo nel 1997, quando NEC, ovvero Filippo Neviani, dopo innumerevoli tentativi andati non proprio benissimo e una sua precedente apparizione all'Ariston con In Te, si presenta al Festival di Sanremo con un pezzo che poi ne decreterà il successo, almeno in Italia sicuramente, ma anche all'estero successivamente. Lei, gli amici e tutto il resto. Questo è il titolo dell'album, che venderà oltre 2 milioni di copie, pensate, otterrà 6 dischi di platino, quindi notevole, senza nessun dubbio. Non vincerà il festival, ma questa canzone poi lo porterà ad essere conosciuto in tutto il mondo. Inciso in spagnolo, tedesco e inglese, riceve anche una nomination agli Awards in Spagna. E poi oltre 2 milioni di dischi sono stati venduti in tutta Europa, e lei, gli amici e tutto il resto, in cui è incluso anche questo hit. Oltre a vendere bene in Italia, ha raggiunto il 63esimo posto nella classifica europea ufficiale. È stato anche fatto un film, tra l'altro, non so se lo sapete, con NEC, che non protagonista se non nella colonna sonora, in quanto il titolo è proprio Laura non c'è. Bene, con questo ultimo brano il nostro viaggio tra le canzoni sulle donne finisce qui. Vi ringraziamo perché ci avete fatto compagnia e ci avete ascoltato. Io sono Federica, questa è Radio Orizzonti in Blu e ci troviamo per la prossima puntata sulla stessa frequenza e con la stessa musica.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera, questi titoli del notiziario. I lefebvriani consacrano 4 vescovi senza mandato pontificio e scisma, nessun ascolto all'appello del Papa. Ripresi oggi a Doha in Qatar i colloqui indiretti fra Iran e Stati Uniti, sul tavolo la questione dello stretto di Hormuz e lo sminamento. Chiesta la grazia presidenziale per Nessy Guerra, la donna è stata portata in un comando di polizia in Egitto e poi rilasciata grazie all'intervento del ministro Tajani. Sottoscritto un protocollo d'intesa fra CEI e governo per realizzare e migliorare infrastrutture sportive negli oratori nelle periferie. Buonasera da Antonella Mitola. In apertura lo scisma dei lefebvriani dopo l'ordinazione questa mattina di 4 vescovi senza il mandato pontificio. Sentiamo Paolo Fucili.
2: Quasi 5 ore di celebrazione, atmosfera solenne stamattina a Decon in Svizzera. La fraternità sacerdotale San Pio X, che raggruppa le comunità ultratradizionaliste lefebvriane sparse nel mondo, da oggi ha 4 nuovi vescovi ordinati senza mandato pontificio e compiendo perciò un atto scismatico con conseguente scomunica per le leggi della Chiesa. Si consuma così, in diretta streaming mondiale con telecronaca multilingue, l'ultimo scisma di 2 millenni di storia della Chiesa, piccolo per numeri però doloroso, tanto più dopo il primo del 1988 voluto anch'esso dai lefebvriani, ordinando anche allora 4 vescovi, compresi 2 che oggi a loro volta hanno celebrato il rito dell'ordinazione. E come allora Papa Wojtyła, anche Leoni ha cercato di farli desistere dal lacerare ancora la tunica di Cristo. Peccato di estrema gravità, ha scritto loro invano ancora 2 giorni fa. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: E sullo scisma dei lefebvriani sentiamo il commento di Alberto Melloni, storico del cristianesimo.
3: È una scelta che ha a che fare con la complessità del mondo tradizionalista e c'è una rivendicazione di primogenitura in una insubordinazione che riguarda soprattutto il Papa. Nel mondo tradizionalista ci sono tante tendenze, ci sono passioni per il latino che appartengono semplicemente alla sfera del gusto e hanno tutto il diritto di essere tollerate ed ospitate come tanti altri gusti all'interno della Chiesa. E c'è un pretesto, la rappresentazione del Concilio Vaticano II come un concilio della modernizzazione, del cedimento, del compromesso, che è del tutto sbagliata e teorica. Il concilio ha recuperato la grande tradizione, non quella degli ultimi 200 anni. Però in questo i lefebvriani che hanno oggi proceduto alle ordinazioni episcopali contro la volontà del Papa hanno toccato una cosa che non riguarda il concilio, ma una cosa molto diversa, cioè l'autorità proprio del Papa, che aveva chiesto di non fare questo passo e che è stato disubbidito, cosa che tutti possono fare, ma non posso ignorare le conseguenze che ci sono.
1: La crisi fra Iran e Stati Uniti. Sono ripresi oggi a Doha in Qatar i colloqui indiretti fra rappresentanti dei due paesi. Sul tavolo la questione dello stretto di Hormuz e dello sminamento. Sentiamo Massimiliano Cochi.
4: Gli incontri in corso sono positivi. Donald Trump si dice ottimista e spiega che i rapporti con Teheran ora sono molto buoni, anche se nel nuovo round di colloqui in corso a Doha, in Qatar, i negoziatori di Washington e quelli di Teheran si parlano solo attraverso i mediatori. Sarebbero stati creati gruppi di lavoro per mettere a punto i dettagli dei 14 punti del memorandum d'intesa, a cominciare dal futuro dello stretto di Hormuz. Teheran vuole mantenere il transito gratuito solo per 60 giorni. L'Oman ha presentato una proposta che prevede il pagamento di un pedaggio volontario per coprire i servizi di navigazione, di sicurezza e ambientali. A mettere a rischio il negoziato è ancora una volta però ciò che accade sul fronte libanese, con Israele che ha ribadito di non voler lasciare le aree occupate nel sud del paese e annuncia nuovi possibili attacchi contro l'Iran, che da parte sua minaccia durissime rappresaglie. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Ed è sempre drammatica la situazione nella striscia di Gaza. Netanyahu rilancia la cosiddetta emigrazione volontaria per svuotare i territori occupati. Sentiamo Antonio Soviero.
5: Il premier israeliano Netanyahu afferma che l'immigrazione volontaria dei palestinesi dalla striscia di Gaza rimane all'ordine del giorno, dichiarazioni che riaccendono le critiche di pulizia etnica rispetto al tema degli insediamenti ebraici illegali nel territorio palestinese. Netanyahu fa capire che continueranno. Pochi giorni fa ha affermato che non c'era spazio per 2 stati tra il fiume Giordano e il mar Mediterraneo. Sul piano umanitario, l'esercito di Gerusalemme continua a bombardare e uccidere presunti affiliati di Hamas. Hamas, con i palestinesi stremati da condizioni di vita disumane. Mancano cibo, medicine, acqua potabile, ripari sicuri, con gli aiuti in gran parte bloccati, usati come arma di guerra. Fronte libanese, a Netanyahu, che dichiara «rimarremo nella zona cuscinetto finché sarà necessario», replica il suo ministro estremista della difesa Katz: «l'esercito israeliano rimarrà nelle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza a tempo indeterminato». Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Il sisma in Venezuela sale a quasi 200 il bilancio delle vittime. Le Nazioni Unite avvertono sul rischio di carenza di acqua e cibo. Sentiamo Leonardo Possati.
6: A una settimana dal devastante terremoto in Venezuela, il silenzio regna tra le macerie di La Guaira. Il bilancio ufficiale è di quasi 2.000 vittime, oltre 10.000 feriti, ma si temono almeno 50.000 dispersi a 7 giorni dal sisma. Le speranze di trovare sopravvissuti sono quasi nulle. Milioni di persone vivono per strada in sistemazioni di fortuna. Gli sfollati non rientrano nei loro palazzi per il terrore di nuovi crolli, nonostante le rassicurazioni dei tecnici. Mentre la solidarietà tra i cittadini cerca di arginare la disperazione, esplode della crisi umanitaria. Manca tutto e gli ospedali sono al collasso. Cresce anche la tensione sociale. Il governo ha annunciato fino a 8 anni di carcere per gli sciacalli dopo l'arresto di 4 poliziotti sorpresi a rubare tra le macerie. Leonardo Possati, linea allo studio.
1: Ora siamo alla pagina politica, al Question Time alla Camera. Il ministro Crosetto parla dell'utilizzo delle basi americane in Italia. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
7: Buonasera Antonella, sono stati 518 i voli dalle basi americane in Italia a partire dal 27 febbraio del 2026. Il ministro della difesa Crosetto, nel rispondere alle domande dei deputati, torna sulla vicenda che è stata causa dello scontro tra Meloni e Trump. Dalle basi di Sigonella e Aviano, aggiunge Crosetto, non sono decollati voli per attività cinetiche, più di un volo invece è stato negato. Le opposizioni invece chiedono di più e vogliono conoscere nel dettaglio il compito dei singoli i voli autorizzati, questioni di politica estera che si intrecciano con temi di politica interna al centro del dibattito, sempre la legge elettorale, nessun accordo nella maggioranza sul nodo preferenze, mentre il testo dello Stabilicum torna in aula alla Camera.
1: Problema sul collegamento con Augusto Cantelmi. E noi proseguiamo con il radiogiornale. Il caso di Nessy Guerra in Egitto: la donna è stata portata in un comando di polizia al Cairo questa mattina e poi rilasciata grazie all'intervento del ministro Tajani. Sentiamo Alessio Orlandi.
8: Dopo ore passate insieme alla figlia in commissariato, Nessy Guerra questa mattina è stata rilasciata ed è potuta tornare nella sua abitazione. La 27enne italiana, bloccata in Egitto a causa di un contenzioso legale con l'ex marito per l'affidamento della figlia, era stata prelevata alle 3 di notte, ora italiana, a giustificare il fermo, secondo la polizia, un ordine esecutivo in base al quale il padre della minore, Tamer Hamouda, avrebbe diritto di vedere la bambina. La situazione si è poi sbloccata con l'intervento della Farnesina. Per Nessy Guerra abbiamo chiesto la grazia presidenziale, ha fatto sapere il ministro degli esteri italiani a Montecitorio. La donna, infatti, dopo la denuncia del marito per adulterio, è stata condannata in primo e secondo grado a 6 mesi di carcere in Egitto. A sua volta, Tamer Hamouda è stato condannato in via definitiva in Italia per diversi reati. A inizio giugno, invece, l'ex marito di Guerra è finito in manette e poi rilasciato su cauzione per le minacce al console italiano a Hurghada. Continuiamo a lavorare per riportare al più presto in Italia Nessy Guerra e sua figlia, l'assicurazione del ministro Tajani. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: In Belgio almeno 6 persone sono morte, diverse altre sono rimaste ferite in un incendio scoppiato in un condominio di 10 piani nel quartiere di Limver-Over ad Anversa. La polizia ha affermato che nel condominio vivono più di 200 persone. Secondo le prime informazioni, la scintilla sarebbe stata causata da un guasto tecnico al piano terra dell'edificio. Mentre gli oratori sono in piena attività estiva, arriva una notizia che riguarda questi presidi educativi. Sottoscritto un protocollo d'intesa fra CEI e governo per realizzare o migliorare infrastrutture sportive negli oratori nelle periferie. Sentiamo Elena Seno.
9: Promuovere la realizzazione e la riqualificazione di spazi dedicati allo sport negli oratori delle aree urbane che presentano maggiori fragilità sociali ed educative. A questo punta il protocollo d'intesa sottoscritto tra il ministro per lo sport e i giovani Abodi e il presidente della CEI, Cardinal Zuppi. 50 milioni di euro le risorse a disposizione con un bando che sarà pubblicato entro il prossimo mese. Con l'intesa si vogliono definire le modalità di cooperazione per gli interventi alle infrastrutture sportive degli oratori presenti nelle zone più degradate. I beneficiari contribuiranno con una quota minima di cofinanziamento pari al 15%, ed è prevista anche l'istituzione di un tavolo tecnico permanente tra gli uffici del Ministro per lo Sport e la CEI, il tutto con l'obiettivo di valorizzare gli oratori, presidi educativi, riconoscendo il loro ruolo strategico per il contrasto alla dispersione scolastica e al disagio giovanile. Elena Seno, linea allo studio.
1: L'Assemblea nazionale francese ha approvato la proposta di legge sulla morte assistita, un provvedimento controverso che ha acceso il dibattito su come regolamentare l'assistenza nel fine vita. Cesare Cavoni.
10: L'Assemblea nazionale francese ha approvato la proposta di legge sul suicidio assistito con 295 voti a favore e 232 contrari dopo la bocciatura del Senato a gennaio. Il testo è stato molto controverso in Francia e ha acceso il dibattito su come regolamentare l'assistenza di fine vita. La proposta di legge riconosce un diritto all'aiuto a morire per gli adulti affetti da malattie gravi e incurabili in fase avanzata o terminale. Il voto finale si avrà però il 15 luglio prossimo. Una modifica importante del testo finale è l'esclusione della sola sofferenza psicologica dai criteri di accesso alla morte assistita. Solo i pazienti fisicamente impossibilitati ad autosomministrarsi la sostanza potranno chiedere che sia un medico o un infermiere a farlo al loro posto. I pazienti dovranno avere più di 18 anni ed essere cittadini francesi o residenti nel paese. La proposta è avversata da numerose associazioni professionali del mondo ospedaliero e da un vasto fronte di associazioni. Lunedì la Conferenza Episcopale Francese aveva lanciato un nuovo avvertimento: da questa scelta dipenderà per una parte significativa il modello futuro della nostra società. Cesare Cavallina allo studio.
1: Caldo anche oggi, 21 città da bollino rosso, ma al nord in arrivo temporali e pioggia. Marino Galdiero.
11: Una tregua breve, ma pur sempre una tregua, quella che ci attende nelle prossime ore con l'arrivo di aria fredda di origine atlantica che trasformerà l'umidità evaporata in pioggia. In Lombardia e Piemonte hanno fatto già il loro ingresso temporali e grandinate. La morsa del caldo si è allentata. Oggi le città da bollino rosso scendono a 21, per domani saranno solo 2. Da oggi e fino a domenica le temperature caleranno, l'afa perderà forza con un movimento che coinvolgerà prima il nord e poi anche il centro e le regioni del sud. I rilevamenti di Copernicus, il programma di monitoraggio della terra dell'Unione Europea, registrano temperature record dei mari nel mondo, con una media registrata lo scorso 21 giugno di 21 gradi. Il mare bolle e in particolare il Mediterraneo, che è un bacino d'acqua chiuso. Temperature così basse, scrive Copernicus, hanno conseguenze sugli andamenti climatici. I mari, in altre parole, non riescono più a raffreddare la terra. Marino Galdiero, linea allo studio.
1: In chiusura uno sguardo alla borsa di Milano con l'indice FTSE MIB che chiude in calo dello 0,15%. E con questo è tutto. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Daniele Caruso e regia, da Antonella Mitolo. Una buona serata.

0: Prima dei fatti.
1: Prima dei fatti.
0: Tante rubriche, un solo programma.
2: Sullo scaffale.
3: Cifra record per l'arazzo di Bayeux, narra la conquista normanna dell'Inghilterra. 800 milioni di sterline, quasi un miliardo di euro, è la cifra record con cui il governo britannico assicurerà l'arazzo di Bayeux che la Francia presterà al British Museum per una mostra in programma a Londra. Per il trasferimento del prezioso telo che immortala con un ricamo strepitoso i momenti salienti della conquista dell'Inghilterra da parte dei normanni nell'undicesimo secolo è previsto un rigido protocollo che stabilisce come l'opera dovrà essere trasportata e protetta durante l'esposizione. Precauzioni di viaggio più che giustificate per il manufatto ora esposto al Museo di Bayeux in Normandia, un capolavoro di inestimabile valore e grande fragilità, che racchiude, oltre alla testimonianza storica di quegli eventi, la bellezza, la poesia e il talento di chi lo ha realizzato. Abili mani che su un telo di lino di 70 metri hanno ricamato le gesta del duca normanno Guglielmo, il conquistatore, diventato dopo la battaglia di Hastings del 1066 re d'Inghilterra.

0: Un libro alla radio, a cura di Federica Batignani. "1984" di George Orwell, letto da Federica Batignani. Winston non vi era mai entrato, anzi, non vi si era mai accostato a una distanza inferiore al 0,5 chilometro. Accedervi era impossibile, se non per motivi ufficiali, e anche allora solo dopo aver attraversato grovigli di filo spinato, porte d'acciaio e nidi di mitragliatrici ben occultati, si poteva entrare. Anche le strade che conducevano ai recinti esterni erano pattugliate da guardie con facce da gorilla, in uniforme nera e armate di lunghi manganelli. Winston si girò di scatto. Il suo volto aveva assunto quell'espressione di sereno ottimismo che era consigliabile mostrare quando ci si trovava davanti al teleschermo. Attraversò la stanza ed entrò nella minuscola cucina. Uscendo a quell'ora dal ministero, non aveva potuto mangiare alla mensa e sapeva bene che in cucina c'era solo un pezzo di pane nero destinato alla prima colazione del giorno dopo. Tirò giù dalla mensola una bottiglia di liquido incolore con una semplice etichetta bianca, Gin Vittoria. Emanava un odore nauseante, oleoso, che ricordava l'alcol di riso cinese. Winston si versò il corrispondente di una mezza tazza da tè, si preparò al colpo, poi la ingoiò come se si trattasse di una medicina. La faccia gli si fece subito rossa, mentre gocce d'acqua gli uscivano davanti agli occhi. Quella roba sapeva di acido nitrico. Quando la si ingoiava, era come se qualcuno vi colpisse alle spalle con uno stollagente. In ogni caso, un attimo dopo il bruciore nel ventre di Winston si calmò e il mondo cominciò a sembrargli meno tetro. Prese una sigaretta da un pacchetto sgualcito con la scritta "Sigarette Vittoria" e la tenne incautamente verticale, al che tutto il tabacco cadde per terra. Andò meglio con la successiva. Ritornò nel soggiorno, si sedette a un tavolino collocato alla sinistra del teleschermo, tirò fuori dal cassetto un portapenne, una boccetta d'inchiostro e uno spesso quaderno di grosso formato, ancora intonso, con la costa rossa e la copertina marmorizzata. Per un qualche misterioso motivo, nel soggiorno il teleschermo si trovava in una posizione insolita. Invece che nella parete di fondo, come era la norma, da dove avrebbe potuto controllare tutta la stanza, era stato messo sulla parete più lunga, di fronte alla finestra. A uno dei suoi lati vi era una specie di rientranza poco profonda, nella quale era seduto Winston. Nelle intenzioni di chi aveva a suo tempo costruito gli appartamenti, doveva forse servire a contenere scaffalature per libri. Sedendo in questa rientranza con le spalle ben addossate al muro, Winston poteva restare fuori dal raggio visivo del teleschermo. Poteva essere udito, naturalmente, ma finché non mutava posizione non era possibile vederlo e, forse, proprio la particolare conformazione della stanza gli aveva suggerito ciò che ora stava per fare. Gliel'aveva suggerito anche il quaderno che aveva appena preso dal cassetto. Era un quaderno di rara bellezza, con la carta liscia e vellutata, appena ingiallita dal tempo, di un tipo che non si produceva da almeno 40 anni. Winston poteva facilmente capire, tuttavia, che il quaderno era anche più antico. L'aveva visto nella vetrina di una sudicia bottega di rigattiere in un miserabile quartiere della città, di cui aveva scordato il nome ed era stato irrimediabilmente assalito dall'insopprimibile desiderio di possederlo. A rigor di termini, i membri del partito non potevano entrare nei negozi normali. Un'azione del genere veniva definita fare acquisti al libero mercato. Ma il divieto non veniva rispettato in senso stretto, perché vi erano cose che, come le stringhe per le scarpe e le lamette da barba, che non ci si poteva procacciare altrimenti. Winston aveva gettato una rapida occhiata a entrambi i lati della strada, poi era entrato di soppiatto nella bottega e aveva comprato il quaderno, pagandolo $2.50. In quel momento non sapeva neanche per quale motivo particolare lo desiderasse tanto. L'aveva messo nella cartella e se l'era portato a casa avvertendo un certo senso di colpa. Anche se non vi era scritto niente, era un oggetto compromettente. Ciò che ora stava per fare era iniziare un diario, un atto non illegale di per sé, Nulla era illegale dal momento che non esistevano più leggi, ma si poteva ragionevolmente presumere che, se lo avesse scoperto, l'avrebbero punito con la morte o, nella migliore delle ipotesi, con 25 anni di lavori forzati. Winston inserì un pennino nella cannuccia, poi lo succhiò per rimuovere la sporcizia. Questo tipo di penna era uno strumento antiquato che non si usava quasi più, nemmeno per firmare, ed egli era riuscito a procurarsene una, clandestinamente e non senza difficoltà, solo perché sentiva che quella bella carta vellutata meritava che ci si scrivesse sopra con un pennino vero e non di essere graffiata da una penna qualsiasi. In effetti, non era abituato a scrivere a mano. Eccezione fatta per appunti brevissimi, dettava tutto al parlascrivi, che non poteva certo utilizzare in quella circostanza. Intinse la penna nell'inchiostro, poi ebbe un attimo di esitazione. Tremava fin nelle viscere. Segnare quella carta era un atto definitivo, cruciale. A lettere piccole goffe scrisse: 4 aprile 1984. Appoggiò la schiena alla sedia, sopraffatto da una sensazione di totale impotenza. Tanto per cominciare, non era affatto sicuro che fosse davvero il 1984. La data doveva essere più o meno quella, perché era certo di avere 39 anni, di essere nato nel 1944 o 1945, ma oggigiorno era possibile fissare una data solo con l'approssimazione di un anno o due. Per chi, si chiese ad un tratto, scriveva quel diario? Per il futuro? Per gli uomini non ancora nati? La sua mente indugiò per un attimo su quella data dubbia fissata sulla pagina, poi andò a cozzare contro la parola in neolingua bipensiero. Solo allora si rese pienamente conto di quanto fosse temerario ciò che aveva intrapreso. Come fare a comunicare col futuro? Era una cosa di per sé stessa impossibile. O il futuro sarebbe stato uguale al presente, nel qual caso non l'avrebbe ascoltato, o sarebbe stato diverso, e allora le sue asserzioni non avrebbero avuto senso. Per qualche tempo restò come intontito a fissare la pagina, mentre dal teleschermo proveniva una stridula marcia militare. Era curioso che non solo avesse dimenticato come esprimersi, ma che non sapesse neanche più cosa voleva dire originariamente. Erano settimane che si preparava a questo momento e aveva sempre pensato che ci volesse solo del coraggio. L'atto della scrittura sarebbe stato facile, non avrebbe dovuto fare altro che riportare sulla carta quel monologo diuturno inquieto che da anni letteralmente gli scorreva nella mente. Ora però anch'esso si era prosciugato. L'ulcera varicosa inoltre aveva cominciato a prudergli in maniera insopportabile. Non osava grattarsela perché a farlo si sarebbe certamente infiammata. I secondi passavano. Aveva coscienza soltanto della pagina vuota davanti a sé, della pelle della caviglia che gli prudeva, dello strepitio della musica e di una leggera sonnolenza indotta dal gin. All'improvviso prese a scrivere, in preda al panico più puro, consapevole solo in parte di quello che stava buttando giù. La sua calligrafia piccola e infantile si muoveva in maniera disordinata per la pagina, dapprima trascurando le maiuscole, poi anche i punti fermi.
1: Avete ascoltato Un libro alla radio.

Nel blu dipinto di blu su Radio Orizzonti in Blu è la trasmissione che fa per te. Non puoi mancare al sabato alle 11.30 e la domenica alle 9. 60 anni della nostra storia attraverso musica, società, cultura, cinema, spettacolo, moda. Io sono Massimo Tallarini, non mancare all'appuntamento con me e con la buona musica di Nel blu dipinto di blu su Radio Orizzonti in Blu.

0: Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero della gloria contempliamo la resurrezione di Gesù da morte. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel secondo mistero della gloria, contempliamo l'ascensione di Gesù Cristo al cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel terzo mistero della gloria, contempliamo la discesa dello Spirito Santo su Maria Santissima e gli Apostoli nel Cenacolo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quarto mistero della gloria, contempliamo l'assunzione di Maria al cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quinto mistero contempliamo l'incoronazione di Maria Regina nella gloria del cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi

0: Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo.

0: Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: In comunione con il Santo Padre il Papa, preghiamo secondo le sue e nostre intenzioni.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.

0: santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i doni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi, che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Di cuore invochiamo la benedizione del Signore su voi tutti, sulle nostre famiglie, sulla nostra comunità, sul mondo intero. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
0: Per i meriti e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.

0: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Tutti i sabati alle 10.30, con replica alle 19.10, Gianni Branca conduce Dalla parte del cittadino. La trasmissione è aperta ai sindaci del territorio, al sindacato, agli avvocati e ai rappresentanti di enti ambientali.
2: Tutti i lunedì alle 9.30 e in replica alle 17.08 con Monsignor Giuseppe Marinoni, il confronto con la parola. Conducono Giancarlo e Carlo.
3: Match Point, la pagina dello sport di Radio Orizzonti in Blu. Ogni lunedì alle 10.30 con replica alle 19.10 con Paolo e Agostino. Fare radio per fare rete, ogni giovedì con Gigi e Gabriella alle 10.30 con replica alle 19.10. Ascolta chi si occupa del sociale.
4: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

Cari amici di Radio Orizzonti, eccoci qui per cominciare una nuova puntata di A Tutta Musica. Partendo da un brano di musica classica che direte voi, anche se febbraio è molto lontano, il brano è intitolato Carnaval. Carnavale, e il carnevale c'è in febbraio, siamo un po' lontani ma fa niente. Il carnevale è questo primo brano, preambolo opera numero 9 di Robert Schumann.

carnevale corto corto, ma è un carnevale. Avete sentito che è un modo gioioso per suonare il pianoforte questo. Così come è gioioso questo brano interpretato da Ella Fitzgerald, che ha un titolo leggermente diverso, perché Mood Indigo significa andamento un po' nero, una brutta giornata praticamente, e invece il brano parte molto molto bene con la più grande cantante jazz del mondo, Ella Fitzgerald, Mood Indigo, un brano di Duke Ellington.

Non si può non fare una sottolineatura di queste vibrazioni che ti dà ascoltare la voce di Ella Fitzgerald con quelle sue divagazioni. Magnifico, una cosa incredibile davvero.

Il brano è meraviglioso, ma lei lo rende ancora più bello. Cosa ci vuole per avere una vita completa, una vita della quale noi siamo contenti? Ci basta poco, ci basta un sogno. Almeno così dice Rafael Gualazzi. Sai, ci basta un sogno.

Se solo avessi potuto cambiare il mondo all'improvviso, avrei bruciato l'accidia in memore che porta il tempo.

e all'improvviso il tutto si delinea proprio come non avrei pensato mai. E nell'immagine il respiro si distingue ora per ogni gioia, lacrima, ogni tuo sorriso sentirai.

Beh sì, basta un sogno per sopravvivere, ma ci vuole anche un po' di immaginazione per questo. E guarda che cosa ti metto questo brano di Jimmy Van Heusen, bellissimo, interpretato da Frank Sinatra, che si chiama Imagination.

È l'ora dell'operetta. E tra l'operetta, qual è il brano più celebre, quello che piace ovviamente a tutti, no? Nell'oscurità una coppia va. È il Fox della Luna, dal paese dei campanelli.

Sì, diciamo che qualche giorno fa mi grattavo un po' dalla parte destra del mio corpo in zona fegato, dicendomi: ma forse ieri sera hai bevuto un po' troppo, un paio di bicchieri forse di troppo. E sì, beh, sarà un po' di mal di fegato, ma questo qui c'ha proprio il fegato spappolato, Vasco Rossi.

Povero, povero fegato spappolato. Invece questo è un bellissimo brano che si chiama On Green Dolphin Street. Su questo brano poi è stato realizzato un film che parla di un amore molto, molto difficile tra un ospite e una cameriera. È stato un amore molto intenso, molto breve, che non si poteva mandare avanti troppo. On Green Dolphin Street è un brano che abbiamo inciso noi 4-5 anni fa.

Come una pietra che rotola è il brano che stiamo per ascoltare da Bob Dylan, Like a Rolling Stone. Ecco quindi questi Rolling Stone che li troviamo un po' dappertutto.

Difficilissimo da cantare questo brano di Bob Dylan, Like a Rolling Stone. E allora adesso ascoltiamoci in tutta tranquillità un intermezzo dell'atto terzo della Manon Lescaut di Giacomo Puccini.

0: arigato, arigato gozaimasu.
1: Ecco, eravamo negli stadio. Adesso invece ascoltiamo un brano veramente bello. Tra i brani composti da Burt Bacharach, secondo me questo è assolutamente il più bello. That's What Friends Are For. E chi può cantare questo brano di Bacharach se no la sua cantante preferita, Dionne Warwick. Dimenticavo di dirvi che alla fisarmonica a bocca c'è Stevie Wonder.

E dopo questo magnifico brano di Burt Bacharach andiamo ad ascoltare l'ultimo brano di musica classica di Ludwig van Beethoven, un brano conosciutissimo che si chiama Per Elisa. Ma non è l'unico però brano che è stato composto per Elisa. Io so che c'è stato un autore siciliano che ha cantato, che ha suonato qualcosa, il brano faceva Per Elisa, una roba di questo genere. Vabbè, questo qui invece è Beethoven.

E vabbè, il brano Per Elisa di Ludwig van Beethoven è un gran bel ballo, è un gran bel brano, però adesso che siamo alla fine dobbiamo tirarci su. E ci pensa Zucchero con Vedo Nero.

vedo nero e io vedo invece la fine di questa nostra puntata. Carina, carina anche oggi, ma non preoccupatevi perché finisce oggi questa puntata, ma settimana prossima ci saremo ancora, come al solito, il mercoledì sera alle ore 21 e la domenica invece il rifacimento di A Tutta Musica alle ore 18. Angelo Sibelli in regia e Claudio Borroni quindi vi salutano e vi danno l'appuntamento alla prossima settimana. Buonasera a tutti.

0: Buonasera da Radio Orizzonti, buonasera a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Io sono Ted B e continuiamo questo nostro viaggio in questo nuovo programma che spero vi stia piacendo, Bastardi senza gloria, storie di perdenti magnifici, ribelli sconfitti e geni incompresi. Ovviamente non sono qui da solo, ma a partire appunto da questa definizione che non è mia, ad accompagnarmi in questo viaggio c'è Laura, che è qui di fronte a me. Come stai,
1: ciao,
0: Laura, prima di tutto?
1: Ma dai, me la cavo.
0: Te la cavi?
1: Sì,
0: per fortuna. Io nell'ultimo periodo invece potrei andare meglio, sarà il cambio di stagione che mi sta colpendo su vari fronti, però insomma...
1: Cambio di stagione, sempre, lo diceva sempre la mia mamma, che impatta.
0: Impatta notevolmente. E niente, siamo qui come al solito per raccontarci a vicenda un paio di storie, spero che possano intanto coinvolgerci reciprocamente, soprattutto tutti quelli che ci ascoltano. Prima di tutto, però, dopo aver ascoltato la nostra sigla, che ringrazio per l'ultima volta, riconosco i crediti a Federico Virus Calandra che l'ha prodotta, poi diciamo che la facciamo andare in cavalleria e basta, direi di mandare il primo pezzo che ho scelto, perché secondo me è proprio un pezzo da BSG, Laura, da Bastardi senza gloria, che è un pezzo abbastanza lungo, magari ve le forniremo soltanto un sample, se no va via tutta la puntata solo con la canzone di introduzione, che è Unforgiven dei Metallica, e che adesso andremo anche a sentire, ci darà una mano a mandarla Antonio, che è qua a supportarci tecnicamente, che quindi ringrazio come
1: il
0: sempre.
1: Il nostro regista, il signore del Kuntindre.
0: A tra poco.

0: Eccoci rientrati. Allora, Laura, visto che ci siamo dati come abitudine di a puntate alterne, inizio
1: tu. Una volta per uno,
0: oggi
1: sì.
0: È il mio turno,
1: oggi
0: giusto?
1: È il tuo.
0: Allora vado. Allora, storia di oggi, io ritorno un po' ai miei, diciamo, vecchi studi. Io ho studiato filosofia all'università, faccio questo, non si direbbe mai.
1: Faccio questo coming out,
0: non si direbbe mai, ma è proprio così. Quindi la storia che ti racconto, se vuoi, rispetto alle precedenti, è più una storia, c'è più teoria che azione, però credo che il personaggio di cui ti racconterò, oltre a essere poco conosciuto, un vero bastardo senza gloria. Adesso capiremo tutti insieme, spero, perché
1: sono molto curiosa.
0: Ecco perché io credo che ci siano dei personaggi in cui è molto facile immedesimarsi. Non tanto perché abbiano compiuto delle imprese straordinarie o lasciato dei segni evidenti nella storia, ma perché le loro inquietudini assomigliano in modo incredibile alle nostre. E Carlo Michael Stetter è esattamente uno di questi. Premetto,
1: non lo conosco.
0: Ma tra l'altro premetto che cambierò pronuncia ogni volta che dirò il nome, okay. Perché non so qual è la pronuncia esatta, però vabbè, fa niente. Lui
1: devi fare tipo il sample di Forvo di quei siti.
0: Brava, esattamente. Lui non è stato un eroe, non è stato un martire, non è qualcuno che abbia cambiato il corso degli eventi. È stato piuttosto, direi, un ragazzo intelligente, sensibile, profondamente insoddisfatto, che ha fatto una fatica enorme a trovare il proprio posto nel mondo, e già per questo secondo me è facile sentirselo vicini, chiunque noi siamo. Carlo Michael Stetter nasce il 3 giugno del 1887 a Gorizia, che in quell'anno non è Italia, ma è una città dell'impero austro-ungarico. È quindi un luogo di confine, nel senso proprio più puro del termine, cui infatti convivono lingue diverse, identità che si sovrappongono, appartenenze che non coincidono mai totalmente. E crescere in un contesto simile significa imparare molto presto, secondo me, che niente è completamente stabile, che l'identità non è un dato acquisito, ma come dire, una tensione continua. Carlo nasce in una famiglia ebrea, una famiglia borghese colta. Il padre, che si chiamava Alberto, è una figura molto severa, razionale, molto legata all'idea di dovere, anche se la persona più importante, diciamo, nel suo nucleo familiare per lui è la mamma, la madre, Emma. Lui è un po', diciamo, come tanti di noi uomini, è un
1: cocco
0: po'
1: di mamma.
0: Un po' mammone, sì. Perché? Perché lei è una presenza molto forte e costante. È una madre, sì, molto affettuosa, molto attenta, ma anche una personalità fragile, ansiosa, spesso preoccupato. E Carlo in vita le scrive moltissimo. Lei le lascia lettere dense, a volte dure, a volte disperate, ma che si contraddistinguono per questa, insomma, grande pressione emotiva. Con la madre Carlo si sente capito, ma anche molto osservato in un certo senso. Per lui, lei è una casa, un rifugio, ma è anche quello che lo tiene legato a un mondo che sente giorno per giorno sempre più stretto. E questo rapporto che ha con la mamma, che è molto profondo, ma anche, insomma, contraddittorio e limitante per certi versi, attraversa tutta la sua vita ed è forse uno dei nodi centrali dell'esistenza di Carlo.
1: Ok.
0: Ora, durante gli anni del liceo emergono i primi attriti tra Carlo e il mondo che lo circonda.
1: Infatti sto per chiedere con chi, col padre, col mondo.
0: Beh, guarda, mi verrebbe
1: col
0: proprio
1: mondo,
0: da dire col mondo, nel senso che
1: sta.
0: Lui, Carlo, pensiamo all'istituzione scolastica, ecco, lui è bravo, anche molto brillante in realtà, però non è, come dire, docile, non è addomesticabile, cioè è uno che non accetta l'autorità in quanto tale, non per qualche motivo particolare, ed è uno soprattutto che, appunto, nella relazione nel rapporto con la scuola, l'istituzione scolastica, non riesce a comprendere la necessità di un sapere che è ridotto a semplice accumulo di nozioni.
1: Certo.
0: E appunto già in questi anni lui manifesta una tendenza netta, quasi viscerale, a rifiutare appunto tutto quello che gli appare vuoto, finto, meccanico. Si sente spesso fuori posto, si sente solo, ma anche qui non tanto perché ci sia qualcuno che lo escluda, è perché è proprio la sua incapacità in qualche modo di adeguarsi, anche quando potrebbe farlo senza particolari sforzi, cioè non è che è vittima di bullismo.
1: No, ma lo capisco molto,
0: ecco,
1: bene.
0: Ma io per questo che ti sto raccontando questa storia, perché un po' sto iniziando a conoscere anche te. Nel 1905 finisce il liceo, si iscrive all'università e lui inizia a Vienna, scegliendo matematica, anche qua una disciplina comunque molto rigorosa, solida, ma che presto gli appare insufficiente a, come dire, dare a rispondere a quelle domande sul senso che lui continuamente si pone, no? Cambia
1: certo.
0: Facoltà, anche qua lui deve avere proprio le idee ben chiare, perché lui lascia matematica, cosa va a fare? Lettere, cioè 180 gradi, e lo
1: anche
0: va a fare a Firenze. Che Firenze, che in quegli anni, siamo nel fine degli anni zero, cioè 1907-1909 più o meno, è uno dei centri culturali più importanti in Italia, perché ci sono riviste, circoli, discussioni filosofiche continue, insomma è molto frizzante. Lui partecipa a tutto questo, ma anche qui non fa mai davvero parte di quel sistema, cioè lui resta ai margini, non cerca protezioni, non cerca pigmalioni, non
1: certo.
0: Imita maestri, non costruisce una carriera. Lui però scrive, legge, pensa, fa tutte queste cose, ma un po' per se stesso, capito? Con questo anche un po', se vogliamo, con una certa naïveté. E soprattutto continua a osservare il mondo con uno sguardo sempre più critico, quasi dimesso. E appunto è proprio in questi anni che prende forma una delle sue idee centrali, quella che lui stesso definirà come critica alla vita delegata, ovvero Michel, io ti ho detto che questa è proprio una storia di pensiero, non è una storia di azione.
1: Sì, mi piace.
0: Michel Stetter, cioè lui osserva che la maggior parte delle persone non vive direttamente la propria vita, ma la affida costantemente a qualcosa di altro, che può essere la carriera, la sicurezza economica, il giudizio altrui, a un futuro che, come dire, rimanda continuamente.
1: Certo.
0: Cioè lui sostanzialmente dice: noi viviamo continuamente la vita come se dovesse cominciare domani o più avanti.
1: Beh, un'intuizione abbastanza brillante, comunque condivisibile.
0: E che soprattutto, cioè, nel senso, secondo me tutte le persone hanno avuto modo di pensare a questo, cioè perché
1: certo.
0: Alla fine noi quando andiamo a scuola aspettiamo di iniziamo a lavorare nell'attesa di affermarci professionalmente, non lo so, e avanti sempre,
1: sempre di cose
0: così.
1: Che poi necessariamente, cioè non necessariamente arrivano.
0: Esatto,
1: quindi.
0: Infatti lui dice secondo lui questa non è nemmeno una prudenza, mettiamola così, ma è proprio una rinuncia mascherata, cioè è una vita che magari funziona perché effettivamente ti consente comunque di... ti impedisce di vivere il presente, cioè l'oggi, il qui ed ora. E lui dà un nome a tutto questo, lui la chiama retorica, usando questo gioco di parole. Cioè lui dice: la retorica è un linguaggio con cui noi giustifichiamo queste continue rinunce, è quel meccanismo che rende di fatto accettabile una vita a metà, che ci dice continuamente: guarda, è normale sacrificarsi ora, è giusto rimandare, tanto la felicità prima o poi verrà, però nel frattempo non riesci ad agguantarla, ecco. La retorica quindi non è qualcosa che inganna in modo brutale, cioè non è che costringe, finge, semplicemente, diciamo così, rassicura, no? Ed è per questo che risulta, insomma, così efficace.
1: Ma mi incuriosisce il termine. Nasce da
0: Io credo che sia, esatto,
1: e tipo rettitudine.
0: Rettitudine, okay. Certo. Il gioco, credo che il gioco di parole sia esattamente questo, un mix. Infatti lui dice che tutta questa è appunto è un linguaggio un pensiero con cui come se la mente un po' in qualche modo ti inganni.
1: Sì,
0: è proprio un gioco
1: comunicativo. Certo. Beh, è anche un dispositivo sociale, probabilmente.
0: Esatto, che probabilmente permette anche una sorta di ordine.
1: Di ordine,
0: cioè,
1: esatto.
0: Lui infatti non contesta che sia anche mosso da degli obiettivi che siano anche in buona parte ragionevoli, ecco. Non è tanto quello la sua critica. Lui dice appunto, nel momento in quanto lui dice poi in opposizione alla retorica, lui inizia a parlare in realtà di persuasione. Cioè lui dice, la persuasione cosa fa invece? Non promette nulla, non garantisce nulla, ma consiste un po' nel vivere il presente senza appoggiarsi a delle ricompense che arriveranno, senza delegare ad altro il senso della propria vita. Questa è un po' la sua proposta alternativa. E lui sa benissimo che si tratta di un ideale estremo, probabilmente irraggiungibile, ma per lui tutto questo resta l'unico metro possibile per giudicare una vita che sia autentica. E tutto, insomma, questa, adesso per andare un po' in sintesi a tutta questa sua formulazione mentale confluisce in quella che è la sua tesi di laurea, che lui scrive tra il 1909 e il 1910, che si chiama appunto La persuasione e la retorica, che di fatto è una tesi, però è proprio un'opera omnia in un qualche modo, un'opera filosofica autonoma,
1: sì,
0: insomma, molto radicale.
1: Non so se sarà stata apprezzata dai professori, perché di solito non vogliono che tu tiri fuori il tuo pensiero autonomo, ma...
0: E questo è esattamente uno dei motivi per cui, capirai, lui diventa un bastardo senza gloria.
1: Infatti,
0: nel
1: immagino.
0: Senso che la sua proposta ovviamente è tutt'altro che accomodante, cioè lui non è che cerca il consenso, ma in questa tesi insomma porta queste sue idee alle conseguenze estreme. Lui in realtà non scrive solo questa tesi, perché Michael Stetter scrive moltissimo, cioè lui scrive frammenti filosofici, dialoghi incompiuti, poesie, lettere alla mamma, certamente, e addirittura disegni, perché lui si dilettava anche come artista visivo. Però tutto questo materiale verrà pubblicato solo dopo la sua morte. E comunque in tutti questi scritti emerge un uomo anche ironico e lucido, ma profondamente stanco, cioè continuamente attraversato da questa domanda che lo affligge, cioè che è sostanzialmente come facciamo a vivere senza mentire a noi stessi. E leggere queste cose, cioè quando le si legge, a me mi è capitato, bisogna entrare nell'ottica che le sta scrivendo un ragazzo di 20 anni.
1: Certo.
0: E questa è una cosa che da una parte la metti in relazione con quella che era la gioventù del tempo rispetto a quella di oggi, e poi perlomeno ti trasmette anche, secondo me, quella tristezza di una toccante depressione in un ragazzo effettivamente così giovane. Infatti, come finisce? Penso che sia abbastanza anche intuibile. Il 17 ottobre del 1910 a Gorizia, Carlo Michael Stetter si suicida. Lui ad appena 23 anni.
1: Mamma mia.
0: Lui in realtà non compie neanche dei gesti eclatanti, non lascia proclami, lui si limita a sistemare i fogli, riordina la stanza e poi si spara con un colpo di pistola, un gesto netto con cui tronca tutto, futuro, possibilità, equivoci. Nel 1910, immediatamente dopo la sua morte, insomma, la sua opera viene anche lentamente riconosciuta, studiata, discussa da critici, filosofi. Però Michael Stetter ovviamente non c'è più, Carlo non c'è più, in vita lui non ha avuto successo, non ha avuto ruolo, non ha avuto ascolto, e la sua gloria è arrivata solo quando ormai credo che, sicuramente non se n'è potuto fare nulla. E appunto io penso che lui sia un bastardo senza gloria per una serie di motivi, perché è morto giovanissimo, perché non ha visto mai riconosciuto il valore della propria opera, perché non ha accettato compromessi, non si è adattato, perché non ha mai vinto davvero, ma ha lasciato secondo me dietro di sé una domanda scomoda che secondo me prima o poi nella vita tutti ci poniamo, cioè lui ci parla di una vita che secondo me conosciamo molto bene, cioè quella vita rimandata, appunto,
1: certo,
0: amministrata, certo, delegata, e di fatto lui non ci dice neanche cosa dobbiamo fare, però, come dire, ci mette all'angolo e ci costringe a chiederci come stiamo vivendo, che forse è ancora più forte. E
1: assolutamente.
0: E niente, lui insomma non ha avuto tempo, non ha avuto risposte, ha avuto solo il coraggio, anzi in realtà forse più che del coraggio sarebbe più giusto parlare di, anzi sicuramente più giusto parlare di disperazione per quello che è stato il suo esito, di comunque non accettare una vita, non lo so, così per procura. E insomma, dato che io credo sia veramente poco conosciuto questo autore, mi sembrava giusto raccontare la sua storia. Insomma, spero che ti, no, che ti venga la voglia di approfondirlo, anche non lo so,
1: sì, in realtà
0: qualcosa.
1: Sì, mi ha fatto molto piacere conoscere la sua storia, anche se devo dire lascia davvero la mano in bocca.
0: È abbastanza
1: come tante delle storie che raccontiamo, abbiamo raccontato e racconteremo in questo programma, perché
0: è vero.
1: Purtroppo poi io oggi ho cercato un po' di alleggerire, dopo vedrai.
0: E allora guarda, poi, bene, alleggeriamo. Io chiudo semplicemente, insomma, al termine di questo racconto io ho pensato di passare un pezzo che, appunto, per restare in tema, è tristissimo, ma poi mi aiuti tu a cambiare marcia. Però credo che sia il pezzo più Mikkelstetteriano, non so se si può dire così, possibile, che è Aspettando Godot di Claudio Lolli, che sostanzialmente è una canzone che è attraversata da una stanchezza lucida, mai eroica. Comunque, probabilmente ascoltando questa canzone Carlo Mikkelstetter avrebbe detto vabbè, ma state tranquilli che tanto Godot non arriva mai e non arriverà mai. Insomma, questa comunque è una canzone che dedichiamo
1: perfetta,
0: anche a lui.
1: Mi hai stupito con questa storia,
0: mi fa piacere. Allora adesso aspetto la tua. Aspettando Godot, Claudio Lolli.

0: Allora, pezzo tristissimo, però devo dire molto bello. Claudio Lalli, secondo me, è uno dei cantautori purtroppo più sottovalutati, dimenticati in Italia.
1: Vero.
0: Forse perché comunque si porta dietro di sé questa anche mestizia, capito? Canzoni sempre molto tristi, però cavoli, grande penna. Senti, Laura, io a questo punto sono tutto orecchie, stupiscimi.
1: Allora, no, in realtà non so se ti stupirò, però sono molto contenta perché nei nostri intenti, in queste prime puntate, volevamo cercare di alternare personaggi molto diversi, senza però anticiparci vicendevolmente chi avremmo fatto. E secondo me ci stiamo riuscendo, perché tu hai fatto una storia molto più teoretica, contemplativa, e invece la mia è una storia d'azione stavolta.
0: Ottimo, ottimo.
1: Perché il personaggio di cui ti parlo, secondo me, è proprio un bastardo senza gloria di quelli canonici che avevamo in testa quando abbiamo avuto l'idea di questo programma.
0: E dici che lo conosco?
1: Sicuramente lo conosci. Sicuramente lo conosci, e vabbè, già solo se ti dico che è un tipografo anarchico, capisci quant'è dentro il quasi lo stereotipo dei bastardi senza gloria. E ti racconto di Severino Di Giovanni.
0: E invece, guarda, mi stupirai, ma io adesso poi di no e col no, detta così, no, magari andando avanti mi apri qualche cassetto della memoria, però ti ascolto perché in realtà non la conosco la sua storia,
1: beh,
0: biografia.
1: Meglio così.
0: Meglio così, assolutamente.
1: Meglio così. Allora, è la sera del 6 giugno 1925. Ci troviamo al Teatro Colón di Buenos Aires e si sta celebrando il 25esimo anniversario dell'incoronazione di Re Vittorio Emanuele III. In Argentina, sappiamo, pieno di italiani, quindi la cosa non ci stupisce. E questa grande celebrazione avviene in presenza del presidente argentino Alvar e soprattutto dell'ambasciatore fascista Luigi Aldrovandi Marescotti, conte di Viano, che appunto è uno dei principali uomini di Mussolini in Argentina. Improvvisamente dagli spalti si leva un urlo che dice: assassini, ladri, viva Matteotti, abbasso il fascismo. E segue una pioggia di volantini che si spargono sulle gradinate. Marescotti, il nostro ambasciatore fascista, chiaramente impallidisce perché la sua bella festa è rovinata, si chiede cosa dirà mai il duce, visto che tra l'altro gli aveva chiesto, la sua missione era proprio quella di consolidare l'immagine del fascismo in Argentina. Quindi chiaramente sbianca, agguanta uno di questi volantini e prima che riesca a cominciare a leggerlo, lo sente proprio proclamare a viva voce, da quello che presumibilmente l'ha scritto, cioè questo ragazzo molto giovane, biondo, vestito di nero, che appunto si mette a leggerlo, in realtà credo recitarlo a memoria, perché nel mentre sta anche tipo facendo a botte con le varie camicie nere della scorta di Marescotti. Quindi non sto a leggerti tutto il volantino, però tra le altre cose dice: santificatori della monarchia sabauda, avete dimenticato che proprio sotto il regno di Vittorio Emanuele III sorse e si alimentò nel sangue quella cozzaglia di briganti che si chiamano fascisti e che trova in Benito Mussolini la più precisa e perfetta raffigurazione di tutte le infamie. Poi più avanti inneggia anche a Gaetano Bresci, insomma si è capito un po' il tono del volantino, no? Ora, quel ragazzo biondo si chiama appunto, come avrai capito, Severino Di Giovanni e fa il tipografo. È nato a Chieti il 17 marzo 1901 ed è arrivato in Argentina nel 1922, quindi ha soli 21 anni.
0: Giovanissimo.
1: Un altro giovane che, come vedrai, non arriverà alla vecchiaia, te lo posso già spoilerare. Quindi è arrivato in Argentina molto giovane insieme alla moglie Teresa e a tre figli, quindi appunto i tempi erano ben diversi, aveva già tutta una famiglia a carico. Ora, a differenza di tanti italiani che arrivavano nel Nuovo Mondo, Severino però non è che ci fosse approdato perché voleva trovare il posto al sole, perché cercava fortuna nel Nuovo Mondo, perché lui sa benissimo, in realtà, pur avendo soli 21 anni, sa bene che per quelli come lui le fortune non ci sono né da una parte né nel vecchio mondo né nel nuovo mondo. Lui Lui parte perché non tollera proprio l'avanzata del fascismo in Italia e soprattutto perché comunque le persecuzioni nei confronti degli anarchici si stavano facendo sempre più pericolose e quindi decide di telare e andarsene in Argentina. Ora, la Buenos Aires di quegli anni è in realtà un terreno perfetto per lui perché è proprio un coacervo di bastardi senza gloria. Ci sono.
0: E di italiani anche probabilmente.
1: Ah sì, sì, sì, tantissimi, chiaramente. Tutto comunque un brulichio di tagliagole malfattori, esuli politici di varie correnti. E quindi lui ci sguazza in questo mondo. E fondamentalmente si ritrova a fare quello che faceva in Italia, cioè propaganda anarchica insieme ad altri italiani o italiani di seconda generazione, come appunto in Argentina ce n'erano parecchi. Tra gli amici che si fa in questo periodo, infatti, c'è tale Paulino Scafò, che è appunto origine italiana, però nato in Argentina, è un altro anarchico molto giovane come lui, che gli presenta anche la sorellina minorenne, America, di cui Severino si innamora perdutamente e anche lei comunque contraccambia. Quindi diciamo che per un breve periodo la nostra storia diventa un po' una soap latinoamericana, per cui c'è questo giovane ribelle di grandi speranze rivoluzionarie che si innamora della giovane vivace e ovviamente ostracizzati dai genitori di lei che sono contenti zero, e però aiutati invece dal fratello e dagli amici, quindi in qualche modo riescono ad andare a vivere insieme. E tu ti chiederai che fine fanno la moglie e i figli di Severino, escono dalla sceneggiatura completamente.
0: Non si sa più nulla di loro.
1: Non si sa più nulla di loro. Ma probabilmente gli va bene così, visto poi come prosegue la storia. Quindi, Severino va ad abitare con il suo nuovo amore e diciamo che le cose forse si potrebbero chiudere, se si chiudessero così sarebbe anche un lieto fine, quindi questi i giovani ribelli che trovano l'amore nel nuovo mondo.
0: Ma probabilmente non sarebbe una storia che vale la pena raccontare se finisse così.
1: Sarebbe una storia forse che piace di più a un altro tipo di pubblico, non il nostro.
0: Certo.
1: E soprattutto non è un lieto fine per un uomo come Severino, che la cui anarchia è furiosa. Lui è una persona che non può prendere neanche in considerazione il fatto di accontentarsi delle piccole gioie della vita. E quindi il suo orientamento radicale esplode sempre di più. E quindi ecco, adesso ritorniamo un attimo a quella sera di giugno al Teatro Colón,
0: da cui siamo partiti,
1: con cui abbiamo aperto. E niente, siamo rimasti appunto con Severino che declama il volantino. Facile capire che in questo parapiglia generale comunque lui e gli amici, tra cui anche il fratello della fidanzata, vengono arrestati. Tra gli amici c'è anche un tale Francesco Barbieri, anarchico calabrese, che è detto Cico il professore per la sua dimestichezza con gli esplosivi. Non so, mi piaceva aggiungere anche questa figura.
0: Questa nota di costume.
1: Sì. Allora, niente, vengono arrestati, però in realtà escono di galera dopo poche settimane. Non è un evento che frena la corsa di Di Giovanni.
0: E anche anzi, perché fin lì non hanno ancora fatto nulla di così, come dire, eclatante.
1: No, okay. No, infatti adesso vengono arrestati,
0: vengono
1: perché
0: fermati,
1: hanno disturbato,
0: certo,
1: l'evento, però obiettivamente
0: è un reato comunque, tra virgolette, minore.
1: Quindi escono insieme ad altri illegalisti, cioè corrente anarchica che ritiene l'azione diretta e illegale un momento fondamentale appunto dell'azione politica, fondano una rivista che si chiama Culmine, a cui Severino lavora furiosamente alla sua maniera di notte. Lo scopo della rivista è appunto propagandare un anarchismo violento senza compromessi. E se ci fossero ancora dubbi su che tipo è Severino Di Giovanni, ti dico che sopra la sua scrivania, anziché avere, non so, le scritte motivazionali o quelle tag della serie Odio il lunedì, lui aveva questa citazione di Fichte che diceva: chi non è necessario per vivere non deve riconoscere né rispettare la proprietà degli altri. I principi del contratto sociale sono già stati violati a suo sfavore. Qui quindi
0: forte. Non avrei mai idea, se uno mi dicesse di chi è questa frase non direi mai fict, eppure
1: ho pensato la stessa cosa, eppure... ho pensato la stessa cosa, però vedi, lui invece ha
0: non
1: trovato la citazione di Fichte che faceva invece
0: al
1: proprio
0: caso
1: a caso suo. Ora, per autofinanziarsi, per autofinanziare quindi la loro propaganda politica, optano per un mezzo che è molto coerente con le loro idee, e cioè rapine ovunque.
0: Grandi!
1: Quindi mettono a segno tutta una serie di colpi che servono naturalmente per finanziare la propaganda, la rivista e per sostenere le famiglie dei compagni arrestati, e anche per questo progetto che Di Giovanni lascerà incompiuto, che però è un progetto molto ambizioso, quello di pubblicare l'opera Omnia di uno dei suoi autori preferiti, cioè il geografo pacifista e anarchico Élisée Reclus.
0: Certo, questo lo conosco, è quello che aveva fatto anche, sembra, l'Expo di Parigi, una... allora sapevo che lui era un geografo, una... questo nome mi dice qualcosa, ottimo.
1: Sì, pacifista non capisco bene come si inserisca,
0: come
1: si
0: nelle...
1: però
0: fare la pace tra i popoli, via.
1: Comunque, dopo alcuni colpi che vanno a segno, Severino intanto diventa un po' il classico nemico numero uno.
0: Allora era una sorta di banda cavallero,
1: sì,
0: delle,
1: sì,
0: antelittera,
1: sì, sì,
0: no?
1: Poi...
0: banditi a Milano, quella roba là. Certo.
1: C'è qualcosa. E niente, quindi entra in clandestinità fondamentalmente, e da lì le sue azioni iniziano a subire un... iniziano a diventare sempre più eclatanti. Quindi, diciamo, la prima fase dopo le rapine è quella delle bombe ovunque, come è facile immaginare per un personaggio di questo tipo. Ti cito un po' le principali. Il 16 maggio 26 una bomba sgretola la porta dell'ambasciata americana, però senza provocare vittime. Nel luglio del 27 viene fatto esplodere un monumento a Washington e anche la sede di una concessionaria Ford. L'8 agosto viene colpito il tribunale e la settimana dopo la casa del commissario di polizia Eduardo Santiago. Ah no, non è quello che pensavo, perché dopo c'è un altro poliziotto che però è più stronzo di questo, qui succede qualcosa, ma ci arriviamo. E, intanto però, ecco, negli Stati Uniti intanto avviene l'esecuzione degli anarchici Sacco e
0: Vanzetti, certo.
1: Esatto, e questo è anche un momento di ulteriore svolta per Severino e la sua banda, perché li convince sempre di più che devono essere ancora più irruenti, certo, nelle loro azioni, devono andarci giù più pesante. Quindi il 24 dicembre del 27 esplode una bomba alla Citibank e questa è la prima che causa dei morti, 2 morti e 23 feriti. Nel maggio dell'anno successivo Severino vuole portare una bomba all'interno del consolato italiano di Buenos Aires, dove sono riuniti in quel momento i migliori uomini di Mussolini in Argentina. Il suo piano è quello di arrivare fino alla stanza del console, chiuderlo dentro con la bomba e farla esplodere. Solo che non ci riesce, le cose non vanno come previsto e quindi la bomba viene lasciata giusto nell'atrio, accanto alle scale, e questo fa sì che in realtà la bomba esploda, provochi dei morti, 9 morti, tanti, e però nessuno di quelli dei gerarchi che ha deciso a colpire. Un'ora dopo, non contento, Severino piazza un'altra bomba, che però rimane inesplosa, nella farmacia di questo presidente del comitato fascista, che comunque i fascisti sono i suoi nemici numero uno. E poi ecco, qui arriviamo invece al commissario di polizia di cui parlavo, perché non solo bombe, si macchia anche di crimini lui direttamente, diciamo. Perché quello stesso anno uccide un sospetto delatore e sfigura questo Juan Velar, che è questo commissario di polizia, che però è un noto torturatore.
0: Ok, quindi se l'ha un po' cercata.
1: Un pochino, dai. Ora, è facile capire che con questa escalation di violenza, anche il mondo anarchico, soprattutto quello non illegalista, comincia a rabbrividire e a prendere le distanze dall'operato di Severino e dei suoi. Iniziano ad uscire degli articoli di condanna sulle riviste libertarie e in particolare c'è questo giornale che si chiama La Protesta, che arriva addirittura a pubblicare un articolo che accusa il gruppo di Severino e dei suoi di essere degli agenti provocatori a soldo dei fascisti. Cioè, solito discorso che in realtà fai solo il servizio del nemico compiendo delle azioni così poco condivisibili. E l'autore di questo articolo, pochi mesi dopo, viene ucciso sulla soglia di casa. Ora non si sa chi non si scoprirà mai colpevole. Severino negherà sempre di averlo fatto, però diciamo che qualche sospetto circolava. Poi, non lo so, visto che il resto l'ha tutto rivendicato, io il beneficio del dubbio glielo lascio.
0: Perché questa è l'unica cosa che lui non, di questa cui si è si è discolpato, ok? Sì.
1: Non lo so, sospendiamo il giudizio.
0: Non esistono qualcuno che ha indagato su sta cosa o versioni più probabili di altre.
1: Boh, secondo me avranno pensato è morto un altro anarchico, boh, ne si fa fuori tra di loro, bene così.
0: Sì, no, beh, probabilmente è andata anche così.
1: Comunque erano anche anni belli concitati, sì, e complessi.
0: Erano tante quelle le cose che succedevano.
1: Ora, però, è anche facile capire come, quando anche quelli della tua fazione politica iniziano un po' a fare un passo indietro e a isolarti, insomma, si capisce che le cose stanno marcando male e quindi da lì all'arresto il passo è breve. Il 29 gennaio 1931 la tipografia di Severino viene circondata dalla polizia. Lui ovviamente che cosa può fare? Si arrende? Direi proprio di no. Quindi risponde, apre il fuoco contro la polizia, uccide due agenti e la polizia a sua volta chiaramente risponde con una pioggia di piombo che colpisce e uccide anche una passante ignara. E, intanto Di Giovanni sale sul tetto e si butta dicendo che appunto quelle solite cose, no, non m'avete mai vivo,
0: devi
1: si
0: morto.
1: Butta dal tetto, cade per 10 metri, però non solo se la cava ma non si fa neanche male praticamente, per cui riprende a scappare. E te l'ho detto che è una storia d'azione questa, quindi immaginatelo, si butta dal tetto, dice oh non mi sono fatto niente, tipo, riprende anche a correre.
0: Sì, tipo Rasputin gli era successo
1: sì,
0: sul
1: esatto,
0: finire una roba del genere, non moriva mai.
1: L'Highlander per definizione. E infatti poi gli sparano mentre scappa, anche qui non muore, però riescono a prenderlo, ecco. Lo catturano, lo arrestano e chiaramente con le accuse che si porta dietro la condanna è l'esecuzione per fucilazione.
0: Povero.
1: Eh sì.
0: Cioè, giustamente.
1: Sì. Tra l'altro, per comprendere quanto probabilmente considerassero esemplare la sua esecuzione, tra le poche fotografie che esistono di Severino Di Giovanni ci sono proprio quelle dell'esecuzione.
0: Avvenuta comunque a Buenos, giusto?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Poverino.
1: Ora,
0: giovanissimo tra l'altro, perché aveva 30 anni praticamente.
1: Sì, sì,
0: forse
1: sì, infatti te l'ho detto che anche lui non...
0: Sì.
1: Allora, nella sua cella viene trovato un messaggio che ti leggo perché secondo me è molto molto bello. Gli scrive: non cercavo l'affermazione sociale, né una vita agiata, né una vita tranquilla. Vivere nella monotonia, le ore ammuffite del sottostandard, del rassegnato, del comodo, della convenienza, non è vivere, è solo vegetare e trasportare in maniera itinerante una massa di carne e ossa. Ho affrontato la società con le sue stesse armi, senza abbassare la testa. Per questo mi considerano un uomo pericoloso e lo sono. Ora, appunto, ti dicevo, lui muore fucilato gridando viva l'anarchia, come
0: un grande classico,
1: grande
0: certo,
1: come farà anche il giorno successivo il suo amico, il fratello della della sua amante. E prima però, prima dell'esecuzione, gli viene concesso l'ultimo desiderio e lui, da buon italiano...
0: Un piatto di pasta?
1: No, quasi. Un caffè.
0: Un caffè, chiaro.
1: Un caffè.
0: O l'ultima telefonata, però non c'era ancora il telefono, esatto. E quindi non poteva che essere il caffè.
1: Mi viene in mente quella pubblicità di, certo, quando eravamo bambini, certo, la telefonata ti allunga la vita.
0: Certo, Lopez, è ovvio, Lopez. Chiaro, certo.
1: E niente, quindi arriva questa guardia a porgergli sto caffè nella tazza sbeccata e dice: il tuo caffè, Severino, prendi. Lui lo prende, lo avvicina alle labbra, fa un sorso, fa una smorfia disgustata e dice: cos'è questa schifezza? Sì. Dice: è amarissimo, io avevo chiesto un caffè molto dolce. Guardiano gli dirà qualcosa della serie tipo: fatelo andare bene. E Di Giovanni sogghigna e commenta: non importa, fa niente, sarà per la prossima volta.
0: Anche ironico comunque, che tanto

0: Ah no, neanche arrivando a dei titoli di studio superiori. Comunque, no, io non la conoscevo questa storia e ti ringrazio anche perché finalmente d'ora in poi, quando sentirò il nome di Severino, non penserò più a Massimo Boldi nel film Il Povero Ricco, ma al grande Severino Di Giovanni, che comunque stavo curiosando anche qua mentre parlavi, e cioè di lui ci sono solo poche foto, una forse, ma era
1: sì,
0: anche un bell'uomo.
1: Sì, sì, è vero.
0: Con questo capello un po' gelatinato,
1: gli occhi
0: se profondi, quindi bene, dai, io direi a questo punto, Laura, se sei d'accordo, di innanzitutto darci a tutti l'appuntamento per la prossima puntata, e non so se tu hai pensato un pezzo ad hoc per
1: sì.
0: questa storia.
1: Allora, non è non so quanto sia ad hoc, però secondo me ci sta, cioè, allo spirito. Red Right Hand, Nick Cave and the Bad Seas, che già Bad Seas comunque si presta per
0: direi di sì.
1: Senza
0: fantastico, sempre un piacere, Laura, e saluto tutti e ci sentiamo sempre qui su Radio Orizzonti alla prossima puntata di Bastardi Senza Gloria. Grazie dell'attenzione.

meno guardare per te. Se le donne che non ha più voglia

0: Senti che bel rumore.
1: Stop and Gold. I successi di sempre su In Blue Radio.

Rosa, te è un fratello ma siamo all'Italia anche oggi. Stavo salvando, fammi sentire quanto sei italiano.

sono e quando ho consumato la mia vita, mentre vedo gli occhi ed il sorriso di una faccia sconosciuta, eppure so di aver viaggiato a lungo su una strada che mi è stata tolta.